minuto seguente. Forse era meglio quando non ci conoscevamo bene, quando non ci interessava sapere niente. Chi sei, come stai, cosa hai fatto oggi? Tanto tutti in fondo siamo mostri.

up in June. That's life. Funny as it may seem.

Kati Katia, Mystari. Kati Katia, Mystari.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming. Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Nuovi raid russi nella notte su Kiev, almeno 8 le vittime, secondo le autorità locali. Attacchi con missili e droni hanno colpito la capitale ucraina, provocando diversi incendi e il danneggiamento di edifici in varie zone della città. Ci sarebbero progressi positivi nei colloqui indiretti di Doha tra Iran e Stati Uniti, mediati da Qatar e Pakistan, lo scrive su X il Ministero degli Esteri del Qatar. Intanto Trump torna a criticare gli alleati della NATO per il mancato aiuto agli Stati Uniti nel conflitto in Iran e ribadisce: «Sto portando avanti una guerra e la sto vincendo molto facilmente». Un uomo di 40 anni è morto in provincia di Teramo, tra Città Sant'Angelo e Silvi, durante un inseguimento da parte delle forze dell'ordine. Era a bordo di uno scooter che non si sarebbe fermato all'alt dei carabinieri e per tentare di fuggire avrebbe fatto una manovra azzardata, andandosi a scontrare proprio con la macchina dei militari. Mondiali di calcio vanno agli ottavi Stati Uniti, 2-0 sulla Bosnia, Inghilterra 2-1 in rimonta sulla Repubblica Democratica del Congo e Belgio 3-2 sempre in rimonta sul Senegal. Stasera Spagna-Austria, nella notte Portogallo-Croazia e Svizzera-Algeria. Tennis, Jannik Sinner batte in 3-7 il portoghese Borges e avanza al terzo turno di Wimbledon. Oggi secondo turno per Sonego, Cobolli, Berrettini, Grant e Paolini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Nova Radio. Black and Rock.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. La Russia colpisce Kiev con droni e missili, violento attacco nella notte contro la capitale dell'Ucraina, almeno 8 i morti. Sentiamo Gerardo De Vivo.
2: Prima i droni, poi i missili. Una pioggia di fuoco si è abbattuta nella notte su Kiev, colpita da un attacco russo a ondate successive. L'allarme è scattato poco dopo l'una italiana con l'invito del sindaco alla popolazione a non uscire dai rifugi, mentre si sentivano le prime esplosioni in città, colpiti edifici residenziali in varie zone, un hotel e un pronto soccorso, secondo le autorità locali, che riferiscono di almeno 10 morti e 34 feriti, in un bilancio che sembra destinato ad aggravarsi. E sono migliaia gli abitanti della capitale ucraina che si sono rifugiati nelle stazioni della metropolitana colpita. Non solo Kiev, poco prima dell'inizio delle esplosioni l'aeronautica militare aveva avvertito che gruppi di droni russi erano diretti anche verso altre città, tra cui Mykolaiv, Konotop e Kherson. Il presidente Zelensky, che era in visita a Dublino, aveva anticipato il rientro in patria dopo le informazioni di un imminente attacco russo.
1: Ci sarebbero progressi positivi nei colloqui indiretti di Doha tra Iran e Stati Uniti, mediati da Qatar e Pakistan, lo scrive su X il Ministero degli Esteri del Qatar, aggiungendo che le parti hanno concordato di proseguire le discussioni in un incontro dopo le esequie dell'ex guida suprema iraniana. Intanto il presidente americano Trump torna a criticare gli alleati della NATO per il mancato aiuto agli Stati Uniti nel conflitto in Iran, su cui ribadisce: «Sto portando avanti una guerra e la sto vincendo molto facilmente». Un pregiudicato di 43 anni è morto in provincia di Teramo, tra Città Sant'Angelo e Silvi, durante un inseguimento da parte delle forze dell'ordine. Era alla guida di uno scooter che non si sarebbe fermato all'alta dei carabinieri e, per tentare di fuggire, ha fatto una manovra azzardata andando a scontrarsi proprio con la macchina dei militari. A bordo dello scooter c'era anche un'altra persona che è stata trattenuta dai carabinieri. La vittima, Massimo Ciarelli, era in regime di semilibertà ed era noto alle cronache per aver ucciso nel 2012 l'ultra del Pescara Domenico Rigano, delitto per il quale stava scontando una pena definitiva a 17 anni di reclusione. Sulla dinamica dell'incidente indaga ora la procura di Teramo. Il caldo rovente delle ultime settimane oggi prende una pausa e si trasforma però in maltempo e temporali su gran parte dell'Italia. Due le regioni in allerta arancione. Nicola De Muro.
3: Oggi su tutta la penisola si conferma la rottura della bolla di calore che ha oppresso l'Italia per quasi un mese, ma non significa che i problemi meteorologici cessino del tutto, solo si trasformano e diventano maltempo. Ieri una marcata anticipazione in tal senso dei temporali e dal forte vento che ha interessato Milano, la Lombardia e altri settori del nord-ovest. A Milano in particolare sradicati molti alberi e centinaia di chiamate d'emergenza. Oggi la perturbazione con fenomeni temporaleschi insisterà in particolare sull'Emilia Romagna, le zone centrali e le due isole maggiori, per poi spostarsi sul meridione, mentre nelle regioni settentrionali sarà marcato il miglioramento, tranne per gran parte del Veneto, che rimarrà insieme con l'Emilia Romagna in allerta arancione. In allerta gialla per le precipitazioni anche intense previste il Friuli Venezia Giulia e sostanzialmente, come dicevamo, tutte le regioni centrali. Dunque le alte temperature abbandonano per ora l'Italia. Oggi rimangono solo due le città con bollino rosso: Catania e Reggio Calabria, rispetto alle 21 città di ieri.
1: A Roma il dibattito sulla legge 149 del 2025, al centro il futuro dell'obesità, riconosciuta in Italia come malattia cronica. Sentiamo Nicola Compagnone.
4: Istituzioni, società scientifiche, regioni e associazioni dei pazienti si sono dati appuntamento presso il Senato della Repubblica per discutere, a quasi 9 mesi dall'approvazione della legge numero 149-2025, la prima al mondo a riconoscere l'obesità come malattia progressiva e recidivante. Roberto Pella, deputato e primo firmatario della legge.
5: La legge è una bella cornice, i contenuti li dobbiamo inserire insieme. Però ancora una volta quello che ho detto, sono felice di vedere tutte le istituzioni unite e compatte nel promuoverla, ma soprattutto nel renderla efficace, non solo a livello nazionale ma a livello territoriale.
4: In Italia l'obesità rappresenta una delle principali sfide di salute pubblica, da qui la necessità di rendere disponibili percorsi di cura definiti, inclusi i trattamenti oggi a carico dei pazienti. Silvio Buscemi, presidente della Società Italiana dell'Obesità.
6: Dobbiamo creare certamente una possibilità di cura che elimini fortissime diseguaglianze che già per tantissimi versi caratterizzano questa malattia. Dobbiamo consentire di curarsi a persone che non possono curarsi, che stanno veramente tanto male, che sono un problema anche sociale, economico.
7: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
1: Sport, calcio, mondiali vanno agli ottavi. Stati Uniti 2-0 sulla Bosnia, Inghilterra 2-1, rimonta sul Congo e Belgio 3-2, sempre rimonta sul Senegal. Stasera Spagna-Austria, nella notte Portogallo-Croazia e Svizzera-Algeria. Tennis, Jannik Sinner batte in 3-7 il portoghese Borges e avanza al terzo turno di Wimbledon. Nel dopogara è tornato sul malore che lo ha costretto al ritiro dal Roland Garros. Il servizio di Nicola Compagnone.
8: Abbiamo capito, potrebbe risuccedere, sì, perché alla fine non è che trovi la soluzione, è una cosa un pochettino più ampia, però sì, potrebbe risuccedere. Stiamo facendo tutte le cose al meglio, che speriamo che non risucceda. Poi se dovesse venire di nuovo fuori, abbiamo capito che forse non è la strada giustissima, però quello vediamo.
1: Oggi secondo turno per Sonego, Cobolli, Berrettini, Grant e Paolini.
7: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
9: Community Radio.
10: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
11: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per incidente in direzione Bologna, 2 chilometri di coda tra Calenzano e Barberino e 1 chilometro di coda tra Firenze Sud e Firenze Impruneta. Sulla A11 in direzione Firenze per traffico intenso, code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, rallentamenti tra Prato Ovest e il Bivio per la 1. Sulla Fipili in direzione Firenze, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci. Siamo al traffico ferroviario per i lavori di RFI a Ponte Alpino a Firenze. Ricordiamo che dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze Campo di Marte, Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte, Firenze Santa Maria Novella. Tutti i treni in arrivo a Firenze da sud si fermeranno alla stazione di Firenze Campo di Marte. Attivo un servizio di bus navetta gratuito per raggiungere Firenze e Santa Maria Novella.
12: Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
10: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
13: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi, dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa.

Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend, serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per incidente in direzione Bologna, 2 chilometri di coda tra Calenzano e Barberino e 1 chilometro di coda tra Firenze Sud e Firenze Impruneta. Sulla A11 in direzione Firenze per traffico intenso, code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, rallentamenti tra Prato Ovest e il Bivio per la 1. Sulla Fipili in direzione Firenze, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci. Siamo al traffico ferroviario per i lavori di RFI a Ponte Alpino a Firenze. Ricordiamo che dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze Campo di Marte, Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte, Firenze Santa Maria Novella. Tutti i treni in arrivo a Firenze da sud si fermeranno alla stazione di Firenze Campo di Marte. Attivo un servizio di bus navetta gratuito per raggiungere Firenze e Santa Maria Novella.
3: Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
0: Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.

0: Newsbox.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Martina Agnoletti. Nova Radio apre come sempre le sue giornate con lo spazio dedicato alla cultura e tra pochissimo vi lasceremo agli approfondimenti di oggi. Vi ricordo però nel frattempo che potete ascoltarci sui 101.5 se siete a Firenze, gli 87.8 dal Mugello, www.novaradio.info per lo streaming. Nova Radio se ci seguite in DAB con la radio in digitale, e vi ricordo anche che potete scriverci e mandarci messaggi vocali via WhatsApp al 366 1014 094.
0: Newsbox.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Spazio al primo approfondimento di oggi. Dal 2 luglio al 20 settembre al MAD Murate Art District e al semiottagono delle Murate arriva Florence Calling, la grande mostra che ripercorre la straordinaria stagione culturale della Firenze degli anni 80, quando la città divenne uno dei laboratori creativi più vivaci d'Europa, capace di influenzare la musica, il teatro, la moda, il design, le arti visive e il costume. Il progetto si inaugura il 2 di luglio ed è promosso nell'ambito dell'estate fiorentina 2026. A raccontarci meglio l'importanza di riscoprire gli anni 80 a Firenze l'assessore alla cultura Giovanni Bettarini.
3: L'idea è proprio quella, un angolo, uno spaccato di un'epoca bellissima per la città, il periodo della New Wave, il periodo del rock, il periodo di sperimentazioni culturali, grazie alla curatela di Valentina Gensini e Bruno Casini. Proponiamo una mostra, degli eventi, radio in diretta dove i cittadini potranno essere DJ direttamente, presenteremo volumi ripercorrendo anche la vicenda di Vittorio Tondelli e, come dire, non è solo rievocare, rivivremo quegli anni, sono stati gli anni fantastici. In quel momento per tanti motivi la cultura era meno omologata, era possibile avere dei momenti in cui c'era vera sperimentazione culturale e Firenze fu il fulcro di questo. Possiamo esserlo riscoprendo appunto la capacità di produrre idee nuove che Firenze ha sempre avuto e che può ancora avere.
2: Curata da Bruno Casini, protagonista e osservatore privilegiato di quegli anni, e Valentina Gensini, direttrice del MAD Murate Art District, la mostra nasce dalla partecipazione diretta di artisti, musicisti, operatori culturali e protagonisti della scena fiorentina degli anni 80. A spiegarci qual è il concetto di questa mostra, proprio Bruno Casini.
4: Non è un ricordo, assolutamente, non è un amarcord, ma è un racconto. Raccontiamo questa città di quel decennio meraviglioso, straordinario negli anni Ottanta, dove tutte le discipline erano in gran subbuglio, in gran fermento. Tant'è vero che lavorando a questa mostra mi è venuto in mente di usare un termine che usava Giancarlo Cauteruccio, multidisciplinare. E qui infatti c'è il clubbing, c'è la moda, c'è la musica, c'è la performance, il teatro spettacolare, il costume, il PT trend, insomma c'è tantissime tematiche di quegli anni. Firenze in quegli anni era attrazione fatale, cioè venivano il famoso e mitico weekend postmoderno di Tondelli, venivano tutti a Firenze a passare il weekend e non si riusciva ad andare a dormire perché c'era talmente tante cose, day clubbing e night clubbing, e quindi c'erano tante cose. Tra l'altro proprio in questi giorni vedevo che in Toscana in quegli anni c'erano più di 900 discoteche, oggi ce n'è neanche la metà. E tra l'altro a Firenze, Tenax, Manila, Roccoteca Brighton, Casablanca erano tutte case del popolo, e quindi era importante anche il fatto che queste cose nascessero all'interno delle case del popolo. E purtroppo molti locali non ci sono più, resiste il Tenax, però questa mostra deve essere veramente un rilancio di questa città, e questa mostra deve essere vista dalle nuove generazioni. Secondo me le nuove generazioni possono attingere a quegli anni per produrre cose per il futuro e per il presente. Insomma, ecco, questo è un po' il nostro intento. Tra l'altro una cosa buffa, lavorando a questa mostra, è venuto fuori un articolo della città, che era un quotidiano di quell'epoca, il titolo era "Scusi, vuol ballare con me? No, preferisco il caos", ed era il caos creativo di quegli anni, il caos in cui tutte le discipline si mixavano l'una con l'altra, e questa era un po' l'atmosfera del Tenax, del Manila, del club di quegli anni.
2: E a raccontare meglio che cosa troveremo esposto negli spazi del MAD e del semiottagono delle Murate, Valentina Gensini, direttrice artistica del MAD.
0: Fin da subito con Bruno Casini abbiamo deciso di esplorare un decennio, non dal punto di vista scientifico perché avrebbe richiesto uno spazio e un tempo infiniti da quanto è ricco, ma di vibrazione, quindi andare a cogliere come quei giovani, che peraltro lui guidava essendo, diciamo, l'art director di grandi serate, nottate, eccetera, e che io invece ho studiato più da grande, ma già al Museo Novecento lavorando con lui alla prima sala sugli anni 80 e 90, era un momento eccezionale perché i giovani creavano insieme, le discipline si incontravano e si incrociavano, per cui gli architetti lavoravano con i designer insieme a fare con gli artisti che facevano le copertine dei dischi, quindi Alfredo Pirri che fa le copertine dei Litfiba, Cesare Pergola che disegna gli ambienti con Giancarlo Cauteruccio, sia dei locali del Manila e poi dopo lavora però anche a Krypton, quindi è con Marco Ingegno. C'è tutto un sistema delle arti, di questi raggruppamenti che si fondono, poi si separano, ne generano altri, in una frenesia veramente nervosa, per dirla facendo eco appunto ai magazzini criminali, che è estremamente generativa, estremamente creativa. E quindi in questa mostra riattraversiamo il decennio con gli abiti di Stefano Chiassai degli anni 80 di Pitti Trend, le grandi installazioni di King Kong per Pitti Trend, quindi laddove i designer e tutta la scuola di Remo Buti, di cui abbiamo la lampada Star che allora Targetti mette in produzione proprio negli anni 80, lui ha tutta questa scuola di designer che poi si dipanano e fanno scuola in Italia. Quindi quello che ci interessa non è prendere cosa accadeva a Firenze, ma come Firenze si dipanava fuori da se stessa, quindi in cosa rispondeva alle ridondanze europee, per esempio la fantastica New Wave che Firenze genera, e come poi portava fuori la cultura che questa città covava di giorno e di notte.

0: News Box.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Torniamo in onda con il secondo approfondimento di oggi che dedichiamo alla 7ª edizione di Sight Dance, la rassegna di danza itinerante con la direzione artistica di Simona Bucci e Marica Enrigo, in programma dal 3 di luglio fino al 26 di settembre in vari luoghi e con diversi ospiti. Gli spettacoli si svolgeranno tra Vaglia, Firenze, La Strassigna e Scandicci, in parchi, cortili, spazi urbani e storici. Tra gli ospiti Claudia Catarsi, Margherita Landi, Camilla Giani, François Parlanti, Luca Campanella, la compagnia Egri Bianco e Roberto Lori. A raccontarci il programma di questa edizione di Sight Dance, Marica Enrigo.
3: Sight Dance, innanzitutto diciamo ringraziamo la Fondazione Cere Firenze che da anni sostiene la nostra compagnia e soprattutto questa rassegna, e si configura, come dicevi tu, come una rassegna diffusa in 4 comuni della città metropolitana che si snoda tra i comuni di Vaglia, Firenze, Scandicci e La Strassigna, ed è proprio questa sua particolarità dell'essere itinerante che configura questa rassegna. Inauguriamo appunto il 3 luglio al Parco Medice di Pratolino di Vaglia con un nuovissimo lavoro di Margherita Landi e Claudia Catarsi dal titolo Earth Bodies, Corpi di Terra, che è un'esperienza immersiva che vuole intrecciare l'arte, la danza e la tecnologia attraverso i visori della realtà virtuale. E proprio attraverso i visori che delle sculture, delle piccole sculture di Creta che sono realizzate proprio dalla Catarsi, diventano in qualche modo degli spazi da abitare. Invece il 15 luglio ci spostiamo alle Murate di Firenze con un doppio appuntamento, 2 anteprime nazionali, Groove di Camilla Giani e di Sadi e La Veglia invece di François Parlanti. La Veglia esplora l'archetipo femminile della raccoglitrice che è simbolo di pazienza, di cura e della trasformazione, mentre groove è proprio un termine musicale che vuole indicare la sensazione ritmica, no? che ci fa muovere, per cui proprio con groove i due artisti indagano la relazione che esiste tra il corpo e il ritmo attraverso la ripetizione. Ci tengo a sottolineare che groove sarà ospitato in residenza dal MAD, dalle Murate, la settimana che precede appunto la presentazione del lavoro.
2: Dopo gli appuntamenti di luglio, il festival riprenderà il filo del discorso a settembre. Cosa ci proporrete?
3: Dopo una pausa d'agosto ritorniamo a settembre, ci spostiamo in comuni di Scandicci e di La Strassigna. Il 19 settembre saremo al Piccolo Teatro delle Rose, proprio a Scandicci, con una serata particolare che prevede la presentazione di 3 lavori coreografici, Ritorno altrove della nostra compagnia, di e con François Parlanti e di Luca Campanella, Miniatures di Camilla Giani, e inoltre ospiteremo una nota compagnia di danza contemporanea, compagnia Egri Bianco, che presenterà She Screams, che è firmato da Rafael Bianco. Però la serata non finisce con la presentazione delle 3 coreografie, ma continuerà con un DJ set che vuole accompagnare un rinfresco che noi offriremo al pubblico, perché appunto vorremmo creare questo momento conviviale, no, tra il pubblico e gli artisti, no? Creare un momento di incontro e di confronto. Poi il giorno dopo, il 20 settembre, ci spostiamo alla Strassigna, un altro lavoro molto particolare che si chiama Danza Celata, Danza Trovata, che è stato ideato da Simona Bucci con le coreografie di Roberto Lori. È uno spettacolo, una performance molto particolare, perché si configura come una sorta di caccia al tesoro danzata alla scoperta del centro storico della Strassigna, quindi un'esperienza che fonde la danza, un po' il gioco, la creatività, ed è adatta a tutte le età, dai bambini agli adulti e chiunque, i quali spettatori tra l'altro non saranno passivi, spettatori passivi, ma saranno coinvolti attivamente, quindi con la mappa alla mano lo spettatore andrà alla ricerca di questa danza nascosta proprio tra i vicoli e nel centro storico di La Strassigna, e alla fine finiremo proprio con la ricerca di un tesoro vero e proprio. La rassegna poi si conclude il 26 settembre, sempre alla Strassigna, al Teatro delle Arti, con un evento che è un contenitore dal titolo Attraversamenti, che vedrà la presentazione in prima nazionale dello spettacolo Intersection Mozart, con le coreografie di Roberto Lori, oltre a subito dopo lo spettacolo seguirà una vetrina degli artisti del territorio fiorentino che saranno selezionate nelle prossime settimane.
2: Ecco, come si fa a partecipare agli appuntamenti? Dove si trovano anche le informazioni?
3: Allora, sul nostro sito, il sito nostro è aggiornato, www.compagniadegliistanti.it. Quindi sul nostro sito c'è appunto sulla sezione, sul menu rassegne, festival, site dance, si trovano tutte le informazioni anche per prenotarsi agli appuntamenti.
2: Grazie mille a Marica Arrigo per essere stata con noi. Invitiamo i nostri ascoltatori a seguire il programma di Side Dance, che è appunto è bello denso, anche se diffuso in un periodo di tempo molto ampio, da luglio a settembre. Grazie ancora.
3: Grazie.
2: Chiudiamo lo spazio dedicato alla cultura. Ci risentiremo nel pomeriggio dalle 15:10 con Sputnik e dalle 16:05 con le notizie del Nova Radio News. Vi lascio in compagnia di un po' di musica, dell'agenda eventi Luci della Ribalta e a seguire dello spazio dedicato all'attualità. Un saluto a tutti da Martina Agnoletti, rimanete con noi su Nova Radio.
1: Newsbox. Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.

0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. All'SMS di Rifredi si inaugura lo Stella Rossa Fest dalle 16, merenda offerta a tutti i bambini e le bambine che partecipano ai laboratori. Dalle 16.30 laboratorio con i fumettisti del Blif, dalle 17 il laboratorio alla scoperta degli scacchi aperto a tutti. Alle 17.30 un workshop dedicato ai temi della cittadinanza. Ci chiedono da dove veniamo, noi parliamo di dove stiamo andando. A seguire presentazione della mostra Legami che connettono il mondo. Alle 19.30 talk a cura di Lungarno con Lori Laco e Anabeli Canai. Alle 19.30 cena popolare a cura dell'SMS di Peretola insieme a Cucinorum e all'Associazione Senegalesi di Firenze Circondario. Dalle 21.30 concerto degli Studio Murena, in apertura Lazy Lazarus, a seguire il DJ set di Satia. Alle 21.45 in piazza Pitti per l'arena estiva Apriti Cinema. Alle 21.45 in proiezione per la selezione curata dal Festival dei Popoli Rewind and Play di Alain Gomis in versione originale con i sottotitoli in italiano. Al Centro Culturale Canova alle ore 18.30 Fabbrica dei Racconti e della Memoria presenta Provate in Periferia, monologo tragicomico con fideiussione obbligatoria di e con Giusy Salis, musiche originali dal vivo di Stefano Bartoli e Alessandro Geri. Dal 2 luglio al 20 settembre al MAD Murate Art District arriva Florence Calling, la rassegna ideata da Bruno Casini e Valentina Genzini per raccontare la Firenze degli anni Ottanta. Sulle frequenze di Nova Radio alle 11.30 Psicoradio, dalle 17 Nova Radio in diretta dalla festa a Stella Rossa.
0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
3: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
4: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Una pioggia di fuoco si è abbattuta nella notte su Kiev, colpita da un attacco russo a ondate con droni e missili, almeno una decina i morti, circa 40 i feriti, colpiti edifici residenziali in varie zone, un hotel e un pronto soccorso, secondo le autorità locali. Sotto attacco non solo Kiev, poco prima dell'inizio delle esplosioni, l'aeronautica militare ucraina aveva avvertito che gruppi di droni russi erano diretti anche verso Mykolaiv, Konotop e Kherson. Il presidente Zelensky, che era in visita a Dublino, aveva anticipato il rientro nella capitale dopo le informazioni su un imminente attacco russo. Aveva ucciso un ultra del Pescara nel 2012, Massimo Ciarelli, il 43enne in regime di semilibertà, morto in provincia di Teramo tra Città Sant'Angelo e Silvi durante un inseguimento da parte delle forze dell'ordine. Era alla guida di uno scooter che non si sarebbe fermato all'alta dei carabinieri e per tentare di fuggire ha fatto una manovra azzardata andando a scontrarsi proprio con la macchina dei militari. A bordo dello scooter c'era anche un'altra persona che è stata trattenuta dai carabinieri. Sulla dinamica dell'incidente indaga ora la procura di Teramo. Arriva una tregua dall'AFA, oggi solo Catania e Reggio Calabria da bollino rosso, Messina arancione e tutte le altre in giallo, e però allerta maltempo, rossa in Veneto, arancione in Emilia Romagna, gialla in tutte le regioni del centro-sud, isole comprese. Frane, strade chiuse, blackout nel Bresciano e nella Bergamasca, un tetto è stato scoperchiato in provincia di Parma, danni anche in Liguria, mentre in Sicilia la protezione civile regionale ha diffuso per oggi un avviso relativo al rischio di incendi e ondate di calore. Si aggrava il bilancio del sisma in Venezuela, sale a 2.295 il numero dei morti accertati, 16 gli italiani, oltre 11.000 feriti e decine di migliaia dispersi. Allarme dell'ONU per la carenza di cibo, acqua e strutture sanitarie, intanto registrata una nuova scossa di magnitudo 5.1 con epicentro vicino alla Guaira, la zona più colpita dalla tragedia. Sport, tennis, oggi 5 incontri per gli italiani nel secondo turno di Wimbledon, tra gli uomini si giocano Sonego, Diallo, Berrettini, Fisse, Cobolli, Duckworth, nel torneo femminile Grant, Buzuk e Paolini Golubic. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio. Community Radio.
0: Newsbox.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
6: 9:05 minuti di questo giovedì 2 luglio, buongiorno dalla redazione giornalistica di Nova Radio, ben ritrovati all'ascolto con questa nuova puntata di Newsbox. Fra qualche istante andremo a vedere le ultime notizie, ripartiremo dagli aggiornamenti della guerra in Ucraina con questo attacco di cui avete sentito nella notte su Kiev, molto violento, cresce il numero delle vittime, arrivato a 13, poi ci sono le altre notizie con la relazione del ministro, le parole del ministro della difesa Crosetto in Parlamento, le tensioni ancora tra Italia e Stati Uniti, il tema dell'economia e quello dello scisma lefebvriano nella Chiesa Cattolica. Per quanto riguarda la nostra regione, c'è su tutti un tema, quello del carcere, trascinato in cima alle prime pagine dei quotidiani da due vicende di cronaca, e sono due morti nel carcere di Sollicciano e nel carcere Adogaia di Prato. Il primo nel carcere Sollicciano, la morte di un 75enne che era stato incarcerato soltanto 10 giorni fa, si trovava già in cattive condizioni di salute, ha avuto un malore, i soccorsi sono stati vani, ma ci si interroga su il perché una persona così precaria dal punto di vista della salute sia stata mandata in carcere. Tra l'altro Sollicciano riceverà oggi la visita della assessora alla sanità della regione toscana Monia Monni. Noi ne parleremo con il vicepresidente dell'associazione Pantagruel Stefano Cecconi, che ha denunciato il caso. L'altra vicenda, poi parleremo anche di questa vicenda anche con l'assessore al welfare del Comune di Firenze, Nicola Paoleso. Altra vicenda legata al carcere, invece, la morte di un detenuto nel carcere Adogaia di Prato, giovanissimo, 26 anni, stroncato da un malore, si pensa che possa essere una morte legata al consumo di sostanze, ma è stata comunque aperta un'inchiesta perché il ragazzo aveva denunciato al momento dell'ingresso in carcere, a maggio, di essere stato colpito fortemente dagli agenti durante l'arresto e sarebbe dovuto essere ascoltato dal PM proprio nelle prossime ore, quindi una morte chiaramente che deve essere accertata meglio. E poi le altre notizie, vedremo, soprattutto c'è un tema, quello del trasporto pubblico locale, con possibili novità sul fronte degli abbonamenti dopo gli annunciati rincari. Potrebbe nascere un abbonamento unico metropolitano con delle scontistiche progressive che crescono al crescere della distanza da cui ci si muove per raggiungere il capoluogo di Firenze. E poi le altre notizie, parleremo Stella Rossa Fest, il festival dell'Arci, oggi con un laboratorio sull'identità delle seconde generazioni, e anche tanto altro. L'economia, con il rapporto Ebret sull'artigianato che segna un rallentamento, insomma tantissima carne al fuoco. Partiamo dal metodo Consorzio Lamma con Francesco Pasi, però. Buongiorno.
7: Buongiorno a voi.
6: È il giorno dell'allerta meteo e quello che avevate già indicato da giorni come quello del cambio, diciamo, della corrente d'aria. In realtà abbiamo già visto qualcosa nelle ore passate. Che giornata sarà?
7: Giornata all'insegna dell'instabilità. Attualmente ci sono dei temporali sulla provincia di Arezzo e di Siena, dei rovesci sulle zone interne. Nel pomeriggio le precipitazioni si concentreranno più che altro sulle province centro-meridionali, quindi quella di Grosseto, ancora Siena, con ancora rovesci o anche temporali. Arriva un po' di vento di tramontana che farà calare le temperature, per oggi ci attestiamo attorno a gradevoli 28-30 gradi, però già da domani torna il sole e le temperature torneranno a crescere, anche se non in maniera così estrema, comunque già da domani riavremo 32-33 gradi. Grazie, buona giornata a tutti.
6: Grazie a Francesco Pasi, risentirci domani con il Lamma alle 9:09 minuti. Andiamo a vedere le principali notizie.
0: Newsbox.
6: Nella notte, pesante attacco nei confronti della capitale ucraina Kiev, missili e droni russi.

0: fra i feriti. Inoltre si contano al momento, lancio di agenzia di 5 minuti fa, 86 feriti, 70 ricoverati in ospedali. Poi anche un hotel in fiamme e incendio in un edificio vicino. Il sindaco Klitschko ha informato che i soccorritori sono sul posto, la popolazione civile si è rifugiata in gran numero nella metropolitana. Questo l'aggiornamento. Poi altri spunti sempre dalla guerra in Ucraina, dalla Repubblica. La Russia chiude parte dei confini con l'Europa, bloccati per decreto 7 punti di accesso, mentre Meloni riunisce i ministri sulle spese per Kiev. Ieri il ministro della difesa Crosetto ha parlato al Parlamento dicendo, riferendo anche dei voli negati agli Stati Uniti da Sigonella, si vergogni chi strumentalizza, ha detto il responsabile della difesa. Sulla stampa, anche qua in primo piano, c'è l'informativa di Crosetto alla Camera. Nuova missione in Libano, ha detto Crosetto, nei prossimi mesi, e sui fondi dell'Unione Europea per la difesa ci saranno soltanto per il 2027 a disposizione, ma rispetteremo gli impegni. Altri spunti degli esteri dalla stampa. Trump solleva l'onda socialista, i piccoli mandani sfidano l'establishment democratico. Dopo la presa di New York, la radicale domina le primarie per il midterm. Ora il partito dell'asinello si chiede chi riuscirà a correre per la Casa Bianca. Tra i nomi che vengono fatti è quella di Alexandra Ocasio-Cortez, 36 anni, rappresentante nella Camera bassa degli Stati Uniti e una delle esponenti dell'ala più a sinistra del Partito Democratico. E poi invece vediamo alla destra i MAGA che vivono di propaganda, il giornalismo torna alle inchieste. L'intervista allo storico direttore del Boston Globe, Martin Baron, spotlight come il Watergate contro gli abusi del potere, ricorda una grandissima inchiesta che valse il Pulitzer ai giornalisti del Boston Globe. Altre notizie: lo scisma lefebriano nella Chiesa Cattolica. Siamo a un passo perché, nonostante gli avvertimenti della Chiesa, componente lefebriana è andata avanti con la nomina in autonomia dei vescovi, cosa che ovviamente spetterebbe nell'alveo della Chiesa Cattolica solo al Papa. E quindi lo scontro è imminente. In latino le bende, i guanti, la cerimonia ad Orientem, i simboli dei lefebriani. Chi sono i quattro vescovi che hanno scatenato lo scisma? Il Vaticano dice l'idea che Leone ne uscirà più forte. Un grande dolore, secondo Parolin, il capo della CEI. Scusate, il segretario di Stato Vaticano, pardon, sulle pagine della Repubblica si riportano le sue parole: per la Chiesa lo scisma è una ferita, ma il concilio non è in discussione. La svolta del Concilio Vaticano II è proprio quella che i lefebriani contestano. Queste le principali notizie. Ora qualche istante di pubblicità e poi andiamo alle vicende della nostra regione.
1: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi, dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
0: Newsbox. 9:14 minuti, torniamo con Newsbox in diretta e andiamo alle vicende della nostra regione con i quotidiani in edicola quest'oggi. C'è su tutti, ve lo dicevamo in apertura della nostra trasmissione, su le testate toscane, la vicenda del

0: marce per due distinte vicende, entrambi però riguardano dei decessi all'interno delle mura, delle cosiddette patrie galere. Una morte per cause naturali di un anziano 75enne nel carcere di Sollicciano, e la morte invece per cause da accertare, forse abuso di sostanze, ma tutto da capire, di invece un giovane, un 26enne, nel carcere della Dogaia di Prato. Sono due delle carceri che rappresentano il buco nero dal punto di vista del sovraffollamento, delle condizioni di fatiscenza, delle tensioni interne al carcere per quanto riguarda la Toscana. Andiamo al Tirreno con un'apertura che mette assieme le due vicende, che sono distinte ma sono emerse tutte e due nella stessa giornata, quella di ieri. Due morti in due giorni nelle carceri toscane. Il vecchio è morto dopo 10 giorni nel forno di Sollicciano. Il ragazzo è stato trovato all'alba in una cella della Dogaia proprio nel giorno in cui avrebbe dovuto raccontare ai PM le presunte botte subite durante l'arresto. Due corpi, due carceri, il garante che lancia l'allarme. Questa è una mattanza indegna di un paese civile. Parole del garante regionale dei diritti dei detenuti Giuseppe Fanfani. La vicenda di Prato, approfondita dal Corriere Fiorentino, che già ieri aveva riportato la vicenda del 75enne morto a Sollicciano. Dunque, a Prato che cosa succede? Muore in cella a 26 anni, è un giallo. Il caso a Prato doveva essere ascoltato dai PM perché aveva denunciato abusi durante l'arresto. Si tratta di un giovane honduregno, era in carcere per il tentato omicidio in piazza Mercatale a Prato. Forse la vicenda la ricorderete, un ragazzo viene accoltellato anche in modo molto grave per aver difeso una collega mentre usciva dal turno di un locale notturno, mentre veniva, diciamo, molestata da due giovani. Uno dei due, il 26enne, era stato appunto tratto in arresto e portato alla Dogaia. Aveva denunciato di essere stato malmenato dagli agenti, doveva essere ascoltato dal magistrato, e però l'hanno ritrovato morto in carcere. Altra testata che mette in primo piano, appunto come tutte, il carcere, parlò di un pestaggio durante l'arresto, trovato morto in cella prima di deporre, è il titolo della Repubblica. Mistero sulla fine di un giovane tenuto in carcere a Prato, a Sollicciano decesso di un recluso di 75 anni che aveva avuto un ictus. Una mattanza per il garante. Sulle pagine della Nazione, morte e rabbia, in cella a 75 anni dopo un ictus, muore in ospedale dopo pochi giorni. È la vicenda fiorentina, un 75enne che già versava in situazioni non semplici di salute, è entrato in carcere circa una decina di giorni fa per esecuzione di una condanna a 4 anni. L'uomo fin dai primi giorni manifesta un peggioramento delle sue condizioni di salute. La vicenda viene segnalata dall'associazione Pantagruel, che noi abbiamo in collegamento telefonico. Stefano Cecconi, il vicepresidente, buongiorno e ben ritrovato.
1: Ciao, buongiorno Riccardo. Mi dispiace, ultimamente ti sento un po' troppo spesso, quindi vuol dire le cose non funzionano.
0: Esatto. Voi avete denunciato questa vicenda. L'uomo aveva una condanna da scontare, è entrato in carcere, già non stava bene. Quando lo avete incontrato, in che condizioni era?
1: Ti direi era in condizioni accettabili, però per l'appunto l'ho incrociato io. Ti direi, detto questo, purtroppo qui dentro con questa temperatura resisterà poco materialmente, perché un uomo leggermente sovrappeso con un pregresso ictus che non so ora quando è stato, se 5 mesi fa o un anno fa, ma comunque un'emiparese a un braccio sinistro che faceva fatica un pochino anche a parlare e che mi ha fatto anche un po' tenerezza, perché di fronte agli agenti e all'infermiere ci ha detto ma in fondo che a Sollicciano non si sta mica tanto male. Perché tutti sei molto carini, perché chiaramente era un uomo solo, materialmente, però materialmente era scritto che purtroppo questa persona lì dentro non poteva sopravvivere, quindi era scritto. Allora mi chiedo,
0: tra l'altro poi qualche giorno dopo voi siete tornati e i volontari, diciamo le persone del carcere,
1: l'infermiere e la gente mi hanno detto guarda, purtroppo non si alza più dal letto, e ma veramente quando si alza cade, quindi era passato solo una settimana. Quindi ritengo che forse, ma io non voglio dare responsabilità a colpe, non mi interessa, io ritengo che qui un coordinamento anche fra tutti gli enti preposti, come si suol dire, e quindi la magistratura che erega la condanna e forse anche la struttura sanitaria del carcere di fronte a situazioni sanitarie abbastanza evidentemente non consone al carcere dovrebbe forse prevedere qualche percorso alternativo, tipo io sabato mattina dicevo ma forse andrà ricoverato immediatamente questa persona, e lo dice Stefano Cecconi che non c'entra nulla con il carcere, cioè nel senso io sono un volontario, però era evidente questa persona
2: lì dentro.
1: Gli hanno
2: dato delle risposte, cioè si era saputo, si era stato
1: mi hanno guardato
2: segnalato.
1: Smarriti giustamente, perché poi materialmente certi tipi di decisioni stanno in capo ad altre persone, gli operatori e i volontari possono metterci la buona volontà, la dedizione, la cura, ma non sta a noi, diciamo, prendere questi tipi di decisioni. Sta in altri luoghi, così come sta in altri luoghi, scusa se travalico, ma se da 3 anni si parla di 9 milioni di euro di lavori da fare a Sollicciano e ancora non si è fatto nulla, qualcheduno si dovrà assumere la responsabilità e dovrà dire il motivo per cui questi 9 milioni non sono stati spesi. Così come a Livorno i padiglioni nuovi che dovrebbero accogliere i detenuti anche di Sollicciano erano rimasti chiusi per mesi, forse anni, perché non c'è stato il collaudo. Qualcheduno dovrà rispondere, i servitori dello Stato dove sono, chi si assume le responsabilità, ho paura che qui ci si nasconda ed è giusto invece purtroppo di fronte alle morti che qualcheduno ci metta, si esponga.
2: Soprattutto
1: e dica qualche
2: quelle
1: cosa.
2: Morti annunciate, come voi avete definito questa di questo 75enne che avete ridenominato Lazzaro. Lazzaro nel racconto biblico dal suo sarcofago esce miracolosamente
1: ci vuole Gesù.
2: Vivo.
1: Ecco, io spero non ci sia bisogno di Gesù, ma ci sia bisogno di persone che assumono la responsabilità del ruolo che svolgono, perché ci sono delle persone che hanno un ruolo e lo devono svolgere. Chi è questa persona o chi sono questo gruppo di persone non sta a me a dirlo, ognuno per il suo compito si assume la responsabilità di dire cosa ho fatto io per evitare una morte annunciata, cosa ho fatto io perché i lavori non sono ripartiti. Io lo posso dire, a questo punto direi forse oggi fa bene l'assessore Amone andare in carcere a verificare lo stato di salute bassa, diciamo, di carcere Sollicciano anche da un punto di vista della cura del diritto della salute che anche i detenuti e gli agenti di polizia penitenziaria e tutti quelli che ci lavorano hanno.
2: In tutto questo carcere Sollicciano rimane sequestrato praticamente per metà, si devono trasferire i detenuti, quello che leggiamo dalle cronache che circa 135-140 dovrebbero essere già stati spostati, però da come si evince chiaramente dalla cronaca, quest'uomo era entrato una decina di giorni fa, a Sollicciano si continua a entrare, come dire, si continua a mandare le persone lì, anche questo è un tema.
1: Allora, sul sito del Ministero dell'Interno, quindi non è che è una notizia segreta, c'è scritto oggi che a Sollicciano ci sono 526 detenuti, a fronte di 500 posti disponibili, ma 160 non sono disponibili per le note vicende. Quindi comunque ad oggi abbiamo un sovraffollamento di 160%. E poi siccome a Firenze, diciamo, ogni giorno purtroppo può succedere qualche cosa, Sollicciano progressivamente si riempirà e quindi bisogna sicuramente trovare una soluzione diversa, perché lo svuotamento ho paura che serva un po' o poco. Se non si fanno questi benedetti lavori, poi il tamponino, diciamo, cioè ci sono le sezioni chiuse e quelle aperte, con il doppio delle persone ci dovrebbero stare.
2: C'è poi la vicenda del carcere ad Ogaia, dove voi diciamo siete meno impegnati, nel senso, certo. Però che chiaramente richiama l'attenzione, non è la prima volta purtroppo di notizie di morti, diciamo, da chiarire, certo. Che hanno impegnato insomma la magistratura, questo è un dato di fatto, in indagini, altre vicende richiamano invece l'ingresso di droga, l'ingresso di telefoni cellulari, di pestaggi, di violenze e di anche tentativi di violenze nei confronti dei volontari e del personale anche medico del carcere. Insomma, la situazione è fuori controllo, sembra.
1: Cioè, poi penso che se da Sollicciano spostiamo le persone a Dogaia, Dogaia diventa sempre più piena di persone e sempre più difficile da gestire. Quindi materialmente il riempimento di questi spazi chiusi genera tensione e violenze, e se c'è già una situazione di tensione e violenze, se ci metti altri 50 o 60 persone o 20 o 30, non lo so quanti sono, la tensione e la violenza continuerà a crescere con problemi indubbi. Sicuramente la vicenda di questo ragazzo io non la conosco, però sicuramente io, se questo ragazzo probabilmente ha assunto delle droghe, un altro dei temi forti e gravi è sicuramente l'ingresso di sostanze stupefacenti all'interno del carcere.
0: Grazie per ora, Stefano Cecconi. Vediamo anche che cosa succederà nella giornata di oggi, perché appunto la assessora, lo abbiamo detto, alla salute della Regione Toscana, Monia Monni, andrà in visita a Sollicciano e poi incontrerà tra l'altro la stampa, per cui vi sapremo dire qualcosa di più. Seguite il nostro sito nel pomeriggio. Grazie al vicepresidente dell'Associazione Fantagruel.
1: Grazie a voi. Ciao.

0: Newsbox.
1: 9:28 minuti, rimaniamo a parlare ancora della vicenda del carcere, di quella di Sollicciano in particolare. Ve l'abbiamo raccontata questa storia di un 75enne che ha fatto il suo ingresso nei giorni scorsi, una decina di giorni fa, dentro il carcere di Sollicciano, già in precarie condizioni di salute, a quanto raccontano i volontari dell'associazione Pantagruel. Poi le sue condizioni si sono rapidamente andate deteriorando e l'uomo poi è deceduto nella giornata di domenica, dopo essersi sentito male, soccorso e trasportato in ospedale, ma non c'è stato nulla da fare per lui. Come avete sentito, dall'associazione ci si interroga su come sia possibile che persone in quelle condizioni di salute possano, ecco, essere indirizzate verso un carcere come quello di Sollicciano, in cui la vita è dura, lo sappiamo, in particolar modo per le condizioni generali del carcere. Oggi l'assessora alla salute della Regione Toscana, Monia Monni, sarà a Sollicciano. Intanto ne parliamo con l'assessore al welfare della Comune di Firenze, Nicola Paoleso. Buongiorno e ben ritrovato.
2: Buongiorno agli ascoltatori e a voi.
1: Banalmente, la domanda che chiunque si fa ascoltando noi che parliamo, leggendo i giornali di questa vicenda è semplice, chissà se lei ci può aiutare un po' a rispondere. Com'è possibile che appunto una persona di quell'età, 75 anni, in quelle condizioni di salute, un ictus pregresso, situazione anche non semplice dal punto di vista del sovrappeso, possa andare indirizzata verso Sollicciano? Qual è, diciamo, la catena della burocrazia, dell'iter che sovrintende a questi ingressi? Glielo chiedo ovviamente da assessore al welfare e con una competenza particolare per quanto riguarda le carceri, ovviamente per quanto riguarda le competenze comunali.
2: Sì, le competenze comunali.
1: Che non sono quelle sanitarie, lo ricordiamo a chi ci ascolta, insomma.
2: Sì, le competenze comunali riguardano in modo particolare i percorsi alternativi, i percorsi di accompagnamento in uscita. Purtroppo siamo di fronte all'ennesimo evento drammatico all'interno del carcere. Situazioni come queste le abbiamo denunciate più volte e purtroppo pare che l'autorità penitenziaria sia sorda, almeno da quello che ci risulta nelle risposte che abbiamo ricevuto, cioè non abbiamo ricevuto risposte, pare che l'autorità penitenziaria sia sorda agli appelli delle istituzioni locali e di tante associazioni che lavorano all'interno del carcere. Abbiamo, per affrontare le situazioni di maggior criticità delle condizioni di salute dei detenuti, abbiamo anche lavorato negli anni scorsi a una procedura che permettesse la sospensione o il differimento della pena. Ovviamente queste sono decisioni che vengono prese dal magistrato di sorveglianza, ma il nostro compito è stato quello di provare a costruire una procedura per facilitare la continuità delle cure in una a fronte di un provvedimento di differimento della pena a livello di servizi territoriali, e credo che questa sia una delle strade che noi dovremmo continuare a percorrere, tenendo alta sempre l'attenzione nei confronti di ciò che accade all'interno del carcere, perché questa è anche la nostra responsabilità. E,
1: ecco, lei dice,
2: ripeto,
1: avete costruito questo percorso,
2: farlo...
1: come funziona? Sì. Cioè, da dove parte l'input? Ci vuole la decisione del magistrato di sorveglianza, ma in certi casi si sa che si entra in carcere, no, per effetto di un iter burocratico che porta alla fine alla polizia giudiziaria a prelevare le persone. Non c'è una sorta di screening, come dire, preventivo che arrivi sul tavolo del magistrato?
2: Ma questo credo proprio che ci sia, ma la valutazione delle condizioni sanitarie poi spetta all'autorità sanitaria interna al carcere, e quindi lì la massima attenzione deve portare a fare le valutazioni che le dicevo in caso di incompatibilità delle condizioni di salute con il regime carcerario. Sappiamo quanto è difficile la condizione di vita all'interno del carcere di Sollicciano, e per questo ci vuole un'attenzione massima e soprattutto l'individuazione di quei percorsi che nel rispetto delle della pena, siano però rispettosi anche della dignità della persona, delle sue esigenze, dei suoi bisogni, anche in una condizione carceraria e di detenzione. Questo è un lavoro che noi stiamo cercando di fare con le associazioni del territorio, con la direzione del carcere. Abbiamo istituito dei tavoli interdirezionali che ci permettono di affrontare anche queste tematiche. Continueremo a farlo con la forza, denunciando ogni volta che ci sarà data la possibilità e l'occasione che le condizioni del carcere Sollicciano sono quelle di cui abbiamo parlato tantissime volte. Abbiamo fatto appelli numerosi anche al ministro di venire a rendersi conto direttamente di quali sono le condizioni dei detenuti e anche di chi lavora all'interno del carcere, perché le condizioni di invivibilità e di inumanità riguardano sia i detenuti, sia i lavoratori, sia i tanti volontari delle associazioni che quotidianamente cercano di portare il loro contributo all'interno di quella realtà.
1: La rete, diciamo, dei servizi che avete a disposizione, a quanti posti può mettere in campo tra quando appunto arriva quella decisione che diceva lei, no, di sospensione e differimento della pena per condizioni di salute?
2: Queste ovviamente sono condizioni particolari che devono essere valutate singolarmente, e il sistema territoriale dei servizi sanitari e sociosanitari, in questo caso sanitari, è pronto a fronte di una richiesta ad accogliere la persona all'interno del suo percorso di cura. Quindi quello, diciamo, non c'è un numero definito. Ogni volta che c'è
1: la sanità territoriale che si prende, diciamo, carico a seconda delle esigenze.
2: Stiamo parlando di continuità di cure, stiamo parlando di continuità assistenziale e continuità di cura.
1: Quindi senta, un'ultima domanda. Ovviamente da quello che diceva lei si capisce l'impegno anche del Comune, le parole le avete ricordate, l'invito più volte arrivato dalla sindaca a un intervento deciso, però ecco, vediamo che nonostante la situazione attuale di Sollicciano, che ricordiamo ha sotto sequestro 7 sezioni su 13, le persone continuano a essere mandate lì, in quel carcere. Non è un paradosso?
2: È un paradosso, ed è quello appunto su cui noi vogliamo portare l'attenzione. Un carcere dove ci sono già delle condizioni di sovraffollamento, un carcere dove le condizioni di vita sono così difficili, inumane, e che non permettono il raggiungimento degli obiettivi del carcere, cioè la rieducazione, una pena rieducativa. Ci chiediamo tutti quanti perché si continui a orientare verso il nostro carcere di Sollicciano.
1: Vedremo anche che cosa dirà l'assessore alla salute oggi, e che se arriverà una risposta anche da parte dell'organizzazione centrale dello Stato, il DAP, il Ministro della Giustizia. Grazie assessore Paoleso, assessore al welfare del Comune di Firenze, buon lavoro. 9:36 minuti, il traffico in tempo di muoversi in Toscana, e poi guardiamo altre notizie.
0: Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, rallentamenti tra Firenze Imprunita e Barberino. Sulla A11 in direzione Firenze, code tra Sesto e Peretola e code a tratti tra Pistoia e Bivio per la 1. Sulla Fipili in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra e Firenze Scandicci. In direzione Pisa, rallentamenti tra Pisa Aeroporto e Pisa Centro. Siamo al traffico ferroviario per i lavori di RFI a Ponte Alpino a Firenze. Ricordiamo che dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella. Attivo un servizio di bus navetta gratuito per raggiungere Firenze-Santa Maria Novella. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Newsbox.
1: 9:37 minuti, ripartiamo con le altre notizie che si occupano della Toscana. Lo facciamo con le vicende legate al trasporto pubblico locale e agli aumenti annunciati nelle settimane scorse dalla Regione Toscana per effetto del necessario adeguamento dei titoli di viaggio alla inflazione, all'aumento dei costi extra come da contratto con Autorità Toscane. Dopo le polemiche, gli appelli da parte dei comuni, la Regione Toscana ha riaperto il tavolo, si cercano soluzioni per in qualche modo, se non neutralizzare, almeno mitigare l'aumento. E una notizia, una soluzione che sembra emergere da questi tavoli potrebbe essere quella di abbonamenti metropolitani, quindi per tutta la provincia di Firenze, che facilitino in particolare l'utenza che arriva da più lontano. Ritroviamo questa notizia sulla Nazione e sul Corriere Fiorentino in grande evidenza. TPL, abbonamento unico per 41 comuni. Funaro annuncia un maxi ticket integrato per treni, bus e tranvie con sconti speciali per studenti e pendolari, un piano che sarà esteso a tutta la metrocittà con sgravi calibrati in proporzione ai chilometri che più lontano pagherà di meno. Il Corriere Fiorentino, bus, tram e treni, nasce Pegaso, l'abbonamento metropolitano, tutto risolto? No, perché comunque sarà in vigore dal 2027, ancora la data non è stata definita, sarà però valido in tutti i 41 comuni della provincia di Firenze e gli sconti saranno progressivi, più chilometri di tratta corrisponderanno a maggiori riduzioni di tariffa. In particolare, leggiamo dentro le pagine della Nazione, ci saranno sconti del 12% rispetto al prezzo normale per i comuni più vicini a Firenze, per quelli più lontani, quindi che hanno anche per certi versi maggiore necessità di un collegamento efficiente a prezzi accessibili, lo sconto arriverà al 24%, una misura che andrà a coinvolgere i quasi 1 milione di residenti nella città metropolitana fiorentina. Questa notizia la ritroviamo anche nelle pagine del Tirreno di Firenze. Vediamo se riusciamo a sfogliarlo. Eccolo qua, biglietto unico della metrocittà con sconti crescenti in base ai chilometri. Al via dal 2027 lo chiedevano i sindaci anche contro i rincari. Altra vicenda che riguarda in parte il tema dei trasporti, ma è una vicenda prettamente fiorentina. Sulla Repubblica, migliaia di auto non registrate per parcheggiare nella ZCS, da ora rischiano la multa. Dunque una settimana di allarme rosso. Stop alle proroghe e tutte le moratorie con l'inizio del mese di luglio. I residenti che non hanno registrato la propria automobile sul portale della SAS, la società dei servizi alla strada, per ottenere il permesso ZCS per la sosta gratuita saranno multati. Sono alcune migliaia di fiorentini a rischio sanzioni. La moratoria concessa a Palazzo Vecchio, più volte prorogata, ora è terminata. Così dalle pagine della Repubblica, che riporta anche una vicenda che concerne la raccolta rifiuti. Scontro tra sindacati e manager di Alia. Ci sarebbero possibili problemi nella raccolta dei rifiuti dopo la richiesta di dimissione di un dirigente, fissata una raffica di assemblee. Anche la Polizia delle Strade subirà dei rallentamenti. Dunque rischi di servizi di disservizi nel spazzamento con cassonetti stragonfi, calendari porta a porta per aria, il mega conflitto tra sindacati e vertici di Alia Plures esplode, la Multiutility ha informato la RSU che ha indetto una raffica di assemblea dei lavoratori che svolgono servizi nell'area fiorentina, ma anche nell'area dell'Empolese, del Pistoiese e del Pratese. Quindi rallentamenti nello svolgimento dei servizi raccolta e spazzamento delle strade, oltre che negli uffici. Dal servizio spazzamento e quindi igiene urbana al servizio invece mensa, un appalto ponte per 2 anni è la soluzione che ha trovato per ora il Comune di Firenze nelle more del progetto di creazione di una società in house per le mense, che però non decolla. Quindi viene fatto un affidamento temporaneo per gli anni scolastici 2026-2027-2028, vinta dal raggruppamento temporaneo di imprese costituito da CAMST e Cheerfood. Questo appunto in attesa che si possa arrivare alla svolta, diciamo, della società in house. Anche sulla Nazione c'è questa notizia: Mense ha affidato il servizio, un maxi appalto a 97 milioni, le famiglie evitano rincari, la gestione diretta però viene congelata. C'è stata l'assegnazione per il prossimo biennio con opzione di rinnovo fino al 2030. Per il futuro, tra le ipotesi al vaglio, anche un modello pubblico-privato, non più quello in-house puro, quindi pubblico. Al centro rimane la qualità. Critiche da parte del sistema progetto comune, tutto rimane com'era. È effettivamente difficile dargli torto, perché si tratta chiaramente di una soluzione ponte, una soluzione che lascia invariata la situazione. Andiamo alle vicende ora, dalle mense ai lavori per la tranvia. Ponte da Verrazzano, c'è l'incubo di ritardi, la lavorazione della tranvia verso Bagnaripoli vanno avanti spedite, la chiusura dei lavori dovrebbe essere entro la fine dell'anno e entro la prima metà del 2027 l'entrata in funzione, ma c'è l'incognita del ponte a Verrazzano, il ponte che collega la zona di Bellariva a Gavinana e che è oggetto di valutazioni speciali, una particolare analisi che deve stabilire se la tranvia può essere costruita sopra il ponte senza nessun'altra modifica oppure se servono degli adeguamenti. Però gli adeguamenti potrebbero avere la necessità di un'approvazione preventiva della sovrintendenza, perché come scrive la Nazione, un esperto in materia che fa parte della sovrintendenza ma parla a titolo personale dice: quel ponte ha un valore paesaggistico storico riconosciuto, ha elementi unici, se viene modificato è necessario un parere della sovrintendenza, i tempi vanno dai 20 ai 45 giorni e questo significa ulteriore rallentamento e slittamento dei lavori della tranvia e chiaramente anche della conclusione dei lavori. Altra notizia interessante dalla Nazione di Firenze: Viper Theater, la rinascita, il club trova casa al Tenax, quindi dopo essere stato la casa del popolo di Grassina, dopo essere stato ospitato anche altrove, ora andrà al Tenax e partirà la ristrutturazione. La compagnia assicurativa ha versato al comune 330.000 euro della polizza, il direttore artistico Caciali dice anche la prossima stagione però rimarremo senza casa. Ci sposteremo al Tenax, dice Casciagli, così sui temi che riguardano appunto la città di Firenze. Vi segnaliamo anche dal Corriere Fiorentino, vanno avanti i lavori della tranvia, chiude la svolta sui viali, il torna indietro in, via in piazza Beccaria, un percorso alternativo che da domani per chi da sud verso nord imbocca viale Amendola dovrà, per tornare indietro verso Viale Giovane Italia, fare il percorso Scialoia, Colletta e poi Viali. Ancora sul Corriere Fiorentino l'ultima notizia che riguarda Firenze: San Marcellino chiude la piscina della zona di Badia Ripoli, per due anni si noterà altrove, tetto mobile, efficientamento energetico, da settembre via il maxi restyling, ci sono da trasferire 200 tesserati, non si sa ancora dove andranno. Questo è l'interrogativo. Ora cambiamo argomento, parliamo di lavoro con il rapporto Ebret sull'artigianato. Non sono buone notizie. Il rapporto è stato presentato ieri e parla di un rallentamento della produzione, meno imprese e meno posti di lavoro. Dunque regge il fatturato più 1,6%, ma occupazione e numero di imprese che calano. Il bilancio 2025 per l'artigianato toscano, il dato più critico riguarda il lavoro: 6.500 addetti persi nel 2025, quasi 3.600 dipendenti in meno, meno 2,6%. A soffrire di più il manifatturiero, meno 4,7%, in particolare la filiera della pelle, della concia e delle calzature, meno 10%, quasi meno 11%, e i prodotti in metallo, meno 5,3%. I servizi artigiani invece crescono dello 0,5%. Sulla demografia dell'impresa, il saldo tra iscrizioni e cessazioni segna un passivo di 619 unità, ma appunto quadro che più preoccupa è quello dell'occupazione. Sentiamo Monica Stelloni, presidente dell'Ebret, l'ente bilaterale dell'artigianato toscano, che ieri ha presentato il rapporto dell'osservatorio permanente.
4: Ci lasciamo alle spalle sì, un anno molto difficile e affrontiamo un anno che si sta già dimostrando particolarmente in tensione. Ci sono state moltissime richieste di cassa integrazione artigiana e soprattutto si sono ridotte le imprese. Continuano a calare ormai da oltre 10 anni e calano consistentemente anche i lavoratori. Si riduce anche il potere d'acquisto dei lavoratori perché il timido rimbalzo che c'era stato si è fermato e consideriamo che il rapporto è stato chiuso nel pieno dell'avvio della crisi medio orientale, quindi adesso la situazione è sicuramente aggravata rispetto a quello che abbiamo visto. Le due note positive invece sono: una riguarda i giovani, perché nelle aziende dove entrano i giovani, dove i giovani, gli under 35 sono la maggioranza nella governance, diciamo, dell'impresa, l'impresa cresce di più. Cresce in termini di fatturato e cresce in termini anche di margini. Quindi l'altro elemento riguarda l'innovazione. Le aziende che hanno fatto innovazione, soprattutto innovazione organizzativa e commerciale, insieme all'innovazione di prodotto, crescono anche a due cifre. Quindi questo è quello che ci fa affrontare questo anno e il futuro dell'artigianato in prospettiva.
1: E l'avete sentito anche nel quello che vi abbiamo raccontato qualche istante fa. Tra i settori più in difficoltà dell'artigianato c'è il settore della concia, della pelletteria e dei metalli. Sono due importanti settori che rientrano nel settore della filiera moda, che insieme ad altri dell'industria parteciperà al sciopero indetto dai sindacati confederali per il 9 luglio prossimo. Sciopero di tutto il settore industriale contro la deindustrializzazione, contro la crisi in Toscana. In particolare la moda, lo sappiamo, è stata colpita durissimamente negli ultimi anni. Perdita di 800 aziende dal 2019 ad oggi, solo nella pelletteria 7.000 dipendenti che se ne sono andati. Aumento della cassa integrazione del 250-260%, un settore che quindi partecipa con grandissimo impegno nello sciopero del 9 luglio prossimo, impiega 50.000 persone a Firenze su un totale di 110.000 in tutta la Toscana. Alle imprese si chiede maggiore tutela del lavoro, maggiore qualità, trasparenza, anche un impegno a invertire la rotta delle delocalizzazioni e delle esternalizzazioni. Sentiamo Bernardo Marasco, segretario della Camera del Lavoro di Firenze, sui temi che la moda porta dentro lo sciopero del 9 luglio prossimo.
5: Noi sfidiamo le griffe a venire al tavolo per riprogettare insieme il distretto. La crisi non la possono pagare i lavoratori, il capitalismo non può essere solo estrattivo, bisogna ricostruire insieme la qualità di questo distretto. La qualità è fatta di legalità, è fatta di lavoro di qualità, e quindi l'impegno fondamentale che noi chiediamo è di reinvestire in questo territorio che ha dato tanto per costruire il futuro dell'eccellenza del lavoro in questo territorio. Non c'è alternativa a farlo, l'alternativa è la deindustrializzazione.
6: Nel distretto ampio che va dalla Piana fino a Pistoia abbiamo visto un po' di tutto in questi ultimi tempi, picchetti operai che sono stati aggrediti, scambio merci fatto in strada in modo completamente irregolare, anche poco sicuro. Serve anche dalle istituzioni un salto di qualità in questo senso?
5: Serve sicuramente maggiore controllo, serve poi tracciare le filiere ed essere responsabili delle proprie filiere, quindi vuol dire ridurre i livelli di subfornitura per quanto riguarda le imprese, costruire imprese che sono quindi con più marginalità e una sostenibilità delle proprie filiere, e significa investire sulla qualità del territorio. Cioè, noi non vogliamo avere un'industria che dà redditività perché qualcuno ha fatto il furbo o perché ha scaricato sui lavoratori questa contraddizione. Le filiere devono essere regolari, qualificate e portare l'eccellenza nel mondo.
7: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
1: Lo spot della Stella Rossa ci introduce al nostro spazio nel news box dedicato proprio alla festa dell'Arci che è in corso alla SMS di Rifredi. Oggi la seconda giornata con stasera la musica dei Lazy Lazarus e dello studio Murena, poi il DJ set Satia, ma prima tantissima roba con il dibattito che porta la rivista Lungarno nello spazio dibattiti e poi la presentazione della mostra Legami che connettono il mondo con foto, testimonianze, ricordi, oggetti che uniscono lingue, culture, generazioni, persone e luoghi lontani. Nel primissimo pomeriggio la festa si apre come di consueto con la Stellina Rossa, l'area bimbi, la merenda offerta a tutti i bambini che partecipano ai laboratori, il fumettificio del Blif e ovviamente ci saremo anche noi di Nova Radio con la Stella Rossa On Air e le trasmissioni speciali del nostro palinsesto. Oggi dopo Radio Aperta dalle 17 ci saranno le trasmissioni speciali di Qui e Ora, Aria in Gola, prossima fermata a Lungarno e poi in serata le selezioni musicali del martedì. Tra il programma ricchissimo della seconda giornata della Stella Rossa anche un workshop organizzato dai ragazzi italiani di seconda generazione, uno spazio aperto a tutti e tutti per immaginare, raccontare e costruire il futuro insieme. Ne parliamo con Omar Bartolini che è uno degli organizzatori del workshop. Buongiorno, ciao, ben trovato.
8: Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte.
1: Lo avete intitolato "Ci chiedono da dove veniamo e noi parliamo di dove stiamo andando". Ci vuoi spiegare questo titolo e che cosa concretamente poi, quali sono i temi che va a affrontare il laboratorio che appunto voi indirizzate ai ragazzi di seconda generazione italiani e non soltanto?
8: Sì, allora parte tutto da una domanda che ognuna e ognuno di noi si è sentito rivolgere: da dove vieni veramente, ogni persona con background migratorio? È una domanda che parla del nostro passato, ma noi vogliamo concentrarci su un futuro che è sempre più incerto per qualsiasi generazione, la nostra di persone con background migratorio, ma in realtà per tutte le persone che vivono la nostra società. E quindi per la prima volta unirsi tutti e tutte insieme per immaginare un futuro dove noi ci siamo, noi siamo dentro. E non siamo più oggetti estranei.
1: Tra l'altro dite di portare un oggetto che identifica ciascuno e che lo rappresenta. A cosa vi servirà questo oggetto? Che cosa può essere e come lo userete?
8: Questo oggetto può essere qualsiasi cosa, può essere un'immagine, un oggetto fisico, e serve per descrivere il nostro passato non parlando delle nostre origini, serve per descriversi in base a qualcosa a cui siamo legati. E poi anche tramite quello vogliamo rivolgerlo al futuro, cioè come quell'oggetto che in questo momento presente ci caratterizza può riavere significato in un futuro prossimo.
1: Ecco, concretamente come lo svolgerete questo laboratorio? Cosa chiederete ai ragazzi che partecipano a partire dalle 17:30, lo ricordiamo, la Stella Rossa oggi pomeriggio?
8: Sarà un laboratorio in cui ci faremo molte domande, cioè partiremo dal descriverci attraverso l'oggetto che verrà portato e poi analizzeremo un po' i percorsi di ogni singola persona, però in maniera collettiva, per poi nell'ultima parte parlare di una progettualità legata al futuro, cioè come le seconde generazioni possono vivere nel futuro gli spazi di Arci, cosa possono creare all'interno degli spazi di Arci.
1: Ecco, perché diciamo il laboratorio ha questa aspirazione essere un seme da cui far partire un progetto, uno spazio, un'esperienza che possa attecchire in maniera stabile nei circoli dell'Arci.
8: Esatto, cioè tutto in realtà questo laboratorio parte anche dal fatto che molto spesso a parlare di noi nuove generazioni sono persone che non ne fanno parte e quindi Arci ci ha dato la possibilità di essere noi in prima persona a raccontarci tramite questo percorso.
1: Ricordiamo l'appuntamento, allora con questo workshop ci chiedono da dove veniamo, noi parliamo di dove stiamo andando, dalle 17.30 alla Stella Rossa, SMS di Rifredi oggi pomeriggio, grazie a Omar Bartolini, ovviamente bocca al lupo e a risentirci e rivederci oggi pomeriggio alla Stella Rossa.
8: Grazie, buona giornata.
1: 9:58 minuti, questo diciamo il nostro approfondimento giornaliero sulla Stella Rossa, lo ricordiamo il programma della giornata, dalle 16.30 l'area bimbi e alle 16 la merenda, parte anche il fumettificio del Blif aperto ai bambini dagli 8 ai 12 anni e poi il laboratorio alla scoperta degli scacchi con la SD DLF Firenze sezione scacchi, alle 17.30 il walk shop di cui abbiamo parlato, ci chiedono da dove veniamo, noi parliamo di dove stiamo andando, a seguire la presentazione della mostra Legami che connettono il mondo, con foto, testimonianze, ricordi che raccontano legami che uniscono lingue, culture e generazioni. Poi alle 19.30 il talk a cura di Lungarno, la cena a Casa del Popolo, cena popolare stasera a cura dell'SMS di Peretola, l'associazione Cucinorum e l'associazione Segalesi del Comune di Firenze e Circondario. Alle 21.30 il concerto di Lazy Lazarus, alle 22.30 il concerto dello studio Murena e poi DJ set di Satya. 9:59 minuti, siamo in chiusura del nostro news box. Ricordiamo che nel pomeriggio andrà in onda come di consueto Sputnik, ma non Nova Radio News, perché Nova Radio sarà in diretta dalla Stella Rossa a partire dalle 17 con la radio aperta, in cui invitiamo tutti a conoscere Nova Radio, chi passa dall'SMS di Rifredi, poi le trasmissioni speciali dalle 18 di Qui e Ora, di Aria in Gola, di Prossima Fermata a Lungarno. Dalle 20 alle 22 invece ci sarà la puntata speciale delle selezioni musicali del martedì dalla festa. Siamo davvero in conclusione, sono le 10 in punto, lasciamo la linea alle notizie dell'Italia e dal mondo, poi arriva l'agenda eventi Luci della Ribalta, Newsbox torna domani, 9:05 minuti, puntuali. Un saluto da Riccardo Pinzauti, rimanete in sintonia sulle frequenze di Nova Radio.
9: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
10: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Mosca rivendica il massiccio attacco di stanotte sull'Ucraina. Il Ministero della Difesa russo comunica di aver colpito obiettivi militari e infrastrutture energetiche come rappresaglia agli attacchi terroristici dell'Ucraina contro strutture civili in territorio russo. Il bilancio delle vittime è di almeno 13 morti e 56 feriti, secondo le autorità di Kiev, che riferiscono di danni registrati in una trentina di località all'interno dei distretti della capitale. Sono almeno 21.000 i minori uccisi nella striscia di Gaza dopo 1.000 giorni di guerra, ma la cifra reale è probabilmente molto più alta dato l'ignoto numero di sepolti sotto le macerie, lo fa sapere Save the Children. Secondo il Site Management Cluster, oltre 800.000 bambini e adolescenti, l'80% dei minori di Gaza, sono sfollati, 7.000 non accompagnati o separati dalle famiglie, 625.000 hanno perso 3 anni di istruzione. Sono stati scomunicati lefebriani che con la consacrazione di 4 nuovi vescovi ieri in Svizzera hanno sancito lo scisma dalla Chiesa Cattolica Romana da parte dei seguaci della Fraternità di San Pio X. Vano l'ultimo appello di Leone XIV, vi prego, tornate sui vostri passi. L'Italia passa dal caldo intenso, oggi solo Catania e Reggio Calabria da bollino rosso, all'allerta maltempo, è rossa in Veneto, arancione in Emilia Romagna, gialla in tutte le regioni del centro e del sud, isole comprese, frane, strade chiuse, blackout nel Bresciano e nella Bergamasca. Danni anche in Liguria, mentre in Sicilia la Protezione Civile regionale ha diffuso per oggi un avviso relativo al rischio incendi e ondate di calore. Basket, l'Italia torna in campo stasera per la prima delle due gare della terza finestra di qualificazione al Mondiale 2027. Azzurri attesi a Reykjavik dall'Islanda, palla a 2 alle 21.45. Domenica a Bologna il match contro la Lituania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Nova Radio Città Futura.
11: Community Radio. Community Radio.
12: Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026. Luci della ribalta.
13: L'agenda eventi di Nova Radio.
12: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. All'SMS di Rifredi si inaugura lo Stella Rossa Fest dalle 16, merenda offerta a tutti i bambini e le bambine che partecipano ai laboratori. Dalle 16.30 laboratorio con i fumettisti del Blif, dalle 17 il laboratorio alla scoperta degli scacchi aperto a tutti. Alle 17.30 un workshop dedicato ai temi della cittadinanza. Ci chiedono da dove veniamo, noi parliamo di dove stiamo andando. A seguire presentazione della mostra Legami che connettono il mondo. Alle 19.30 talk a cura di Lungarno con Lori Laco e Anabeli Canai. Alle 19.30 cena popolare a cura dell'SMS di Peretola insieme a Cucinorum e all'Associazione Senegalesi di Firenze Circondario. Dalle 21.30 concerto degli Studio Murena, in apertura Lazy Lazarus, a seguire il DJ set di Satia. Alle 21.45 in piazza Pitti per l'arena estiva Apriti Cinema. Alle 21.45 in proiezione per la selezione curata dal Festival dei Popoli Rewind and Play di Alain Gomis in versione originale con i sottotitoli in italiano. Al Centro Culturale Canova alle ore 18.30 Fabbrica dei Racconti e della Memoria presenta Provate in Periferia, monologo tragicomico con fideiussione obbligatoria di e con Giusy Salis, musiche originali dal vivo di Stefano Bartoli e Alessandro Geri. Dal 2 luglio al 20 settembre al MAD Murate Art District arriva Florence Calling, la rassegna ideata da Bruno Casini e Valentina Gensini per raccontare la Firenze degli anni Ottanta. Sulle frequenze di Nova Radio alle 11.30 Psicoradio, dalle 17 Nova Radio in diretta dalla festa a Stella Rossa. Luci della ribalta.
13: L'agenda eventi di Nova Radio.
14: Solo disagio. Stai ascoltando Nova Radio. Anzi,

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, rallentamenti tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico in direzione Bologna. Sulla A11 code a tratti per traffico intenso tra Pistoia e il bivio per la 1 in direzione Firenze. Sulla Fipili code a tratti per viabilità esterna che non riceve tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Siamo al traffico ferroviario per i lavori di RFI a Ponte Alpino a Firenze. Ricordiamo che dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella. Attivo un servizio di bus navetta gratuito per raggiungere Firenze-Santa Maria Novella. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi. Dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II, 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo, End Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
3: .5 a Firenze, 87.8 in Mugello.
4: Nova Radio Città Futura.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano i mondiali, il tabellone degli ottavi inizia a prendere forma. Gli Stati Uniti del CT Pochettino superano 2-0 la Bosnia di Dzeko e compagni. Croce delizia Balogun, autore del gol del vantaggio ma anche del cartellino rosso che è costato ai suoi l'inferiorità numerica per circa mezz'ora. Al prossimo turno sarà USA-Belgio. I Diavoli Rossi, guidati da Garcia, sotto di due reti fino all'86esimo, ribaltano clamorosamente i conti, prima con Lukaku, poi con Tielemans. A una manciata di secondi dalla fine dei supplementari, sul 2 pari colpo di scena, va rigore e 3-2 che vale gli ottavi, firmato ancora Tielemans. In serata bene anche l'Inghilterra contro la Repubblica Democratica del Congo, anche se a fatica. Ad aprire le marcature è infatti la formazione africana, con Sipenga al settimo. A 15 dalla fine, Kane trova il pareggio, mentre all'86esimo ribadisce in rete e spedisce i tre leoni agli ottavi contro il Messico. Tra stasera e stanotte altre tre partite. Si comincia con Spagna-Austria alle 21. La vincitrice sfiderà una tra Portogallo e Croazia in campo all'una. Chiude la serie Svizzera-Algeria in programma alle 5 del mattino. A proposito di nazionali, quella italiana attende ancora il suo CT. Giovanni Malagò, neo presidente FIGC, è tornato sul tema dopo il suo primo consiglio federale. Lo ascoltiamo.
2: Non ho parlato al telefono, né ho visto, né ho contattato nessuna persona fino adesso. Mi sono imposto che questo debba avvenire solo ed esclusivamente dopo che si è chiusa la casella, si è individuata la casella del direttore tecnico. Ho letto diversi nomi, uno più degli altri, credetemi, non mi sento di smentirli, ma non mi sento neanche di confermarli.
1: Voltiamo pagina, tennis. Oggi a Wimbledon 5 italiani in campo. Nel tabellone maschile apre i giochi Sonego, in campo dalle 12 contro il canadese Diallo. Non prima delle 15.30, Cobolli sfida l'australiano Duckworth. Ieri il successo contro Navone per 3-1. Così il finalista del Roland Garros a Sky.
3: Si sente giocare la prima volta da finalista Slam, non è facile. L'ho sentito perché era un po' più teso del normale. Di solito non sono mai teso e oggi e ieri ho sentito un po' più la pressione. Però credo che sia solo benzina per il mio tennis, no?
1: Nel pomeriggio in campo anche Berrettini contro il francese Fields. Tra le donne, attesa per Tyra Grant e Jasmine Paolini. La prima è opposta a Buskova dalle 12, la seconda a Golubic in serata. Tornerà invece domani in campo Jannik Sinner. Il numero uno al mondo affronterà lo statunitense Brooksby al terzo turno. Ieri la vittoria per 3-0 contro il portoghese Borges. L'azzurro in conferenza è tornato poi sul proprio stato di salute.
4: Potrebbe risuccedere, sì, perché alla fine non è che trovi la soluzione. È una cosa un pochettino più ampia, però potrebbe risuccedere. Poi se dovesse venire di nuovo fuori, abbiamo capito che forse non è la strada giustissima. Però io oggi dicevo più che altro per un recupero fisico in generale, perché mi sono alzato ieri, mi sono svegliato, il corpo non l'ho sentito benissimo, ma per la caduta più che altro. Però oggi poi quando sono entrato in campo mi sono sentito bene, quindi posso essere molto tranquillo.
1: Cambiamo argomento. Formula 1, sale l'attesa per il Gran Premio di Gran Bretagna. Alle 14.30 di oggi la consueta conferenza stampa dei piloti. Domani libere qualifiche sprint, sabato sprint e qualifiche. Domenica la gara lunga alle 16. Non esiste un altro luogo come Silverstone, rivela Hamilton sui canali Ferrari. È uno dei circuiti più veloci e impegnativi del calendario. In caso di successo, il britannico sarebbe il primo nella storia a raggiungere 10 successi sulla stessa pista. Basket, torna in campo l'Italia nella terza finestra di qualificazione ai mondiali del prossimo anno. Gli azzurri sfidano l'Islanda, palla 2 a Reykjavik alle 21.45 italiane. In chiusura l'atletica, a Eisenstadt in Austria è un super Marcel Jacobs. L'oro di Tokyo 2020 vince i 100 metri maschili del Raiffeisen Austrian Open con un tempo di 9.67, non omologato però per via del vento, superiore a 4 metri al secondo. Tra quelli non omologabili, il crono dell'azzurro è quello più veloce nella storia dei 100 metri. Ed è tutto.
0: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio. Community
6: Radio. Associazioni in radio. Associazioni in radio. Radio. Per conoscere il volontariato in Toscana. A cura di CESVOT.
7: La Confraternita di Misericordia di Borgo a Mozzano è stata fondata il 14 marzo del 1897 e svolge varie attività che coinvolgono giovani e anziani nei territori dei comuni di Borgo a Mozzano, Pescaglia e Fabbriche di Vergemoli in provincia di Lucca. L'associazione si occupa di servizi tradizionali come il trasporto sociosanitario o le onoranze funebri, ma anche di progetti dedicati ai giovanissimi tra i 12 e i 18 anni, come ci ha spiegato Daniele Luciani della Misericordia di Borgo a Mozzano.
8: Facciamo il trasporto sociosanitario in emergenza, il trasporto ordinario sociosanitario, le dialisi, poi abbiamo un'attività che è nata nel 1983 di una RSA all'interno di un convento del 1500 di proprietà interamente della Misericordia. Poi abbiamo l'attività di protezione civile, di prelievi ematici anche a domicilio, prestazioni infermieristiche. Abbiamo anche una banda, si chiama Mercyful Band, all'interno ci sono giovani e meno giovani, quindi attraverso anche i maestri di questa Mercyful Band svolgiamo anche attività di insegnamento di alcuni strumenti. Poi abbiamo anche attività ricreative e culturali attraverso il centro di spiritualità francescana. Abbiamo anche una collaborazione con la Caritas territoriale per il banco alimentare, abbiamo i poliambulatori specialistici dove ricevono oltre 20 medici i propri pazienti, e da 2 anni all'interno del nostro poliambulatorio abbiamo anche Fisio Borgo, che è una clinica di fisioterapia specializzata appunto in trattamenti fisioterapici. E infine l'attività forse con quella con cui le Misericordie sono nate nel 1244, le onoranze funebri. Siamo anche agenzia funebre, sono attività molto complesse che portiamo avanti con una struttura molto complessa fatta sia di dipendenti che di volontari. Abbiamo oltre 260 volontari attivi che quindi garantiscono questa mole di servizi e di attività che svolgiamo sul territorio.
7: Quali sono i progetti e le iniziative su cui vi state concentrando in questo periodo?
8: Proprio fresca di lunedì 15 giugno l'apertura del progetto Giovanissimi. Per il quarto anno di fila facciamo questo progetto. Sono giovani tra i 12 e i 18 anni, quindi non potendo accedere al servizio civile, e anche comunque noi siamo sede accreditata anche di servizio civile, quindi non potendo fare il servizio civile, passano da noi l'estate, quindi attraverso attività formative di educazione civica e anche attività sociosanitarie, quindi di accompagnamento nei trasporti ordinari o di animazione agli anziani alla RSA. Poi, dal 6 luglio al 10 luglio, si svolgeranno anche dei campi di protezione civile con dei bambini da 10 a 16 anni questi, e questi campi sono svolti in collaborazione con il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.
7: Come si fa a contattarvi e dove si trovano le informazioni?
8: Noi abbiamo sia una pagina Facebook, Confraternita di Misericordia di Borgo a Mozzano, abbiamo anche una pagina Instagram, abbiamo anche un sito internet che è www.misericordiaborgo.info. Abbiamo poi anche il sito dedicato al convento di San Francesco, quindi alla nostra RSA. Ci potete tranquillamente chiamare anche al centralino. Il numero di telefono è lo 0583 8731. Oltre alla sede, questa qui che si trova in via San Francesco a Borgo a Mozzano, abbiamo anche una sede operativa nel comune di Fabbriche di Vergemoli.
6: Associazioni in radio. Associazioni in radio. Radio. Per conoscere il volontariato in Toscana. A cura di CESVOT.
9: What's up? Ultime uscite su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, rallentamenti tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico in direzione Bologna. Sulla Fipili per un veicolo in avaria in direzione Firenze, un chilometro di coda tra la diramazione Pisa-Livorno e Ponte d'Era Ovest-Ponsacco. Sempre in direzione Firenze, ma per viabilità esterna che non riceve, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Siamo al traffico ferroviario per i lavori di RFI a Ponte Alpino a Firenze. Ricordiamo che dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifridi e Firenze-Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella. Attivo un servizio di bus navetta gratuito per raggiungere Firenze e Santa Maria Novella. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.

0: e asciuto pazzo padrò!
1: Psicoradio,
2: la radio della mente.
3: In collaborazione con Arte Salute Onlus e Dipartimento di Salute Mentale di Bologna.
4: Questa linea di ricerca in generale nasce da una prospettiva che noi definiamo ecologica, cioè nel senso quello che accade nel mondo ha un impatto sulla nostra salute mentale, sulla salute mentale dei giovani, ma in realtà diciamo di tutti i target, di tutte le età.
5: Giorgio Maria Regnoli, psicologo clinico al terzo anno di dottorato di ricerca alla Federico II di Napoli, sta svolgendo insieme alla professoressa Barbara De Rosa, docente di psicologia dinamica sempre all'Università di Napoli, una serie di ricerche dedicata all'impatto che hanno conflitti, guerre, eventi traumatici globali sulla salute mentale dei giovani adulti. In particolare stiamo parlando di studentesse e studenti dell'Università di Napoli e chiediamo proprio alla professoressa Barbara De Rosa di spiegarci da dove è partita questa ricerca.
6: Abbiamo chiesto ai ragazzi quali erano le loro principali preoccupazioni. Abbiamo analizzato questi dati e tra le preoccupazioni collettive erano centrali quelle relative alla guerra e quelle relative al cambiamento climatico.
5: Qual è la fascia di età coinvolta?
6: 18-35 anni.
5: Due sono le preoccupazioni principali, le guerre e i cambiamenti climatici.
6: E da lì sono partite queste due linee di ricerca che indagano appunto l'impatto da un lato che la guerra sta avendo in contesti non direttamente coinvolti e dall'altro la crisi climatica. Però poi c'è anche tutto un ambito delle preoccupazioni individuali che sono emerse, su cui stiamo lavorando, è un altro filone di ricerca che ha a che fare piuttosto con la cultura del prestazionale, direi, per sintetizzare.
5: Torniamo alle guerre. I giovani e le giovani, che cosa esprimono e come avete raccolto le loro emozioni e sensazioni o riflessioni?
6: All'inizio è stata una raccolta di dati narrativi, li chiamiamo, cioè abbiamo semplicemente chiesto a loro, nell'ambito di un'attività formativa però, quali erano le loro principali preoccupazioni che poi sono state oggetto di discussione in aula. Sulla questione della guerra abbiamo trasformato questi dati narrativi in un questionario a risposta chiusa sulla preoccupazione per la guerra.

0: Grazie a questo questionario, Barbara De Rosa e Giorgio Maria Regnoli, docente e ricercatore dell'Università di Napoli, hanno messo a punto una scala che quantificasse la preoccupazione legata alle guerre.
1: Questa scala sulla preoccupazione è stata un po' la scala che ha aperto un po' il filone di ricerca dell'indagine sull'impatto che la guerra sta avendo in contesti non direttamente coinvolti, tanto è vero che è stata poi richiesta anche in altri contesti culturali per poter essere adattata e validata, quindi utilizzata in questi contesti culturali come il Messico, l'Iran, diciamo l'Indonesia, Cipro, quindi il Pakistan. Sono davvero tanti contesti culturali diversi in cui questa scala sta lavorando.
0: Cioè stanno usando, ci sono ricercatori che usano lo stesso tipo di domande, di questionario,
1: sì, esatto,
0: per capire quanta è la preoccupazione tra i giovani di quel paese?
1: Esatto, sì, per poter rilevare, diciamo, la preoccupazione e quindi per poter rilevare uno dei tanti possibili processi psicologici che si può attivare in contesti non direttamente coinvolti rispetto alla minaccia, poi, diciamo, della guerra.
2: Siamo andati ad indagare anche, si chiamano dei mediatori, per vedere se incidevano degli altri aspetti, per esempio una visione negativa ansiosa del futuro, l'intolleranza per l'incertezza, cioè come in questa relazione la preoccupazione incide sull'ansia, stress e depressione, perché aumenta, diciamo, la visione negativa del futuro e l'intolleranza per l'incertezza.
1: Alla fine della pandemia da Covid-19 noi ci siamo resi conto, non noi, diciamo la ricerca anche sul piano nazionale, che si parlava proprio di un'emergenza sul piano della salute mentale, soprattutto per il target dei giovani adulti. Nel 2023 il target, proprio questa fascia d'età, era quella che maggiormente aveva richiesto l'ausilio del servizio di psicologia di base, del servizio, diciamo, il bonus psicologo. Quindi tutti questi aspetti ci hanno portato a fare una domanda: se i giovani adulti stanno così male, quello che sta accadendo nel mondo in termini sia di crisi climatica, ma poi anche di guerre, quindi prima la guerra russo-ucraina, poi la riaccensione della questione medio orientale, ci hanno portato a domandare: questo aumento di sofferenza psicologica, che è rilevata, che è riscontrabile, è influenzata da questi fattori, da questi fenomeni globali a cui i giovani sono esposti?
0: Continuiamo ad ascoltare Giorgio Maria Regnoli, psicologo clinico al terzo anno di dottorato di ricerca all'Università di Napoli Federico II, e la professoressa Barbara De Rosa, docente di psicologia dinamica nella stessa università. Insieme stanno svolgendo una serie di ricerche sull'impatto che hanno conflitti, guerre ed eventi traumatici globali sulla salute mentale di giovani adulti.
2: Ma le nostre ipotesi erano che, perché appunto di salute mentale dei giovani si parla da tanto, in particolare, come dicevamo, dalla pandemia, che però è un contesto in cui erano direttamente coinvolti, quindi è diverso. La nostra ipotesi è che non sono soltanto elementi appartenenti al loro contesto di vita che possono avere un effetto traumatizzante o comunque un effetto sulla salute mentale, ma che quello che avviene nel mondo, specialmente quando il mondo diventa, diciamo, quando si riaccendono guerre in continuazione, che quegli elementi che meno sono considerati in psicologia, perché si va più sull'individuale, ma che il collettivo ha un effetto e lo dobbiamo tenere in considerazione. E quindi su questo sicuramente, diciamo, i risultati che abbiamo ottenuto confermano questa ipotesi.

0: Avete anche lavorato sull'influenza dei media sullo stato di salute mentale dei giovani?
1: In realtà, dopo aver constatato che esiste questo impatto della preoccupazione per la guerra sui livelli, diciamo, sulla salute mentale, noi ci siamo chiesti, sì, però nei contesti non direttamente coinvolti, la guerra viene veicolata sostanzialmente attraverso i media e quindi, diciamo, da una comunicazione che molto spesso una comunicazione mediatica che molto spesso è di tipo patemico, no? Cioè che sottopone gli utenti a delle immagini molto violente, molto drammatiche, eccetera, e non aiuta ad orientarsi nella questione, a capire, a pensare, ma vuole scioccare soltanto. E noi ci siamo chiesti, non è che questa modalità incide nella relazione che la preoccupazione per la guerra ha sulla salute mentale? Cioè non è che è il modo in cui vengono veicolate queste immagini che rende l'impatto più significativo?
2: Oggi gli studi proprio su quest'area di indagine ci mettono in luce come non è soltanto la frequenza di esposizione o il contenuto informativo a cui si è esposti a poter avere un impatto sulla salute mentale, ma anche effettivamente il processo che tale esposizione alimenta. Questa esposizione alimenta un processo, accresce un processo psicologico che è un processo che rientra nell'area della traumatizzazione.
0: Avete citato l'esposizione a immagini e a video. È maggiore l'effetto di video e di immagini rispetto, per esempio, ai testi scritti, e c'è una differenza tra i diversi media?
1: Sì, assolutamente, perché noi abbiamo, diciamo, chiesto in questa batteria di questionari dove indagavamo il ruolo dei media, che tipo di media utilizzavano prevalentemente, per cui per esempio i giovani adulti si informano prevalentemente attraverso i social media e quindi diciamo l'esposizione è l'esposizione a quel tipo di informazione. Adesso abbiamo iniziato anche una ricerca di questo tipo, però relativa specificamente alle immagini legate alla Palestina. E questa ricerca, che ha un impianto simile, però è stata fatta con tutta la popolazione, quindi non soltanto sui giovani adulti. E noi abbiamo visto, lì abbiamo potuto fare la differenza, andare a vedere che c'è una differenza nell'impatto traumatico delle immagini quando l'utilizzo dei media è prevalentemente quello dei social media, rispetto ad altri, rispetto a, appunto, giornali, telegiornali, eccetera, eccetera.
0: È più traumatizzante?
1: Sì.
0: Questo per il tipo, il linguaggio, il montaggio e, come dire, il tipo di testo?
1: Sì, probabilmente anche rispetto alla, diciamo, a questa modalità con cui funzionano i social media, che tu più cerchi un'immagine più ti viene proposta quel tipo di immagine, no? Quindi diventa anche un'esposizione più passiva.
0: Perché l'algoritmo esatto, che guida, e quindi esatto, vieni sottoposto continuamente a quel tipo di, esatto, immagini.
1: Sì.

0: Barbara De Rosa, docente di psicologia dinamica all'Università di Napoli, condivide ora con noi una riflessione sul mito della prestazione, un mito contemporaneo.
1: Quando noi abbiamo chiesto ai ragazzi quali sono le vostre principali preoccupazioni, è uscito tutta un'area che ha a che fare non con fenomeni collettivi specifici, traumatici, come appunto può essere la pandemia, la guerra, la crisi climatica, ma anche preoccupazioni rispetto ad una cultura, la chiamo così, ma non è cultura per me, diciamo della prestazione che si è affermata da decenni e decenni nel nostro contesto occidentale, una tendenza alla velocità, all'urgenza nel fare le cose, alla competizione con l'altro che dovrebbe essere il mio solidale, no? L'amico all'università non è quello con cui condivido le difficoltà e mi aiuta, ma è quello con cui competo. Dover fare prestazioni che eccedono la mia capacità anche di, come dire, di vivere anche un percorso come quello giovanile degli studi, no? Che richiede, come ogni percorso di formazione, anche di incontrare il fallimento, l'errore, no? Per adesso in questa cultura l'errore e il fallimento è una specie di tabù, è diventato, quindi è una pressione al prestazionale molto forte che secondo me ha molto a che fare con il disagio dei giovani, a cui poi si aggiungono, infatti oggi si parla di una situazione contemporanea di policrisi, no? Cioè ci sono più fattori di crisi, più fattori potenzialmente traumatici che si stanno aggiungendo gli uni agli altri, però questa cultura nasce parecchio tempo fa, direi negli anni 80, insomma, e vediamo adesso gli effetti.

0: Ritorno alle guerre e alle ansie, da guerre, da esposizione ai media. Possiamo dire che stare lontano dai social o usarli meno può fare stare meglio?
1: Io credo che la cosa importante sia il modo in cui usiamo le cose, non le cose in sé, usarle o no. Cioè, per esempio, essere quanto più possibile soggetti attivi delle proprie scelte. Laddove, un po' per inerzia, un po' per abitudine, ci facciamo prendere da cose che in realtà gestiscono, ma ci vuole l'algoritmo. È questo che va invertito, non è il social media in sé, ma è come lo uso.
0: Sì, quindi più che scrollare, andare a cercare.
1: Esatto, quando voglio anche, quando voglio, quando sono pronto, perché poi in psicologia questa questione del trauma, proprio il concetto di trauma, ha a che fare con un eccesso a cui sono confrontato rispetto alla, diciamo, alla mia preparazione psicologica a gestire quel qualcosa. Quindi un evento può essere traumatico per me, può essere non traumatico per un altro. Può essere traumatico per me oggi e non esserlo domani, per esempio. Dipende da se sono preparato, quanto sono preparato ad affrontare la difficoltà, diciamo. E quindi è il trasformare quello che subiamo senza rendercene conto in una scelta attiva. Io ho bisogno di capire cosa sta succedendo in Palestina, mi vado a cercare le informazioni, scelgo le fonti informative che mi fanno capire. Non che mi fanno, che mi sconvolgono e basta, anche perché quello che è emerso in questo lavoro che facciamo con i ragazzi, quindi non ti parlo dei questionari, no? Proprio il lavoro di gruppo che facciamo, una cosa che mi ha molto sorpresa è che è uscito in maniera abbastanza reiterata questo fatto che, diciamo, loro si sentono sconvolti da quello che sta succedendo, per esempio, in Palestina. Si sentono impotenti, non possono fare, sentono di non poter fare niente. L'unica cosa che sentono di poter fare è essere esposti a quelle immagini. Se interrompono quello scrollo o interrompono l'algoritmo che gli fornisce, si sentono in colpa. E questa è una cosa terribile, perché naturalmente quando un evento eccede la mia capacità di gestirlo, io inizio a difendermi. Quindi anche tutto il discorso dell'indifferenza, della saturazione, dell'anestesia, quelle sono forme difensive rispetto ad un rischio di crollare, perché quello che mi viene consegnato è troppo per me in quel momento. Quindi anche poter dire in questo momento non ce la faccio perché mi sento fragile per altre cose e allora non aggiungo altri elementi forti. Quando mi sento meglio vado a cercare, però vado a capire e vado a scegliere. Quello che a me preoccupa personalmente come docente è che una reazione all'essere molto toccati da quello che succede nel mondo può essere di tipo, come dire, un po' masochistico, no? Finisce per essere un po' masochistico. Allora, poiché mi fa stare male e mi sento impotente, allora l'unica cosa che posso fare è guardarli senza interruzione queste immagini. E questo non va bene perché finirà per rendermi indifferente, perché non posso reggerli oltre un certo limite.

0: Esistono delle differenze di genere significative?
1: Certo, esistono delle differenze di genere importanti rispetto a, diciamo, tutti i costrutti che noi abbiamo esplorato in questi diversi anni e nelle diverse ricerche. Sicuramente emergono livelli molto più alti, sia di stress e di disagio psicologico in termini di ansia e depressione, sia in termini proprio di costrutti specifici come guerra, come preoccupazione per la guerra, come paura per la guerra nelle donne. Quindi sono le donne, diciamo, ad avere, diciamo, livelli più elevati di disagio, sia specifico rispetto alla guerra che rispetto agli outcome di salute mentale che consideriamo. Sicuramente questo ha a che fare, diciamo, da un lato con quelli che i modelli, diciamo, di psicologia chiamano, diciamo, la dimensione la tendenza all'internalizzazione, cioè, diciamo, la tendenza più femminile a vivere la dimensione emotiva, diciamo, con particolare intensità. E tutto l'aspetto degli stereotipi, dei modelli culturali, dove appunto non è, c'è anche quella, la dimensione associata al maschile, di sia un minor contatto con la dimensione emotiva, ma anche una maggiore difficoltà nell'espressione della dimensione emotiva.
2: Rimane, io credo, sempre, come dire, un dubbio su questi dati che emergono, nel senso che quando un questionario ti chiede delle cose che possono essere anche piuttosto intime, relative a, diciamo, come ti senti, eccetera, questa differenza di genere potrebbe essere anche collegata al fatto che forse le donne tendono più a esprimere anche le loro difficoltà rispetto agli uomini. Potrebbe dipendere anche da questo è molto difficile da capire.

0: Chiudiamo questa intervista a Barbara De Rosa e a Giorgio Maria Regnoli dell'Università Federico II di Napoli con un'ultima riflessione. I laboratori che questi due ricercatori tengono insieme ai loro giovani studenti, laboratori dedicati alla riflessione e alla quantificazione dello stress e del distress legato ad eventi globali traumatici per loro, ha anche un appendice importante e riguarda la creazione di uno spazio di condivisione in cui si creano dei momenti anche di ritessitura delle relazioni tra gli studenti, momenti di condivisione e anche di contenimento.
1: Questi strumenti, queste scale che noi abbiamo costruito nascono proprio con l'idea non solo di rilevare la preoccupazione per la guerra, rilevare la paura, rilevare la traumatizzazione vicaria, ma permettere nel momento della compilazione un processo riflessivo su questi costrutti e quindi in questo caso su incominciarsi a domandare ma quanto sono preoccupato, ma quanto i media mi stanno impattando sulla mia salute. È per questo che poi noi collochiamo l'utilizzo di questi strumenti in un contesto, in un setting formativo, no? Dove tutto quello che poi viene fuori dall'attivazione emotiva che questi strumenti elicitano può essere, diciamo, può trovare uno spazio di condivisione, di espressione, di contenimento. Questo è importante, diciamo, sottolineare, perché sappiamo che questi temi suscitano comunque un'attivazione nei giovani, in particolare nei giovani, quindi è importante poi collocare ricerche anche di questo tipo in dei contenitori che sono supportivi, contenitivi.
2: Questa è una cosa che per me è molto importante, è sempre stata molto importante, perché diciamo spesso nell'università, nella ricerca, si fanno ricerche anche con questionari molto potenti emotivamente, lasciando un po' chi lo compila poi abbandonato a se stesso, cioè da un lato lo stimola a riflettere e a contattare degli aspetti molto forti emotivamente, però poi non trova un supporto. Quindi per me è molto importante il fatto che sia, diciamo, che queste ricerche avvengono sempre all'interno poi di un percorso formativo che è anche un percorso di condivisione, di discussione e anche di ritessitura di legami tra di loro.

0: Psicoradio.
1: Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio@gmail.com. Visitate il sito www.psicoradio.it.
0: Psicoradio, la radio della mente.
2: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Mosca rivendica il massiccio attacco di stanotte sull'Ucraina. Il Ministero della Difesa russo comunica di aver colpito obiettivi militari e infrastrutture energetiche come rappresaglia agli attacchi terroristici di Kiev contro strutture civili in territorio russo. Il bilancio delle vittime è di almeno 13 morti e 80 feriti, secondo le autorità ucraine, che riferiscono di danni registrati in una trentina di località all'interno dei distretti della capitale. Il Vaticano ha ufficialmente scomunicato i lefebriani coinvolti nelle consacrazioni episcopali celebrate ieri in Svizzera. La formalizzazione è arrivata oggi con un decreto firmato dal prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, il cardinale Victor Manuel Fernandez. La sanzione riguarda i vescovi consacrante e co-consacrante e i 4 nuovi vescovi consacrati, si legge nel provvedimento, senza mandato pontificio e contro la volontà del sommo pontefice. Incidente mortale lungo la strada provinciale 56 in provincia di Mantova. La vittima è un cittadino afghano di 38 anni. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della sua auto, che è uscita fuori strada ed è morto sul colpo. Insieme a lui viaggiavano anche due figli di 5 e 10 anni, trasportati in codice rosso all'ospedale di Mantova. Entrambi sono in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri. La protezione civile ha diramato per oggi l'allerta rossa in Veneto, arancione per l'Emilia-Romagna, gialla in tutte le regioni del centro, sud e isole comprese. Sono previsti temporali, grandinate e forte vento. Dalle 18 di ieri, per danni da maltempo, sono stati quasi 400 gli interventi dei vigili del fuoco tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, oltre 800 in Emilia-Romagna. A Siena è stata annullata la prova del palio. Sport, mondiali di calcio. Tra la sera e la notte italiana si giocano altri 3 incontri dei sedicesimi di finale: alle 21 Spagna-Austria, all'1 Portogallo-Croazia, alle 5 del mattino Svizzera-Algeria. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Nova Radio Città Futura.
4: Community Radio. Community Radio.
5: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze. Stai ascoltando Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, rallentamenti tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico in direzione Bologna. Sulla Fibili in direzione Firenze, code a tratti per viabilità esterna che non riceve tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Chiudiamo con i treni. A causa dell'allerta meteo arancione, la circolazione da Marradi a Faenza è sospesa fino alle 13, attivato un sistema di bus sostitutivi. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

sequestrami, ammanettami, balla sul mio cuore. Lasciami in questura per almeno 36 ore. Maganellami, cuccami, Aldo Morami. E se fanno domande, la versione ufficiale è: sono caduto dalle scale.

0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. All'SMS di Rifredi si inaugura lo Stella Rossa Fest dalle 16, merenda offerta a tutti i bambini e le bambine che partecipano ai laboratori. Dalle 16.30 laboratorio con i fumettisti del Blif, dalle 17 il laboratorio alla scoperta degli scacchi aperto a tutti. Alle 17.30 un workshop dedicato ai temi della cittadinanza. Ci chiedono da dove veniamo, noi parliamo di dove stiamo andando. A seguire presentazione della mostra Legami che connettono il mondo. Alle 19.30 talk a cura di Lungarno con Lori Laco e Annabelli Canai. Alle 19.30 cena popolare a cura dell'SMS di Peretola insieme a Cucinorum e all'Associazione Senegalesi di Firenze Circondario. Dalle 21.30 concerto degli Studio Murena, in apertura Lazy Lazarus, a seguire il DJ set di Satia. Alle 21.45 in piazza Pitti per l'arena estiva Apriti Cinema. Alle 21.45 in proiezione per la selezione curata dal Festival dei Popoli Rewind and Play di Alain Gomis in versione originale con i sottotitoli in italiano. Al Centro Culturale Canova alle ore 18.30 Fabbrica dei Racconti e della Memoria presenta Provate in Periferia, monologo tragicomico con fideiussione obbligatoria di e con Giusy Salis, musiche originali dal vivo di Stefano Bartoli e Alessandro Geri. Dal 2 luglio al 20 settembre al MAD Murate Art District arriva Florence Calling, la rassegna ideata da Bruno Casini e Valentina Gensini per raccontare la Firenze degli anni Ottanta. Sulle frequenze di Nova Radio alle 11.30 Psicoradio, dalle 17 Nova Radio in diretta dalla festa a Stella Rossa.
0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
3: Agenda Chesbot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
4: Torna a Montespertoli Rocco Monte Festival, il festival musicale indipendente organizzato dall'associazione Vitamina M, composta quasi esclusivamente da giovani volontari. Il festival si terrà dal 10 al 12 luglio con Ex Otago, Ministri e Virginiana Miller. Tutti i concerti sono a ingresso libero. Info su roccomonte.com. L'associazione Caregivers Pisa presenta Luglio col bene che ti voglio, una grande festa evento culinario che vede i ragazzi con disabilità protagonisti assoluti. Apericena, laboratori di cucina ed inaugurazione del giardino attrezzato. L'evento si terrà martedì 7 luglio alle 19 presso il centro polivalente Capovani di Orzignano. L'associazione di pubblica assistenza di Sassofortino cerca volontari a Grosseto per attività di trasporto sociale e protezione civile. Per info scrivere a info@pubblicaassistenzasassofortino.it.
3: Agenda Chesbot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.

0: Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.
1: Stai ascoltando Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, rallentamenti tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico in direzione Bologna. Sulla Fipili per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Chiudiamo con i treni. A causa dell'allerta meteo arancione, la circolazione da Marradi a Faenza è sospesa, attivato un sistema di bus sostitutivi. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Mosca rivendica il massiccio attacco di stanotte sull'Ucraina. Il Ministero della Difesa russo comunica di aver colpito obiettivi militari e infrastrutture energetiche come rappresaglia agli attacchi terroristici di Kiev contro strutture civili in territorio russo. Il bilancio delle vittime è di almeno 13 morti e 80 feriti, secondo le autorità ucraine che riferiscono di danni registrati in una trentina di località all'interno dei distretti della capitale. Il Vaticano ha ufficialmente scomunicato i lefebriani coinvolti nelle consacrazioni episcopali celebrate ieri in Svizzera. La formalizzazione è arrivata oggi con un decreto firmato dal prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, il cardinale Victor Manuel Fernandez. La sanzione riguarda i vescovi consacrante e co-consacrante e i 4 nuovi vescovi consacrati, si legge nel provvedimento, senza mandato pontificio e contro la volontà del sommo pontefice. Incidente mortale lungo la strada provinciale 56 in provincia di Mantova. La vittima è un cittadino afghano di 38 anni. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della sua auto che è uscita fuori strada ed è morto sul colpo. Insieme a lui viaggiavano anche due figli di 5 e 10 anni, trasportati in codice rosso all'ospedale di Mantova. Entrambi sono in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri. La protezione civile ha diramato per oggi l'allerta rossa in Veneto, arancione per l'Emilia-Romagna, gialla in tutte le regioni del centro, sud e isole comprese. Sono previsti temporali, grandinate e forte vento. Dalle 18 di ieri, per danni da maltempo, sono stati quasi 400 gli interventi dei vigili del fuoco tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, oltre 800 in Emilia-Romagna. A Siena è stata annullata la prova del palio. Sport, mondiali di calcio, tra la sera e la notte italiana si giocano altri 3 incontri dei sedicesimi di finale, alle 21 Spagna-Austria, all'1 Portogallo-Croazia, alle 5 del mattino Svizzera-Algeria. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura,
2: Community Radio.
3: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming.

0: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla Pipili, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sul raccordo Siena Firenze invece, a causa di lavori, possibili rallentamenti per uno scambio di carreggiata tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano. Treni dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze Campo di Marte, Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte, Firenze Santa Maria Novella. Previsto un servizio navetta gratuito di collegamento tra Firenze Campo di Marte e Firenze Santa Maria Novella. I dettagli sui siti di Regione, Città Metro, Comune di Firenze, sul sito del gestore e sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione. Ci sono.

parlare con te, non so nemmeno per dirti cosa, delle porte fatte con le magliette o di Sergio che non si sposa. Avevo voglia di giocare con te.

0: Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.
1: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
2: Bentrovati da Jenny De Gaetano. È salito a 17 morti, quasi 90 feriti il bilancio del massiccio attacco russo della scorsa notte su Kiev, il più devastante per la capitale dall'inizio della guerra. Pesanti danni a edifici e infrastrutture, le sole parole di condanna non fermeranno la Russia, ha detto la responsabile della politica estera UE Kallas. Bisogna garantire all'Ucraina un sostegno militare costante, aumentare la pressione su Mosca. Già oggi proporrò nuove sanzioni. Dal canto suo la Russia rivendica l'attacco e tramite il portavoce del Cremlino Peskov replica: aumenteremo la nostra pressione sul regime ucraino fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. Riunito il Consiglio dei Ministri, chiamato all'esame di alcuni provvedimenti economici e della situazione economica del Paese, parla in un messaggio all'Assemblea di Federmanager la Premier Meloni. I principali indicatori macroeconomici restituiscono la fotografia di un'Italia più solida e credibile, sostiene. È il dinamismo sul mercato del lavoro a rappresentarne il segnale più concreto, con il tasso di occupazione più alto di sempre e il minimo storico di disoccupazione. Si sono dimessi tutti i membri delle opposizioni in commissione di vigilanza RAI, compresa la presidente Barbara Floridia dei 5 Stelle. La decisione per sbloccare il lungo stallo che si protrae da oltre un anno. La maggioranza ha deciso di disertare la commissione non essendo riuscita ad imporre Simona Agnes alla presidenza della RAI. Dal caldo africano a pioggia temporale, un brusco calo delle temperature, addirittura qualche fiocco di neve sullo Stelvio. Dalle prime ore di oggi l'Italia è travolta da un'ondata di maltempo, in particolare il Veneto, dove la Protezione Civile ha proclamato per oggi l'allerta rossa a causa di un serio rischio idrogeologico. In tutta la regione è già circa 400 gli interventi dei vigili del fuoco. A Siena annullata la prova del palio. Un uomo di 62 anni, Marco Pennesi, è stato ucciso ieri sera nel suo appartamento di Civitanova Marche, in provincia di Macerata. Principale indiziata è la compagna 34enne Isabella Di Mattia, ascoltata per tutta la notte, ora in stato di fermo per omicidio volontario. Mi ha aggredito e mi sono difesa, avrebbe raccontato agli inquirenti. Le forze dell'ordine intervenute sul posto l'hanno trovata in casa in stato di semi-incoscienza. Tennis a Wimbledon, finisce l'avventura al secondo turno di Tyra Grant. La 18enne azzurra è stata eliminata dalla Buzkova. In serata tocca a Jasmine Paolini, impegnata contro la Golubic. Tra gli uomini in campo nel pomeriggio, Cobolli e Berrettini. Ed è tutto, a più tardi.
1: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio. Community
4: Radio. 81 secondi.
5: La sicurezza non va in vacanza. Ciao, sono Lapo Tasselli e quest'anno ho compiuto 50 anni. Per festeggiare il mezzo secolo mi sono regalato un viaggio a Santo Domingo. Meno di due mesi fa mi godevo con tutta la famiglia il mare caraibico, immerso nel relax del villaggio Viva Dominicus a Baia Ibe. Se avete seguito la cronaca di questi giorni, sapete che si tratta proprio della struttura rasa al suolo da un incendio. Riconoscere un luogo dove ti sei divertito, devastato dalle fiamme, è stato scioccante. Il primo pensiero va a Francesca Valentino, che purtroppo ha perso la vita a causa di un'insufficienza respiratoria. Sembra che l'innesco sia dovuto a dei lavori di saldatura. I tetti di paglia, il forte vento e il ritardo dei soccorsi hanno fatto il resto. Purtroppo non tutti i paesi hanno norme stringenti sulla sicurezza come l'Italia, ma la nostra vita non vale meno all'estero. Se doveste trovarvi coinvolti in un incendio come nel caso del Viva Dominicus, non andate a recuperare i vostri effetti personali. Allontanatevi dalle fiamme, in direzione opposta rispetto a dove spira il vento. Andate sulla battigia, che generalmente non ha materiali infiammabili, e se le fiamme sono vicine, immergetevi nell'acqua. Proteggete le vie respiratorie con un panno bagnato. Portate la vostra sicurezza in vacanza con voi. 81 secondi, con noi, una giornata sicura per tutti.
4: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.

0: viaggio nell'universo musicale di Nova Radio.
1: This is Moscow. This is Moscow calling. On the 12th of April, the Soviet Union orbited a spaceship around the Earth with a man on board. The astronaut is a Soviet citizen, Major Gagarin Yuri Alekseevich.
0: Buon pomeriggio, ben ritrovati sulle frequenze di Nova Radio da Martina Agnoletti. Torniamo in onda con Sputnik, torniamo in onda con questi Sputnik che ci fanno un po' da ponte con Stella Rossa, festa di Arci Firenze. Ogni giorno siamo in diretta da Rifredi a partire dalle 17, prima però stiamo insieme fino a 10 alle 4 con Sputnik, mentre lo ricordo il Nova Radio News non sta andando in onda proprio per lasciare un po' di spazio alla diretta dalla festa di Arci Firenze. Iniziamo oggi con quello che è un po' il nostro disco della settimana, sotto traccia lo possiamo in qualche modo dire. Ci sentiamo un altro estratto da The Canyon, il nuovo album di DJ Jerome, 87, Brush Me Like a Horse, il titolo del pezzo.

Questo è J. Jerome 87, il pezzo Brush Me Like a Horse, che dire, l'atmosfera così un po' bucolica, e io sarò in Montana, tu sarai l'Idaho. Mr. Alligator era uno dei primi singoli pubblicati da questo disco, The Canyon, e ancora dei primi pezzi che abbiamo ascoltato in settimana. L'album è uscito il 26 di giugno via Mushroom Music Virgin. Lui è la voce degli Al Jay, questo lo abbiamo capito bene, perché si sente che è lui, che è proprio lui. J. Jerome 87 al secolo, lo ricordo, John Newman. Continuiamo con gli ascolti di oggi e torniamo a Family Stereo, un figlio d'arte. Lui infatti è figlio delle due componenti principali degli Everything But Girl. Infatti appunto sua madre Tracy Thorn e suo padre è Ben Watt degli Everything But Girl. Blake Watt, quindi, con nome d'arte Family Stereo, arriverà il 31 di luglio con l'album di debutto The Thread. Per ora sta pubblicando qualche singolo molto interessante, ci ascoltiamo l'ultimo, che si chiama DLR.

DLR, un nuovo singolo di Family Stereo, nome d'arte di Ben Watt. Non male questo progetto che piano piano stiamo imparando a conoscere. Continuiamo con Sleep Theory e il brano Bye Bye Bye.

cover illustre di Sleep Theory, Bye Bye Bye, il brano di Backstreet Boys, riproposto con questa cover, devo dire, abbastanza fedele all'originale, non è che ci siano tanti cambiamenti, soltanto che appunto non è una boy band a realizzarla. Cambiamo cifra stilistica, cambiamo sound e andiamo avanti con Everything Is Recorded e Peter Gabriel insieme a IDK, Beyond Brilliant Haze è il titolo del brano che ascoltiamo oggi. Everything Is Recorded, lo ricordiamo, è un progetto collettivo e così continua ad esistere, progetto collettivo che però parte dal genio, diciamo così, di Richard Russell della XL Recordings.

0: Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove si segnalano rallentamenti in direzione Bologna per materiali dispersi in carreggiata tra Monte San Savino e Arezzo e per traffico intenso tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. In Fipili invece per un incidente avvenuto al chilometro 18 e 100, un chilometro di coda tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino in direzione mare. In direzione Firenze invece rallentamenti per traffico intenso tra Scandicci e Firenze Scandicci. Treni dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze Campo di Marte, Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte, Firenze Santa Maria Novella. Previsto un servizio navetta gratuito di collegamento tra Firenze Campo di Marte e Firenze Santa Maria Novella. I dettagli sui siti di Regione, Città Metro, Comune di Firenze, sul sito del gestore e sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
0: Sputnik, in viaggio nell'universo musicale di Nova Radio. This is Moscow. This is Moscow calling. On the 12th of April, the Soviet Union orbited a spaceship around the Earth with a man on board. The astronaut is a Soviet citizen, Major Gagarin Yuri Alekseyevich.

Sono le 15:34 minuti, torniamo in onda con Sputnik, torniamo in onda per parlare di Stella Rossa, la festa di Arci Firenze, stasera la seconda serata e visto che siamo a Sputnik, in onda con Sputnik parliamo di concerti. Stasera i protagonisti sono gli Studio Murena, che sono stati ospiti sulle nostre frequenze nei giorni scorsi. In apertura ci sarà Lazy Lazarus, un cantautore fiorentino che conosciamo da un po', folk, ambient, psichedelia, elettronica, lo-fi, un progetto che è in giro da un po' e che noi riscopriamo anche oggi qua su Nova Radio. Poi Lazy Lazarus, speriamo di averlo ai nostri microfoni stasera. Intanto ci ascoltiamo il suo ultimo singolo, il pezzo si chiama Real to Real.

Rel Turel, lui è Lazy Lazarus, lo conoscevamo per il disco Spilt Milk che usciva un paio di anni fa, che lui è venuto anche a presentare a Nova Radio, e lo ritroviamo oggi con questo singolo che si intitola appunto Rel Turel. Stasera aprirà lui il concerto di Stella Rossa, la festa di Arcifirenze, a partire dalle 21.30 all'SMS di Rifredi. A seguire di Studio Murena, che abbiamo conosciuto l'altro giorno in onda con un'intervista, c'è di riascoltare con uno dei brani del loro album Notturno, uscito a maggio dell'anno scorso, che stanno ancora portando in tour. Io vi faccio riascoltare un pezzo che abbiamo ascoltato un po' così, perché l'abbiamo mandato nel mezzo dell'intervista. Il brano si chiama Nostalgia ed è una collaborazione con il jazzista Fabrizio Bosso.

Dicono il mondo è lo specchio di come ti senti. Lo guardo da un vetro e ci scorre davanti. Se in ogni paesaggio che scopro non trovo rimedio a sta cosa per niente. Non sai neanche se voglio, non sai neanche se voglio vederti sparire del tutto. Se questo rimorso lo voglio, inciso nel cuore per sempre. Segni invisibili in bilico. Noi due sulla luna e ben oltre. Noi due nudi da soli nel cielo a cercare riparo. Da chi o da che cosa?

Questi sono gli Studio Murena, nella loro chiave sicuramente più jazz in questo brano, come abbiamo sentito invece in altri, tirano fuori la loro anima più rap, ma ne riparleremo stasera con loro in diretta sulle nostre frequenze, nello spazio di Nova Radio alla Festa, e ne riparleremo ascoltandoli suonare dal vivo, ovviamente sul palco di Stella Rossa, la festa di Arci Firenze. Continuiamo e arriviamo alla fine di questa diretta di oggi con una novità che arriva da Julia Holter. Il nuovo singolo si chiama Fantasy, anche lei è da un po' che sta pubblicando singoli. L'artista appunto sta rilasciando un nuovo album, si chiama Materia, e questo è il primo estratto, Fantasy, Julia Holter.

0: Siamo alla fine di Sputnik con questa bellissima fantasy, nuovo singolo di Julia Holter, che sta per pubblicare un disco tutto nuovo, come dicevamo, un nuovo EP, LP che si chiama Materia. Io vi lascio in compagnia di Io sono un cane con Novembre, il brano che uscì ormai qualche tempo fa. Chiudiamo così Sputnik, ma ci ritroviamo alle 17 qui su Nova Radio, quindi sui 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info per lo streaming, per la diretta La Stella Rossa, che parte alle 5 e va avanti fino a tarda sera. Vi aspettiamo anche all'SMS di Rifredi, nei giardini davanti al teatro, davanti al Circolo Arci, per tutto il resto del programma della festa, che parte già dal primo pomeriggio. Da questi momenti ci iniziano gli spazi per bambini, merende, laboratori, presentazioni varie, dalle 18.30 dibattiti, dalle 19.30 la cena, dalle 21.30 la musica dal vivo. Ci vediamo più tardi, o se no ci sentiamo su Nova Radio.
1: Intanto Cristina dormiva sempre meglio.

0: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Blitz Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram arcifirenze.
1: ...101.5 a Firenze e 87.8 in Mugello. Novaradio.info in streaming. Nova Radio in DAB.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Grave incidente sul Monte Saccarello nel territorio di Realdo, provincia di Imperia. Un quad sarebbe precipitato in una zona impervia. Secondo le prime informazioni sarebbero morte 3 persone, in corso una difficile operazione di recupero. In un clima parlamentare già segnato dallo scontro frontale sulla legge elettorale, si conclude con uno strappo anche il duro braccio di ferro sulla commissione di vigilanza RAI. I consiglieri delle opposizioni si sono tutti dimessi, compresa la presidente Barbara Floridia di 5 Stelle. Ho lottato con tutte le mie forze per consentire a un organo di garanzia del Parlamento di svolgere le proprie funzioni, ma non è servito, scrive Floridia puntando l'indice contro le forze di centrodestra. Da loro nessun rispetto per le opposizioni. La maggioranza diserta da oltre un anno i lavori della commissione, non essendo riuscita ad imporre Simona Agnes alla presidenza della RAI. Kiev alle prese con l'emergenza causata dal durissimo attacco russo della notte scorsa, 18 morti, una novantina i feriti, tanti danni alle infrastrutture e agli edifici. Per la capitale ucraina si è trattato dell'attacco più devastante dall'inizio della guerra. Le sole parole di condanna non fermeranno la Russia, ha detto la responsabile della politica estera UE, Kallas. Bisogna garantire all'Ucraina un sostegno militare costante e aumentare la pressione su Mosca. Già oggi proporrò nuove sanzioni. Dal canto suo la Russia rivendica l'attacco e tramite il portavoce del Cremlino Peskov replica: aumenteremo la nostra pressione sul regime ucraino fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. Si continua a scavare in Venezuela 8 giorni dal devastante terremoto. Nelle ultime ore le squadre di soccorso sono al lavoro per estrarre un uomo ancora vivo intrappolato sotto un edificio. Intanto la presidenta ad interim Rodriguez, che ha disposto 7 giorni di lutto nazionale in memoria delle vittime, ha conferito la medaglia al valore ai soccorritori italiani. Il bilancio finora è di 2.295 morti e oltre 11.000 feriti. Una perturbazione di origine nordica interrompe la lunga fase di caldo intenso che ha investito l'Italia, portando piogge, grandinate e un calo delle temperature. Allerta rossa in Veneto, sotto osservazione della Protezione Civile, anche la situazione in Emilia-Romagna, che conta già 800 interventi dei vigili del fuoco. Piogge intense anche su Torino-Milano, sullo Stelvio è tornata a cadere la neve. Intanto il Ministero della Salute ha reso noto che a giugno si sono registrati 7 gradi in più di temperature rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Infine allo sport, la Formula 1 si apre il weekend del Gran Premio di Gran Bretagna con le conferenze stampa dei piloti. Domani libere qualifiche della gara sprint in calendario sabato, prima delle qualifiche per il Gran Premio. Domenica semaforo verde alle 16. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma e rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. In A11 invece rallentamenti per un veicolo fermo in avaria tra Chiesinuzzanese e Pistoia in direzione Firenze. Passiamo sulla Fipili, dove per un incidente al chilometro 18 e 100 si segnalano 2 km di coda tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino in direzione mare. A causa del traffico intenso invece code in uscita alla Strassigna, sempre in direzione mare, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci verso Firenze. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Luci della ribalta.
3: L'agenda eventi di Nova Radio.
4: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. All'SMS di Rifredi si inaugura lo Stella Rossa Fest dalle 16, merenda offerta a tutti i bambini e le bambine che partecipano ai laboratori. Dalle 16.30 laboratorio con i fumettisti del Blif, dalle 17 il laboratorio alla scoperta degli scacchi aperto a tutti. Alle 17.30 un workshop dedicato ai temi della cittadinanza, ci chiedono da dove veniamo, noi parliamo di dove stiamo andando. A seguire presentazione della mostra Legami che connettono il mondo. Alle 19.30 talk a cura di Lungarno con Lori Laco e Annabelli Canai. Alle 19.30 cena popolare a cura dell'SMS di Peretola insieme a Cucinorum e all'Associazione Senegalesi di Firenze Circondario. Dalle 21.30 concerto degli Studio Murena, in apertura Lazy Lazarus, a seguire il DJ set di Satia. Alle 21.45 in Piazza Pitti per l'Arena Estiva, apriti cinema alle 21.45 in proiezione per la selezione curata dal Festival dei Popoli, Rewind and Play di Alain Gomis, in versione originale con i sottotitoli in italiano. Al Centro Culturale Canova alle ore 18.30 Fabbrica dei Racconti e della Memoria presenta Provate in Periferia, monologo tragicomico con fideiussione obbligatoria di e con Giusy Salis, musiche originali dal vivo di Stefano Bartoli e Alessandro Geri. Dal 2 luglio al 20 settembre al MAD Murate Art District arriva Florence Calling, la rassegna ideata da Bruno Casini e Valentina Genzini per raccontare la Firenze degli anni Ottanta. Sulle frequenze di Nova Radio alle 11.30 Psicoradio, dalle 17 Nova Radio in diretta dalla festa a Stella Rossa.
2: Luci della ribalta.
3: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: 366 1014 094. Nova Radio ti ascolta, scrivici via WhatsApp.

0: 81 secondi.
1: La sicurezza non va in vacanza. Ciao, sono Lapo Tasselli e quest'anno ho compiuto 50 anni. Per festeggiare il mezzo secolo mi sono regalato un viaggio a Santo Domingo. Meno di 2 mesi fa mi godevo con tutta la famiglia il mare caraibico, immerso nel relax del villaggio Viva Dominicus a Baia Ibe. Se avete seguito la cronaca di questi giorni, sapete che si tratta proprio della struttura rasa al suolo da un incendio. Riconoscere un luogo dove ti sei divertito, devastato dalle fiamme, è stato scioccante. Il primo pensiero va a Francesca Valentino, che purtroppo ha perso la vita a causa di un'insufficienza respiratoria. Sembra che l'innesco sia dovuto a dei lavori di saldatura. I tetti di paglia, il forte vento e il ritardo dei soccorsi hanno fatto il resto. Purtroppo non tutti i paesi hanno norme stringenti sulla sicurezza come l'Italia, ma la nostra vita non vale meno all'estero. Se doveste trovarvi coinvolti in un incendio come nel caso del Viva Dominicus, non andate a recuperare i vostri effetti personali. Allontanatevi dalle fiamme, in direzione opposta rispetto a dove spira il vento. Andate sulla battigia, che generalmente non ha materiale infiammabile, e se le fiamme sono vicine, immergetevi nell'acqua. Proteggete le vie respiratorie con un panno bagnato. Portate la vostra sicurezza in vacanza con voi. 81 secondi, con noi, una giornata sicura per tutti.
0: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.

Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.

0: E sulle note di I'm on fire, il grande Stefano Patrizio ci delizia di questa introduzione a questo secondo pomeriggio dalla Stella Rossa. Buon pomeriggio a tutti e a tutti da Daniele Bianchini, ben ritrovati sulle frequenze Nova Radio. Buon pomeriggio anche al già citato Stefano Patrizio, ciao Stefano.
1: Buon pomeriggio a tutte e tutti coloro che sono in ascolto.
0: E a Martina Agnoletti, ciao Marti.
2: Ciao, ciao Daniele, ciao Stefano, un saluto a tutti quelli che ci ascoltano e che mi ritrovano appunto, come dicevo prima, quando ero in onda con Sputnik, in diretta dalla festa, perché il pomeriggio di Nova Radio è questo, in questi giorni fino a domenica dalle 5 ci potrete ascoltare in diretta da via Vittorio Emanuele II, dove ci sono già gli studio Murena pronti per il check, ancora non è iniziato, hanno solo montato.
0: Ecco, giusto per specificare, se non sentite rumori strani sottofondo, sentite soltanto le ottime cicale che ci accompagnano regolarmente.
1: Che è il mio sound design, certo. Non c'è nessuna cicala qui, assolutamente.
2: Esatto, non siamo neanche all'SMS di Rifredi.
1: No, quello sì, quello posso assicurare che siamo all'SMS di Rifredi, ma le cicale sono un effetto che riproduciamo noi sempre.
0: Dopo la giornata di ieri, in cui, diciamo, semi miracolosamente, anche se poi i miracoli non avvengano se non c'è una grande mano d'opera di professionisti volontari e volontari, hanno permesso che il concerto dei No Braino si svolgesse nella sua interezza dopo l'acquata, come si suol dire in termini tecnico, come dicono all'AMMA, l'acquata delle 8 di ieri.
2: Esatto.
0: Oggi siamo pronti con un altro programma densissimo di appuntamenti che lascerei presentare alla nostra Martina, visto che ce l'ha tutto
2: di bene. Visto che l'ho stampato qui davanti a me, diciamo la verità. Programma densissimo di eventi, come al solito, che parte con i laboratori, il laboratorio dei fumetti del Blif, il laboratorio degli scacchi aperto a tutti, e oggi anche un workshop particolare. Ci chiedono da dove veniamo, noi parliamo di dove stiamo andando, un laboratorio a ingresso gratuito aperto a tutti per parlare di società che cambia, di cittadini seconda generazione, cittadinanza attiva e di tutti questi temi, ma veramente aperto a tutti. A seguire la presentazione della mostra Legami che connettono il mondo, dopo un talk a cura di Lungarno con Lori Laco e Annabelle Canari, speriamo di avere tra un paio d'ore qui ospite nel casottino di Nova Radio Michele Baldini di Lungarno, che modererà il talk, magari per presentarcelo in due parole e invitarvi a seguirlo. E poi cos'ha? Poi c'è la cena oggi a cura dell'SMS di Peretola, dell'associazione Cucinorum e dell'associazione senegalesi di Firenze e circondario. Ve lo dico, ci saranno dei piatti ottimi che sono già in preparazione, ho fatto un salto in cucina e fervono le attività, fervono le attività. E poi cosa succede? Ci sono due concerti stasera, l'apertura di serata a cura dell'artista fiorentino Lazy Lazarus, che avevamo avuto ospite a Nova Radio un paio d'anni fa quando è uscito il suo album Spilt Milk, e poi ci sono gli studio Murena che sono in tour estivo per presentare ancora il fortunato disco Notturno che è uscito l'anno scorso a maggio e che speriamo anche di ospitare qui a Nova Radio più tardi. Dicono che il programma radio a questo punto?
0: Diciamo che quello che succederà a Nova Radio, perché effettivamente poi noi abbiamo costruito, come abbiamo più volte ripetuto, una sorta di palinsesto parallelo grazie ai nostri volontari e le volontarie che saranno sempre con noi. Chi ci sarà oggi?
2: Oggi lo spazio è ospitato a due conduttori artisti, possiamo definirli così, perché ci saranno Pierluca Rotolo di Qui ed Ora, un programma che parla di crescita personale, che racconta le storie di persone che si muovono anche nel mondo dell'arte e che è condotto appunto da Pierluca, che però è anche un teatrante lui stesso, un educatore, insomma, una personalità poliedrica. Insieme a lui ci sarà Caterina Frani, anche lei un'artista multidisciplinare, come dicevamo l'altro giorno, ed è vero, che fa parte della scena fiorentina e direi anche nazionale in ambito teatrale, non soltanto. La sua trasmissione è quella Aria in Gola, che sentite un lunedì sulle nostre frequenze alle ore 18. Farà un passaggio anche appunto Michele Baldini di Lungarno. Ci saremo anche noi in diretta, ci saranno degli ospiti speciali istituzionali oggi qui a Nova Radio in diretta dalla festa. Aspettiamo a breve, tra una mezz'oretta, il presidente del quartiere 5, Filippo Ferraro. E poi aspettiamo anche Walter Zambaldi, il presidente, il direttore generale della Fondazione Teatro della Toscana, che verrà qua, visto che comunque noi siamo davanti al Teatro dei Rifredi, che quest'anno ha compiuto 40 anni dalla riapertura, perché questo è sempre stato un teatro, uno spazio del circolo SMS di Rifredi, e noi ospitiamo volentieri Zambaldi per fargli vedere insomma un po' un'altra faccia di questo giardino in questi giorni, ma anche per fare due chiacchiere sul futuro della Fondazione Teatro della Toscana. D'altronde lui è un nuovo arrivato alla Fondazione da qualche mese.
0: Diciamo c'è la volontà sempre più di creare in questo angolo di Nova Radio un momento anche davvero di approfondimento, di chiacchiera, che sia parallelo a quanto già la festa non produce, anche con ospiti che magari non fanno parte appunto proprio della festa vera e propria o del programma ufficiale della festa, ma che trovano in questo nostro spazio un momento di condivisione e di riflessione su quello anche che rappresentano momenti come questi. Ieri l'abbiamo fatto direttamente con l'assessore alla cultura Giovanni Bettarini, per valorizzare anche quello che effettivamente il mondo della cultura nella nostra città rappresenta, oltre a quanto rappresenta ovviamente anche Igor Falcomatà,
2: che è venuto qui a trovarci, che vaga per la festa, giustamente facendo cose. Vuoi dire qualcosa, Igor?
3: Venite alla festa.
0: Questo è il jingle dell'anno.
2: Esatto. Venite per vederlo ovviamente dal vivo, invece che sentirlo e basta. Il nostro il Deus Ex Machina, tutto l'internet, sì, di Nova Radio, tutte le connessioni.
0: Cioè, quando noi scompariamo dalle vostre hardware, frequenze, è colpa di Igor Falcomatà.
2: O
1: merito quando riappariamo. Vabbè, ma mi permetto di prendere un attimo la parola per ringraziare chi è intervenuto ieri alle nostre frequenze, ovvero innanzitutto Massimo Cervelli per la trasmissione Noi non ci saremo, poi abbiamo avuto Vincenzo Striano e Francesca Chiavacci con i loro ospiti, che per noi fanno la trasmissione Spazio Comune, ma soprattutto avrei voglia di ringraziare Alessio e Paride, che hanno fatto una diretta di monstre di 3 ore e mezza. Sono i ragazzi di Baseluna Chiama Terra, che va in onda il lunedì e il sabato in replica alle ore 22, e che diciamo ieri hanno un po' salvato la situazione dando fondo alle loro enormi competenze di musica psichedelica, ecco, sono
2: e
1: i massimi
2: dintorni,
1: esperti al mondo.
2: Esatto, si sono divertiti, ci siamo divertiti, è stato bello.
0: Credo che l'unica cosa avrebbe potuto funzionare nella situazione in cui all'8 veniva giù il mondo era la selezione di musica psichedelica. Per l'appunto abbiamo avuto la fortuna, esatto, di poterla gestire in momento di difficoltà, di emergenza, con una coppia di super professionisti
1: che non hanno fatto una piega, no, cioè, esatto, stava volando il mondo, ma loro non hanno fatto pio.
0: Una sola condizione, quella di avere, diciamo, l'ugola sempre abbastanza umida da un po' di luppolo, però per il resto direi che è stata veramente fantastica, no, davvero. A parte tutto, un ringraziamento speciale Alessio e Paride, perché ieri sera ci hanno veramente in qualche modo non solo salvato noi come radio, perché poi la programmazione è riuscita ad andare avanti nonostante la pioggia, ma in generale tutta la festa ne ha beneficiato, perché per un bel po' era rimasto l'unico angolo funzionante prima che poi l'elettricità potesse ripartire in sicurezza.
1: Esattamente, esattamente, ci hanno deliziato, hanno deliziato tutti i presenti, quindi torniamo a invitare a venire qui all'SMS di
2: Rifredi. Mi sono scordata tra l'altro un protagonista di questa serata, perché ho parlato soltanto di chi è in diretta dalle 6 alle 8, ma in realtà dalle 8 alle 22 circa ci saranno anche le selezioni musicali del martedì, quindi Tommaso Bonaiuti, che verrà qua
1: altro
2: a proporci la sua musica. Esatto,
1: grandissimo esperto di
2: mi ero dimenticata questo spazio musicale.
0: Tra l'altro non so, facciamo finta che non sia casuale, perché sicuramente non lo è, però anche l'accostamento, diciamo, con il palco di stasera, probabilmente la presenza di Tommaso.

0: questa festa continua a raccogliere.
1: Assolutamente, io direi che mandiamo un po' di musica e torniamo in diretta tra poco qui da Rifredi, una Rifredi che si sta popolando del pubblico del pomeriggio, che generalmente sono famiglie,
0: del quartiere.
1: Abitanti del quartiere, quindi venite anche voi a trovarci.

0: Alla Rossa, la festa di Arci Firenze, dove gli Studio Morena sono nel piano del soundcheck, quindi qualcosa rientrerà anche nei nostri microfoni, ma lo sapete, da Stella Rossa, cicale, tranvia, soundcheck delle band, arriva un po' di tutto. Però riprendiamo la nostra diretta dalla festa con ospite in studio il presidente del quartiere 5, Filippo Ferraro, quindi ben trovato.
1: Buonasera, ben trovati, buonasera a tutti.
0: Ovviamente c'è anche Daniele Bianchini con noi.
2: Buonasera ancora, chiedo subito al presidente, intanto ritorna tutti gli anni ormai a trovarci, una festa che si inserisce perfettamente in quell'idea di festa di quartiere, perché insomma, questo è uno spazio che ovviamente è prezioso già di suo, ma insomma quando viene rianimato in maniera così costante durante l'estate si capisce davvero tutta la potenzialità di un posto come questo. E poi insomma il fatto di raccontare, come diceva Martina prima, anche proprio i rumori del quartiere per noi è un piacere, perché vuol dire stare in mezzo anche alla gente di Firenze. Questo è uno spazio veramente per voi come quartiere che insomma, non devo dire io, ma insomma, ha un'importanza davvero incredibile.
1: Allora sì, ma credo che ormai siamo a un livello in cui le persone se l'aspettano questa festa, quindi che edizione è? La terza, la quarta più o meno?
2: Che viene fatta qui, sì, è la quarta.
1: È la qua.
2: La terza.
1: Ci dicono dalla regia che è la terza.
2: È l'ottava però, in tutto, ma qui è la terza.
1: Però c'è già una base di persone che si aspettano appunto questo tipo di animazione dal tardo pomeriggio, diciamo all'inizio di luglio. E la prova credo sia stata ieri sera, dove anche la, diciamo, burrasca che è venuta non ha disincentivato nessuno. Raccoglie appunto la popolazione del quartiere di tutte le età, quindi non necessariamente giovani, di tutte le età, che hanno veramente il bisogno di uscire di casa, di condividere anche con una proposta poi politica che appunto viene trasmessa nel programma da un punto di vista sulla società abbastanza indirizzato, che però è estremamente condiviso, quindi questo è proprio un bisogno sociale che dà anche però un punto di vista della società che evidentemente ci si immagina.
2: Ieri parlavamo con l'assessore alla cultura Giovanni Bettarini anche dell'importanza di certi tipi di investimenti sull'estate fiorentina, chiaramente in questo caso, ma quanto effettivamente questi investimenti riescano ad essere mirati quando arrivano nei quartieri come questo, come tutti gli altri ovviamente, ma insomma ad essere manifestazioni che vanno a abbracciare proprio la popolazione che vive tutti i giorni in quartiere. Nel pomeriggio soprattutto vediamo una frequentazione anche di tante famiglie che trovano in queste occasioni un qualcosa che spesso e volentieri davvero, non voglio dire che manca,
1: manca.
2: Però dalla dimensione anche di essere aperto a tutti e a tutti.
1: Appunto, tra l'altro con un'accessibilità, perché poi magari occasioni non mancano se alcuni se le possono permettere, invece qua permettere ai propri figli, ai bambini, ai nipoti di fare laboratori, di passare un pomeriggio ora che le scuole sono finite, ora che magari il primo giro di centri estivi è già terminato. Anche questa è una piccola grande risposta a un bisogno veramente. Ora fa ridere se dico che questi lavoratori possono entrare nel welfare familiare, però nel loro piccolo costituiscono una vera alternativa e rispondono a un bisogno. Questo quello è succede fino all'ora di cena. Poi appunto c'è il vivere la propria città, la socialità con i propri coetanei sotto casa in senso esteso, perché poi tutta la zona, ora qui siamo a Rifredi, ma credo anche da Novoli ci vengano delle persone, anche perché ne ho appena incontrate qualcuna che ne conosco, appunto, però coinvolge tutta la zona in maniera genuina, diciamo come dovrebbe essere, ecco.
2: Tra l'altro ampli un attimo lo sguardo anche oltre la nostra festa per parlare del suo quartiere. Gli spazi estivi ne sono stati recuperati tanti negli ultimi anni, mi viene in mente la Flog che anche quest'anno ha rinnovato una stagione ricca di eventi, ma ce ne sono tanti altri. Questo vuol dire insomma che alla fine si parla tanto delle difficoltà di una città, a volte anche di poter avere spazi accessibili a tutte e a tutti, però il fatto di poter avere luoghi da recuperare, come sta succedendo negli ultimi anni, è già un primo passo fondamentale per guardare poi al futuro.
1: Sì, aggiungerei tra l'altro a questo elenco c'è anche il giardino dell'orticoltura, che diciamo comunque offre un'alternativa, perché poi siamo un po' fissati di avere un'alternativa di un'attrazione sociale socioculturale non in centro, come se il centro poi fosse un tabù, ma diciamo in particolar modo per andarci a piedi, per appunto poter decidere all'ultimo senza organizzarci. C'è il giardino di fronte al liceo Da Vinci, che non è in nessun circuito, ma c'è un chioschino che nella sua genuinità due volte alla settimana organizza iniziative serali veramente di stampo popolare. È vero, la sfida è recuperarne altre, di idee ce ne sono, non sempre siamo magari anche veloci, questo bisogna dirlo, ad attuarle, perché poi appunto alcuni luoghi, pensa al Parco San Donato a Novoli, si potrebbe prestare. L'estate scorsa c'era un'offerta culturale, quest'anno l'operatore ha deciso di non rinnovarla per motivi interni, sarebbe stato autorizzato anche quest'anno, però anche lì dobbiamo capire come mai la proposta dell'anno scorso evidentemente non ha avuto successo. Però appunto questa idea, che non è solo un'idea, questa azione amministrativa che è veramente volta a far a dare intrattenimento semplice alle persone, semplice appunto poi come ho detto prima anche con uno stampo e con una visione di società come quello che c'è qui all'Arci, ben indirizzato e che io naturalmente condivido, però anche a prescindere da questo l'importanza di distribuire queste iniziative nel vasto territorio del quartiere 5 e della città. C'è anche una parte, poi concludo, la parte di Peretola e delle Piagge, a volte si dice ce n'è meno di queste iniziative. Quest'anno c'è il condominio, diciamo, si chiama social housing, comunque il condominio a canone calmerato, e c'è un comitato di gestione in via dell'Osteria, ha organizzato un mese di iniziative con una cena che ci sarà appunto sabato, non lo dico per farvi concorrenza perché tanto le zone sono un po' distinte.
2: L'ho aperto,
1: diciamo,
2: io
1: ce n'è diverse, ma dovrebbero essercene o di più o più durature, certamente uno sforzo.
0: Io avrei una domanda così giusto per uscire da questo momento dedicato alle iniziative culturali. Tu rappresenti tutto il quartiere 5, è una bella fetta della città, qui però siamo a Rifredi, quartiere importante per la città di Firenze dagli anni 60, forse sì, anche prima, ad oggi un quartiere che è cambiato tanto ma che mantiene anche molto della sua anima. Hai un identikit dell'abitante di Rifredi?
1: Bellissima domanda questa. Allora, io credo che la storia operaia popolare, diciamo, che ha caratterizzato appunto la nascita di questa parte di città, la si sente ancora, sebbene ovviamente i luoghi del lavoro, i luoghi dell'industria si siano un po' allontanati, ma non si sono allontanati troppo, perché poi basta andare nella zona del Sodo e c'è ancora uno stabilimento industriale, la Leo France. Però l'identikit del Rifredino certamente non è più ma anche per fortuna, perché l'operaio che vuole il figlio dottore non è certo un delitto, no? Non è più appunto una famiglia esclusivamente operaia, ma probabilmente è una famiglia un elevato livello di istruzione, che magari è nata e cresciuta a Rifredi e che in una trentina d'anni può darsi abbia visto magari un genitore rifredino, ha dei ricordi dell'infanzia di un quartiere abbastanza diverso rispetto a quello che è oggi. Però c'è una solidarietà diffusa, una dimensione collettiva, quindi diciamo un po' meno individualista, un po' meno menefreghista rispetto altrove, qui a Rifredi, e questo lo considero un fatto molto positivo.
0: Io credo, ecco, che chi è nato, una buona parte di quelli che sono nati qui cerchino di rimanere qua in zona.
1: Esatto,
0: che non
1: sì,
0: è una cosa
1: diciamo che appunto, cioè, essere di Rifredi lo si sente particolarmente, e lo dico da persona che non è di Rifredi, sono di Novoli, e mi piacerebbe, tra virgolette, mi sarebbe piaciuto da ragazzo aver avuto un'identità come i miei coetanei di Rifredi ce l'avevano. Ma come mai ce l'avevano? Perché il loro quartiere era nato almeno 50 anni prima, prima rispetto al mio, che è quello di Novoli. Però credo che la presenza dei luoghi del lavoro e dei luoghi dove poi ci sono state anche le prime battaglie degli operai, le loro dimostrazioni, il loro mettersi insieme, penso qui alle officine Galileo, che sono a 50 metri in linea d'aria, questo abbia comunque dato un imprinting a quello che è il tessuto sociale di
0: Ecco, io credo che questo

0: popolare, una dimensione culturale legata al circolo, però davanti al teatro, insomma, secondo me Stella Rossa è abbastanza in continuità con questa anima in mutamento, il quartiere di Rifredi.
1: Poi perfetto stile fiorentino, ovviamente parlare di Rifredi rischia di essere super generico, perché io l'altro giorno non mi ricordo chi era, forse con qualcuno che diceva: oh, vieni, che tu sei uno di Rifredi, gli faceva a quest'altro amico. Cosa la guardava e diceva: io sono di Poggetto.
2: Eccoci.
1: Già c'erano le sottocategorie.
2: E siamo a 100 metri.
0: Esatto. No,
2: però è vero anche quello.
0: Firenze Nova di là dalla ferrovia.
2: Sì, ma
0: qui
2: poi già il sodo non è Rifredi, ma anche da piazza Viesse in poi si chiamano Statuto, giustamente. Quindi sì.
1: Allora, quello che ci aspetta stasera chiaramente sarà, come abbiamo detto, un'altra serata fatta di musica, di confronti, di dibattiti. Ci saranno tanti motivi per venire alla Stella Rossa. Noi intanto ringraziamo il presidente del quartiere 5, Filippo Ferraro, per averci salutato anche quest'anno.
2: Vi ringrazio, vi faccio complimenti veramente da parte del quartiere, perché abbiamo già ribadito prima quali sono i valori e l'importanza di questo festival, che spero di poter vedere di anno in anno, perché veramente le persone si aspettano questi 4 giorni all'SMS di Rifredi.
1: Grazie mille.

0: Eccoci, eccoci qua in diretta da, direttamente da Rifredi, dalla festa
1: Stella Rossa, la festa dell'Arci. Benvenuti, bentrovati, siete compagnia di Pierluca
0: e la Frani, Aria Angola e
1: qui ed ora, fa anche rima, Aria Angola, qui ed ora.
0: Ed eccoci qua pronti per questa session improvvisée, mentre intorno succedono delle cose, si prepara per la serata di stasera, tante cose, oggi ha piovuto, l'aria è più fresca, ci sentiamo
1: guarda,
0: tutti
1: meno
0: più.
1: meno male. Io ringrazio questo vento che c'è, perché mi ricordo l'anno scorso era tutta un'altra cosa. L'anno
0: Mamma
1: scorso
0: mia.
1: Mi ricordo la sudata.
0: Mamma
1: siamo
0: mia.
1: Siamo andati avanti a birrette per sopportare il caldo afoso. Oggi si sta da Dio, quindi rendiamolo anche un invito a chi sta ascoltando. Non perdetevi questo pomeriggio, questa serata qui all'SMS Rifredi, perché il programma è bello ricco per questa seconda giornata di festa.
0: Sì, festa. E Pierluca, questo vento agita anche te?
1: No, a me il vento mi rilassa in realtà. Il vento mi agita di notte quando è molto forte, sennò
0: realtà
1: il vento mi rilassa.
0: Per me il vento è veramente sexy. L'ho pensato ieri.
1: E perché sexy?
0: Perché c'hai questa dimensione sulla corporea che va, che ti attraversa, che ti passa sopra, e soprattutto perché dopo queste grandi giornate di AFA, dove io devo dire sono stata al mare, quindi mi è andata

0: Eh beh, sì.
1: Qual è la cosa preferita di Pierluca di Beethoven? Senti, qualche domanda che ti faccio.
0: Ma no, guarda, io cioè, sono uno che non si fa problemi ad ascoltare qualunque cosa, però ti dovessi dire la mia preferita di Beethoven, no, non te lo so.
1: Non ce l'hai.
0: Ma no, perché se ascolto Beethoven lo ascolto così perché metto un vinile e mi ascolto Beethoven, ma non c'ho la mia sinfonia preferita.
1: Io devo dire che invece, a proposito di rilassarsi e anche forse anche un po' di sexy, per me, e qui la dico grossa, il mio preferito è Bach.
0: Oh, beh
1: Bach.
0: Insomma.
1: Su Bach io veramente, lo passi mai te in radio Bach?
0: No, diciamo che
1: classica
0: solo
1: niente.
0: Una volta mi è capitato di mandare un brano di musica classica in queste 3 stagioni, ma scelto dall'ospite, quindi no, io sempre vado su roba ricercata anche molto spesso, ma classica ci penso poco, forse ecco, questo è un bel invito per la prossima stagione, per la 4ª stagione di Qui ed Ora, mi prometto di mettere un po' più di classica.
1: Senti, hai già pensato per la tua 4ª stagione qualcosa? Oppure...
0: Ma ascolta, abbiamo finito a fine maggio, quindi è praticamente un mese. Ho cominciato a pensare a qualche ospite che mi piacerebbe per la 4ª stagione. Ho già contattato un paio di persone, però ecco, al momento mi tengo assolutamente aperto a qualunque cosa l'estate porterà consiglio.
1: Senti, ma diciamolo, no? Magari ai nostri radioascoltatori che si sintonizzano oggi e magari non ti hanno mai ascoltato.
0: Sì.
1: Di che cosa si occupa un po' la tua trasmissione?
0: Allora, Qui ed Ora è una trasmissione che forse già il sottotitolo spiega un po', che tra l'altro anche la tua trasmissione ha un sottotitolo,
1: sì,
0: che spiega. Ecco, queste
1: sono
0: accomunate da questa cosa particolare.
1: Siamo quelli dei sottotitoli.
0: Dei sottotitoli, sì, a me piace mettere sempre, anche nei progetti teatrali che faccio a scuola metto sempre i sottotitoli. E vabbè, Qui ed Ora di domande, musica e trasformazione personale. Di domande perché ogni puntata parte da una domanda che può essere un tema universale, insomma, che comunque ci coinvolge tutti. Nessuno può dire no, questa domanda a me non mi tocca, perché sono domande che riguardano l'umano. E musica, perché ovviamente ascoltiamo musica e ogni brano è scelto anche in base al tema, e forse anche per questo è legata la scelta del brano anche all'argomento, quindi forse cerco brani più con le parole perché esprimono anche un concetto in aggiunta a quello che è l'argomento di cui si sta parlando. E poi di trasformazione personale perché ovviamente tutto quello che ha a che vedere con queste domande riguarda percorsi di trasformazione personale, e quindi
1: certo,
0: anche gli ospiti vengono a raccontare quella che è la loro arte oppure la loro professione, abbracciando anche magari da un altro punto di vista l'argomento e raccontandoci quella che è la loro esperienza di vita.
1: Ah, bello, perché arte e vita sappiamo benissimo che si intreccia benissimo.
0: E invece la tua, parlaci anche di tua.
1: Guarda, allora facciamo una cosa, perché secondo me adesso abbiamo già subito un ospite che la nostra Martina vorrà intervistare, quindi ne parliamo dopo, perché secondo me può anche essere interessante
0: legarsi
1: a questa cosa. Allora,
0: è giusto.
1: Sparo un bel pezzo.
0: Vai.
1: E diamo il là all'ospite che Martina intervista.
0: Dopo il brano ci sarà Martina Agnoletti che intervisterà Walter Zambaldi qui dall'SMS dei Rifredi per la festa Stella Rossa dell'Arci, direttore generale della Fondazione Teatro della Toscana. E quindi, in attesa di questa intervista da non perdere, mi raccomando, restate collegati, godiamoci anche un po' di musica selezionata direttamente dalla nostra Frani.

0: Torniamo in onda alla Stella Rossa, alla festa di Arci Firenze, l'SMS di Fredi. Ci hanno gentilmente ceduto il passo per Luca Rotolo e Caterina Frani, che erano in diretta qua tra i volontari delle nostre trasmissioni di Nova Radio. E lo spazio, ricaviamo questo spazio perché è venuto a trovarci, in realtà a trovarci un po' a casa sua, Walter Zambaldi, il direttore generale della Fondazione Teatro della Toscana. Innanzitutto ben trovato.
1: Grazie, grazie. Ciao.
0: Diciamo che lei è a casa sua perché qui davanti a noi c'è il Teatro di Rifredi, una sala che ormai da diversi anni, al 2022, è parte del Teatro della Toscana. Quest'anno un compleanno importante, tra l'altro, per la riapertura. Si festeggia l'anniversario della riapertura della sala, i 40 anni del Teatro di Rifredi, che attualmente poi ha anche cambiato nome grazie all'inventiva di Stefano Massini, si chiama Nuovo Rifredi Scena Aperta. Lei in realtà alla fondazione è arrivato da pochi mesi, si sta ancora ambientando o ormai possiamo dire che è ambientato?
1: Diciamo che sono ambientato, è dura ambientarsi perché non abbiamo il tempo, purtroppo, e per fortuna forse.
0: Che significato ha il Teatro di Rifredi per la Fondazione Teatro della Toscana? Come lo intendete, come interpretate il valore che ha?
1: Intanto il Teatro della Toscana lavora su tre palcoscenici fondamentalmente, oltre a tutti i palcoscenici a livello nazionale e internazionale sui quali poi andiamo a calcare con le nostre produzioni, però i palcoscenici sono il Teatro della Pergola, il Teatro di Rifredi e il Teatro Era di Pontedera. Sono considerati come un corpo unico, sono considerati come i luoghi in cui tutto il lavoro che viene svolto vedono la punta dell'iceberg del lavoro, cioè la loro rappresentazione, ma sono dei luoghi in cui il teatro vive quotidianamente tutto l'anno, quindi sono dei luoghi aperti sempre. Rifredi poi in particolare ha già una sua storia che va, secondo me, valorizzata, accompagnata e forse rinnovata in qualche modo con un confronto ulteriore.
0: Dicevamo ora fuori onda che pochi giorni fa si è svolta qui la presentazione della stagione del Teatro della Toscana. Effettivamente questa presentazione pubblica ha interpretato bene l'anima di questo spazio, inserito nel cuore della città, in un quartiere molto vivo e attivo della città. Lo avete percepito in quell'occasione?
1: Ma è stato molto divertente, perché quando poi anche soltanto la presentazione degli spettacoli che poi verranno fatti nella stagione prossima diventa a suo modo un momento di incontro col pubblico, è molto bello. Questo accade sia perché ovviamente Stefano Massini ha questa caratteristica di essere un grande raccontatore, anche
0: affabulatore,
1: ma anche
0: dire,
1: se
0: però
1: vogliamo un venditore, tra virgolette, no? di poesie e di storie. E quindi grazie a questo e grazie alle persone che si radunano, anche a questa idea, se vogliamo, appunto di partecipazione, sono stati dei bellissimi momenti sia qui a Rifredi, sia alla Pergola. È stata una serata molto bella, un'apertura, un open day di una giornata intera per la presentazione della stagione, apertura del teatro al mattino e chiusura alla sera con una sorta di festa e di racconto ulteriore degli spettacoli, e sia a Pontedera, anche lì è stato un momento molto popolare di condivisione, di racconto, di chiacchiera. Quindi, e infatti poi porta i suoi frutti perché c'è un'adesione, una fidelizzazione anche agli spettacoli, che ovviamente va sottolineata. Certo, si percepisce subito un'organicità di intenti, ecco, e poi un valorizzare le peculiarità dei luoghi.
0: Questa volontà di uscire fuori dalle mura del teatro, voi la portate avanti anche in ambito produttivo. Uno degli obiettivi per i prossimi anni è di far circuitare il più possibile le produzioni del Teatro della Toscana, per vari motivi, non soltanto per portare il nome del Teatro della Toscana in giro, del Teatro della Pergola, ma anche per in qualche modo mettere a frutto quello che è il lavoro del Teatro della Toscana, anche economicamente parlando.
1: I teatri come il nostro, che sono dei teatri che hanno dei soci, che hanno un riferimento nazionale, ministeriale, eccetera, hanno l'obbligo di produrre degli spettacoli. Produrre degli spettacoli e in qualche modo venderli o distribuirli. Questo significa che il sistema complesso di cui parlavamo prima, che prevede ospitare degli spettacoli altrui, pensare delle stagioni, ragionare su dei progetti culturalmente elevati, l'idea del teatro pubblico contemporaneo, che è un progetto appunto che accompagna una comunità, prevede il fatto che l'idea produttiva sia fondamentale, e quindi produrre e distribuire, quindi vendere i propri spettacoli nel resto d'Italia e d'Europa, è uno degli aspetti che noi dobbiamo tenere in considerazione. Lo stiamo facendo, lo faremo sempre di più in futuro. Questo fa la differenza, come avere un concessionario che vende auto piuttosto che una fabbrica di auto. Ecco, la fabbrica di automobili porta al fatto che ci siano delle persone che ci lavorano, delle professioni, un indotto, un'apertura, una cultura della costruzione e tutto quello che ne compete. Anche un'appartenenza al territorio diversa. Una concessionaria invece semplicemente vende un prodotto. Ecco, noi siamo più fabbrica che concessionaria.
0: Ecco, era una dimensione rimasta un po' ferma per il teatro della Toscana questa negli ultimi anni? La state, cioè, c'è bisogno di coltivarla?
1: Allora, per mia indole credo che l'anima dei teatri sia essenzialmente la produzione, perché oltre a raccontare a tutto il resto d'Italia quello che viene fatto in un luogo, è il porto di raccolta e di uscita dei grandi progetti, i grandi luoghi che hanno una vocazione, che ha un'appartenenza al teatro, che le persone hanno un'affezione al teatro, che hanno una concezione alta del teatro, sono tutti luoghi di grandi produzioni di teatro. E quindi c'è veramente una differenza di pubblico, di persone e di operatori teatrali nei luoghi in cui si produce molto e molto bene, da quelli in cui si produce poco e male, o si delega la produzione a altri. Credo che il Teatro della Toscana debba essere uno dei teatri assolutamente di produzione più importante che ci sia a livello nazionale. In parte lo è già e lo dovrà essere sempre di più. In passato i luoghi ogni tanto hanno delle flessioni produttive dovute a varie ragioni, però credo che in futuro questo valore, questa dimensione debba essere assolutamente principale, primaria.
0: Chiudiamo l'intervista, non la tratteniamo oltre. La festa oggi anima gli spazi davanti al teatro, intorno al teatro, davanti al circolo. Come dicevamo prima e come abbiamo detto anche col presidente del quartiere 5, rappresentando anche un po' quest'anima di Rifredi, un quartiere nato come popolare e poi cambiato nel corso del tempo, ma che conserva entrambe le dimensioni. È immaginabile replicare eventi come questo, ma come la presentazione pubblica della stagione che avete fatto qualche giorno fa, insomma pochi giorni fa, proprio in questi spazi? Vi viene in mente qualcosa del genere per il futuro del teatro di Rifredi, anche eventi che escano dalle mura del teatro ma che comunque facciano parte di questo spazio?
1: Ma assolutamente sempre, e devo dire che anche Stefano Massini ha un'idea di teatro che condivido assolutamente, che è quella dell'apertura reale e continuativa della struttura, ma anche dell'utilizzo della struttura per fini, scopi diversi da quelli che sono semplicemente la messa in scena di uno spettacolo o la fruizione di uno spettacolo. No? C'è questa idea della partecipazione allo spettacolo e c'è questa idea della partecipazione al luogo, dell'appartenenza al luogo, dell'apertura del luogo, che appunto differisce da quell'aspetto invece del luogo sacro nel quale mettere piede soltanto in punta di piedi e ogni tanto. Invece no, l'idea di appartenenza è questa. Sicuramente un teatro come questo fosse integrato all'interno della festa sarebbe molto bello.
0: Vedremo per il futuro, lo scopriremo nei prossimi anni. Grazie mille a Walter Zambaldi per essere stato con noi. Buona serata, buon lavoro e ci ritroviamo presto su Nova
1: Radio.
0: Grazie.

0: Ed eccoci tornati in diretta, siamo qui dall'SMS di Rifredi, bentrovati. Avete appena ascoltato l'intervista di Walter Zambaldi con la nostra Martina Agnoletti, direttore generale della Fondazione del Teatro della Toscana. E quindi siamo qua.
1: Noi non abbiamo sentito che cosa ha detto, io sono molto curiosa di sapere che cosa, perché appunto c'è stato un passaggio di testimone. Zambaldi si è inserito, diciamo, da qualche mese direttamente da Bolzano, quindi dai, siamo
0: sarebbe
1: tutti un
0: interessante,
1: po'
0: interessante, sì, cioè, sì, la curiosità c'è, sì.
1: Perché voglio dire, noi che siamo comunque appartenenti all'ambito dello spettacolo dal vivo, sì, il teatro della Toscana è, dovrebbe essere, diciamo, il nostro riferimento culturale, cosa che negli ultimi anni non lo è stata, diciamolo abbastanza fuori di me.
0: Ma vabbè, diciamo che c'è stato un percorso tribolato, ecco, diciamo così.
1: E quindi, come dire, speriamo sempre che le cose appunto possano trasformarsi.
0: Appunto,
1: come diceva,
0: guarda,
1: la tua,
0: esatto, la
1: mi allaccio alla tua,
0: il mood è quello
1: appunto, permettere che le cose cambino,
0: esatto,
1: no?
0: L'impermanenza, il concetto dell'impermanenza, ne abbiamo parlato in una puntata ed è proprio questo, non esiste nulla che rimanga uguale nel tempo, ogni cosa è destinata a cambiare, a trasformarsi, qualunque cosa.
1: Sì, devo dire che secondo me per questa questione qua e c'è bisogno però di permetterlo, c'è bisogno di permettere che accada questa trasformazione, perché se tu non lo vuoi questa cosa non accade.
0: Sì, sono d'accordo, se vuoi dare una direzione alla trasformazione, ma comunque tu cambierai.
1: Ah, tu dici così?
0: Assolutamente.
1: Ah, io
0: e infatti
1: no,
0: è importantissimo
1: non la penso
0: quello che
1: così,
0: dici,
1: sai?
0: No, è importantissimo quello che dici, perché dare una direzione al nostro cambiamento è l'unica cosa che è in nostro potere, cioè scegliere in questo momento, per questo il qui ed ora. Il qui ed ora è l'unica cosa di cui noi abbiamo potere, questo momento presente. Il passato è dietro di noi, quello che verrà non possiamo prevederlo. L'unica cosa che abbiamo in potere di modificare è l'istante che stiamo vivendo ora.
1: Certo, ti ricordi, io cito una cosa coltissima, uh-huh, quale appunto sono persona molto colta
0: ovviamente,
1: e quindi cito quel fantastico cartone animato che, che tu ridi, quindi tu hai già capito,
0: no, vediamo se ti ho letto nel pensiero,
1: che, sì, ma so, certo, che è Kung Fu Panda, dove beh, appunto certo, c'è il maestro che gli insegna a stare
0: quella
1: appunto
0: frase
1: nel
0: bellissima
1: presente,
0: che dice quando si dà un regalo, no? Si dice un dono, si dice un presente.
1: Esatto.
0: Perché proprio quel momento lì è l'unica cosa che possiamo vivere.
1: Ah, vedi come per caso ci siamo proprio trovati sulla stessa lunghezza d'onda, perché
0: Kung Fu Panda mette d'accordo tutti.
1: Kung Fu Panda mette d'accordo tutti, perché tu non lo sai, Pierluca, ma io nelle mie trasmissioni faccio veramente dei paringirici, no? Filosofici, dove ogni tanto veramente mi perdo, no? Nelle
0: ma
1: cose.
0: Non è vero che non lo so, perché ogni tanto ti ascolto.
1: Ah sì? Ah, bravo.
0: Certo, hai un orario per cui mi torna abbastanza comodo.
1: Ah dai, carina.
0: Finito lezione alle 6:30 in radio, tornando a casa, l'orario è quello, no?
1: Allora ti sorbisci anche tipo gli estratti di film lunghissimi, oppure
0: a volte,
1: dei pezzi,
0: sì,
1: di,
0: sì,
1: teatro,
0: sì, sì, sì. Ho ascoltato qualcosa, sì, sì, sì.
1: Tra l'altro volevo anche perché appunto anche la mia trasmissione si occupa, diciamo, di arte della scena dal vivo e non solo, è anche uh-huh, arte visiva, e volevo dire, stavo raccontando appunto a un altro ospite che è qua ora mentre c'era l'intervista, che ieri sono stata all'evento che è stato fatto per commemorare, diciamo così, che è un termine un po' bruttino, però quando si parla di persone che non ci sono più è questo il termine giusto. E sono stata a Palazzo Vecchio, che c'era questa giornata dedicata a Giancarlo Cateruccio, mm-hmm, ed è stato interessante perché appunto gli hanno dedicato un pomeriggio nella sala d'arme, dove la compagnia Krypton aveva sì, invitato alcuni diverse figure a dei tavoli a appunto parlare di Giancarlo. E Devo dire che la considerazione in tutti quanti i nostri radioascoltatori sapranno chi è Giancarlo Cateruccio,
0: per
1: no?
0: Chi non lo sa, ricordiamo un grande regista della, appunto l'hai citata già te, compagnia Krypton, ha avuto una lunghissima storia al Teatro Studio di Scandicci, ma non solo, insomma ha girato tutta l'Italia con i suoi spettacoli, con le sue drammaturgie.
1: Sì, l'innovazione, lui è uno che appunto negli anni 80 realizzò
0: ricerca,
1: questa,
0: cioè,
1: Eneide con rock, no? Insomma, che o La Tempesta, dove le persone arrivavano in bus, con un bussino, e venivano dentro il bus, gli veniva spruzzate queste fiotti d'acqua, che appunto era quella La Tempesta, no? Che il pubblico quindi già arrivava con insomma, aveva delle invenzioni abbastanza, appunto,
0: innovative. Sì, sì, sì, sì.
1: No, ma la riflessione, appunto, al di là del personaggio, è un personaggio che comunque con questa città ha avuto un sacco di questioni, sia di amore che di odio.
0: Ma quando appunto vuoi innovare, cambiare, essere provocatorio, è così, o ti amano o ti odiano.
1: Sì, comunque insomma, rispetto anche proprio agli spazi, appunto, venendo dall'intervista del direttore generale del Teatro della Toscana, insomma, diciamo che Scandicci poi è stato inglobato dal Teatro della Toscana, e adesso è morto.
0: È lì che ci sono i lavori da tre anni,
1: sì,
0: almeno.
1: Sì, con un tempo era veramente una, veniva gente da tutta Italia. Comunque la considerazione, al di là appunto delle nostalgie, era che a questi tavoli la cosa che più mi ha interessato sono stati gli interventi degli artisti.
0: Ok.
1: C'era l'intervento degli artisti, l'intervento dei politici e poi, diciamo, dei collaboratori di varia natura. Sul tavolo dei politici se ne sono andati via tutti.
0: Vabbè, c'è anche una capacità di dover stare e agganciare il pubblico, no? Quella è una cosa che, se uno sa stare in qualche modo e creare una comunicazione, è anche un qualcosa che magari non è detto un politico possieda come caratteristica, per quanto
1: sei
0: possa
1: bravo,
0: saper
1: eh?
0: Parlare.
1: Sei bravo.
0: L'artista ti aggancia.
1: sei bravo, guarda, sei bravissimo nella mediazione. No, senza dubbio che, dai, diciamo che era anche un po' più noioso, mentre l'artista, no? Allora, sicuramente una delle cose che hai detto te è vero, che l'artista ti aggancia. E poi probabilmente perché si mette in una condizione di svelamento, forse, no?
0: Sì, è vero anche questo, assolutamente. No, perché anche il politico, se vuole, ti sa agganciare, ti piglia la pancia. Appunto il populismo di cui spesso parliamo, quindi sì, assolutamente d'accordo, è vero anche quello che dici.
1: Cos'è che ti piace quando vedi qualcosa dal vivo, non solo, comunque di qualcosa che è legato appunto all'arte? Cosa ti acchiappa? A Pierluca,
0: allora,
1: sentiamo.
0: È una bella domanda e ti rispondo proprio così, che mi acchiappa quello che mi acchiappa, cioè nel senso, se io guardo qualcosa e quello che sto guardando non mi trascina con sé, ma io continuo lì, perché purtroppo, essendo anch'io un artista, essendo anch'io un attore, io l'ho sempre pensato questo, nel momento in cui ho maturato una professionalità e una capacità, eccetera, diventi anche schiavo, perché una volta che guardi non puoi prescindere dal guardare anche tecnicamente quello che vedi. E se quello che vedi riesce a farti dimenticare l'aspetto tecnico e appunto a conquistarti, ad acchiapparti, e allora lì vuol dire che stai assistendo a qualcosa di interessante, di artistico. Se io rimango staccato, rimango con uno sguardo tecnico e non riesco ad entrare, vuol dire c'è qualcosa che non va. E allora vado via.
1: E cos'è? ma secondo te cos'è la capacità empatica, che dipende anche dallo spettatore, no? Perché è la stessa cosa che di cui parlavamo prima rispetto alla concezione della trasformazione. Sta anche allo spettatore, secondo te, permettere di farsi accadere?
0: Sì, sì. E ci vuole anche una predisposizione d'animo, ci vuole anche un volersi lasciar trascinare dall'opera, perché se sto lì solo a giudicarla è ovvio che rimarrò distaccato. Quindi sì, assolutamente ci vuole una volontà nel farsi prendere. Però ecco, io penso che Perché dico questo? Perché ci sono stati dei momenti in cui o non mi aspettavo nulla, o magari ero già partito prevenuto dicendo ma vabbè, sarà una noia mortale, sarà una cagata pazzesca. Nel momento in cui parte la cosa e mi sorprende, mi prende così tanto da trascinarmi appunto e dire ma cosa sto guardando, non me l'aspettavo, lì vuol dire che anche se io non ero predisposto l'opera mi ha cambiato. E allora sono vere entrambe le cose, però ci deve essere una bella forza sulla scena per conquistarmi, ecco.
1: Quindi la forza, forza, quindi forza, empatia, quali parole potremmo dire? Forza.
0: Sorpresa, mi deve sorprendere. Sì.
1: E forse io metterei anche tempo, cioè durata. Mm-hmm. Metterei anche questa cosa, perché secondo me c'è bisogno anche di una questione di durata, perché a volte appunto il primo impatto appunto è poi bisogna concedere alla durata di, come dire, prenderci e rilassarci, che tante volte abbiamo, cioè dobbiamo rilassarci sia per chi fa, no? Sia per chi fruisce, o rilassarci e insomma star tranquilli
0: senza pensieri.
1: Mamma mia, se ti riesce a star senza pensieri?
0: È molto difficile, molto
1: ecco
0: difficile.
1: Qua, che dici, mandiamo un pezzo?
0: Direi di sì, anche perché a proposito di durata dobbiamo stare attenti a non parlare troppo, facciamo anche ascoltare un po' di musica e poi magari quando torniamo vi possiamo anche raccontare un po' quello che sta avvenendo in questo momento. I tavolini si stanno riempendo, il bar sta spillando le prime birrette e poi vi diciamo quello che vi aspetta in questo programma di questa seconda giornata della Festa dell'Arci qui in diretta dall'SMS di Rifredi.

0: Eccoci tornati, ben ritrovati a tutti voi. Se vi foste sintonizzati in questo momento, vi ricordo che siamo qui in diretta con Nova Radio dalla festa Stella Rossa dell'Arci di Firenze, la edizione numero 8 quest'anno, 2026. Insomma, io mi ricordo 2, 3, invece porca miseria, siamo già alla numero 8 e ogni volta il programma, devo dire che è sempre più ricco, sempre più bello anche a livello di nomi coinvolti, senza ovviamente togliere nulla alle edizioni passate, però devo dire quest'anno ci sono veramente delle belle cose. Ieri ad esempio prima serata quasi annullata a rischio pioggia, alle 8 tutti spaventati, invece poi tutti prontissimi per il concerto dei No Braino, che hanno fatto veramente i numeri, come si dice qui a Firenze.
1: Bravissimo, bravissimo, lascio parlare di te, vai per Luca.
0: No, mi piaceva l'idea di anche far parlare, spiegare un po' quello che è il programma di quest'oggi, così chi non fosse informato magari si incuriosisce e magari fa un salto qui all'SMS di Rifredi, che tra l'altro si sta veramente d'incanto sotto questi alberi con questo venticello, è tutto
1: davvero
0: a godersela.
1: Si sta come d'autunno sugli alberi le foglie, ogni tanto ogni sempre tanto, perché la Frani è colta.
0: La citazione ci sta.
1: Frani colta.
0: Dicevamo quindi programma di oggi ovviamente qualcosa c'è già stata, come il fumettificio del Blif. Ogni giorno trovate dalle 16.30 laboratorio di fumetto con Blif, ormai questa è un'istituzione di ogni Stella Rossa, e alle 18.30 è iniziato anche qualche altro piccolo laboratorio, creare e disegnare appunto con Blif, poi un laboratorio per scoprire Radio Nova Radio, appunto qui per tutte le età, e anche alla scoperta degli scacchi, laboratorio per bambini e ragazzi di scacchi. Quindi ogni volta potete passare e provare i laboratori anche con i vostri figli. Invece passiamo a quello che ci aspetta stasera. Ora alle 19.30, quindi tra pochissimo, ci sarà il talk qui nell'area talk, perché c'è l'area concerti ma c'è anche l'area talk, oltre ad esserci anche l'area cena con tutti i tavoli. E quest'oggi il talk è a cura di Lungarno, quindi ce ne saranno delle belle. Salutiamo il nostro Michele Baldini, che forse dopo passerà a trovarci, a farci un saluto. Invece poi alle 21.30 iniziano i concerti, minuto più, minuto meno, si esibirà prima Lazy Lazarus, e che ora sta facendo il sound check in questo momento, e poi in apertura Lazy Lazarus per il concerto principale alle 22.30 con Studio Murena. E dicevamo prima, Kate, un bel gruppo, una bella energia durante il soundcheck, ci hanno veramente colpito,
1: devo dire, giovani, perché oramai io ho anche questo sguardo un po' più d'age, quale sono.
0: Lascia stare.
1: Devo dire giovani ma carini e non disoccupati, perché hanno veramente, sono su una bella pista di lancio.
0: Sì, ma un livello anche molto alto dal punto di vista tecnico, perché nascono come una composizione jazz, quindi diplomati in jazz, e poi invece c'è stato questo innesto che ha creato secondo me la cosa identitaria che li caratterizza e ovviamente li rende molto interessanti, che è il rap. Quindi c'è questo bel mix di generi che rende appunto il loro essere Studio Murena molto molto interessanti. Quindi veniteveli ad ascoltare alle 22.30 e poi come sempre DJ set per continuare a ballare. Oggi tocca a DJ Satya,
1: chi può dirlo. Comunque c'è da dire che io adesso che non vivo più, questo è il mio vecchio quartiere, io vivevo in questo quartiere e adesso sono nel centro come tutti i miei aficionados ora di ascoltare. Sanno, ma prima questo era il mio quartiere. Questo è un quartiere incredibile, bellissimo, perché
0: molto attivo, vero?
1: Molto attivo e è super rosso, appunto, con una storia molto forte. E, tra l'altro, dove viveva anche Orso, i genitori di Orso ancora vivono in questo quartiere, vivevano tra l'altro vicinissimo a casa mia vecchia. E mi fa un sacco piacere ritornare qua, perché qua si respira un po' la Firenze meno appunto turistica, no?
0: Meno di vetrina.
1: Meno di vetrina. E quindi mi fa piacere perché appunto si può veramente vedere un po' la Firenze diversa, e anche se Sant'Ambrogio resta Sant'Ambrogio, perché Sant'Ambrogio resta sempre veramente un'isola felice nel mondo appunto turistificato che è quello di
0: sì,
1: Firenze.
0: Sì, diciamo che si respira un po' di più l'aria del centro, però sì. Una cosa che ho dimenticato di dire, scusa Kate, ma siccome abbiamo detto l'aria talk, l'aria live, abbiamo detto l'aria cena, volevo ricordare che oggi la cena è a cura dell'SMS Peretola in collaborazione con l'Associazione Senegalese di Firenze, quindi ci sarà per tutti, dai vegetariani e non.
1: Oddio,
0: un'ottima cena.
1: Si mangia afro un po' allora?
0: Direi di sì, credo ci sia il couscous.
1: Buono, buono il couscous, a me piace un sacco. Siamo stati in Africa, Luca?
0: No, sono stato in Brasile, ma non c'entra niente però. L'unico viaggio intercontinentale che mi sono trovato a fare nella mia vita.
1: Io tanto che sto organizzando e voglio andare tra l'altro in Senegal, perché secondo me Dakar è una di quei città molto sorprendenti, da cui Africa secondo me è uno di quei territori da cui c'è molto da imparare da tutti i punti di vista, anche artistico. Io ricordo delle Biennali di Venezia con degli artisti africani eccezionali, proprio perché comunque hanno questo rapporto proprio materico forte che emerge
0: anche,
1: sempre
0: anche energetico, molto diverso da noi.
1: Sì, certo, noi occidentali non siamo messi tanto bene.
0: No,
1: che ne pensi?
0: Siamo un po' flaccidi noi. No, te lo dico perché anche in Brasile ho percepito questa cosa. Io ho lavorato per queste due settimane con questo gruppo di ragazzi che sono stato invitato da due amici che erano lì in missione appunto come volontariato nello stato del Goiás, a Goiânia, la capitale, e proprio nel cuore del Brasile, quindi una zona assolutamente non turistica, e mi è piaciuto aver vissuto questo spaccato del Brasile, non appunto Rio, che ne so io, le spiagge o i bar, ma appunto quello che è il volontariato. Siamo stati anche a far giocare i bambini col teatro in queste pre-favelas, le chiamano loro, cioè non sono proprio favelas ma sono proprio delle baraccopoli. Oltre a questo c'era, cioè, questo gruppo di 10-12 ragazzi tra i 18 e i 20 anni, e con loro abbiamo fatto queste due settimane di teatro intensivo molto molto bello. E questo perché questi due amici che saluto, Bianca e Matteo, che tra l'altro sono partiti poco tempo fa, sono tornati lì in Brasile a riprendere per altri 6 mesi la loro attività di volontari missionari. Ed è stato molto forte, e ho percepito questa energia completamente diversa dalla nostra. Per quanto io abbia fatto seminari di teatro, aver visto ragazzi motivatissimi da tutta Italia negli anni, però ecco, sicuramente l'energia che portano, l'esplosività direi, l'esplosività fisica che hanno i brasiliani e, collegandoci a quello che dicevamo prima, gli africani, penso sia molto lontana dalla nostra.
1: Sì. E come ci parlavi con questi ragazzi? Allora, col corpo parlavi.
0: Allora, prima di partire, grazie a Duolingo, ho fatto 2 mesi di Duolingo cercando di imparare
1: portoghese.
0: Qualcosa di portoghese. Devo dire che però per le basi e per l'orecchio mi è servito, poi ovviamente non per parlare e capire. All'inizio ero completamente disorientato, calcola ci sono stato 2 settimane, e al 13° giorno forse avevo cominciato a capirci qualcosa di più, ad allenare un po' l'orecchio ai suoni, a distinguere di più le parole, anche a buttarmi di più, a trovare più coraggio. Però tra italiano, inglese e spagnolo, ecco, e questi miei amici, essendo lì da 2 anni, traducevano per me, quindi mi sentivo proprio l'esperto internazionale che viene e dicevo: bene ragazzi, allora mettetevi, buon ragazzo, allora smettete, cioè loro traducevano ogni volta ogni cosa che dicevo. Era fighissima questa cosa, mi faceva sentire molto importante.
1: Certo, stupendo. Che poi tra l'altro, no, appunto, le lingue sono musiche, no?
0: Assolutamente. Non c'è, forse non c'è lingua più musicale del portoghese, è tutto un suono così, è tutto su e giù costante.
1: E allora sai che facciamo?
0: Ci ascoltiamo un pezzo brasiliano.
1: Ti mando un pezzo stupendo, stupendo. Poi magari diciamo qualcosa riguardo a quest'artista, ma anche no. Intanto lo mandiamo, eh?
0: Vai, sono curioso.

0: Vedi, ti ho dato il lancio.
1: La nostalgia do Brasil.
2: E beh, dai, perché ci sta,
0: dai,
2: ci
0: qui
2: sta.
0: Siamo a Rifredi, però a noi ci piace viaggiare in tutto il mondo, o no?
1: Assolutamente. Poi la musica è una cosa che permette di farlo, quindi ben venga.
0: Questo Cornelius è un artista giapponese, l'avresti detto?
1: Davvero? No,
0: sì.
1: No. Ma anche il nome, cioè Cornelius.
0: Sì, no, è un nickname, cioè. Sì, è un nickname. E, no, molto interessante, ti consiglio magari di ascoltarti delle cose, perché come tutti i giapponesi sono di fuori assolutamente... Come sono di fuori anche i giapponesi?
1: Di brutto,
0: vero?
1: Cioè, un artista, il primo che mi viene in mente, fuori controllo musicale, anche Ryushi Sakamoto, cioè
0: certo.
1: Lui... fa delle robe, dici, ma vabbè.
0: A proposito della dimensione dello stare e dell'accogliere, no? Anche nell'ascolto, per esempio, del sound di Sakamoto, devi metterti lì tranquillo.
1: No. Se inizi a giudicare, dire ma cosa sto ascoltando, è finita, cioè fai prima a spegnere.
0: Sì, oppure ti inizi a grattare, a non starci più nelle cose.
1: Poi
0: no?
1: C'è anche la collaborazione con Albanoto, cioè tutti quegli album lì sono pazzeschi, pazzeschi. Tra l'altro io ho fatto una volta così, pur parler, un workshop di...
0: Muto?
1: Di teatro danza.
0: Muto?
1: No, è danza contemporanea, e lei è una di Milano, insegna danza contemporanea nell'Accademia della Scala, e ora non mi sta venendo il nome, va bene, e lei usava tantissimo, soprattutto nella parte iniziale di riscaldamento, di attivazione, che non era solo fisica come attivazione ma anche emotiva, guidava molto, molto bello, sì, che poi sì, diciamo, si avvicina molto a quelli che sono anche i principi della danza Buto, questa ricerca dell'interno, questo equilibrio tra interno e esterno, insomma. E lei usava tantissimo, tantissimo la musica di Albanoto e Sakamoto, quindi erano dei bei viaggi che ci facevamo lì, spalmati per terra, a muoverci su quei suonini.
0: Sì, perché va detto che, per chi non lo sa, chi fa l'attore o comunque il danzatore, performer, così, lavora tantissimo con il corpo, si allena tantissimo, studia tantissimo, quindi quello che si vede in scena è soltanto la punta dell'iceberg di un lavoro che naturalmente è lungo, costante, quotidiano, e appunto incontrare dei vari professionisti nella propria vita ci permette di approfondire più o meno dei temi e conoscere il proprio strumento, che è il corpo, appunto inteso nel toto, quindi voce, corpo, mente e organi e arti.
1: Tra l'altro è una fatica bestiale dover fare questo, mantenere il corpo attivo, non sedersi. Io ti dico, sono in un momento in cui devo ritrovare una continuità che ho interrotto, ma dal punto di vista proprio di movimento, di attivazione, e per ora quest'estate necessariamente dovrò farlo, perché sto lavorando a un nuovo spettacolo, quindi se non lo faccio mi do la zappa sui piedi da solo, quindi sono contento di doverlo fare.
0: Sì, perché ogni tanto, no, poi si fa questa cosa che ci si mette in una condizione un pochino di difficoltà, noi attori da soli, per riuscire a... C'era Carmelo Bene, no? Che parlava moltissimo di questo concetto, cioè di mettersi appunto in una condizione non di comfort,
1: scomodo,
0: anche sì. Questo è un tema molto importante, perché, sì, perché ci permette appunto di andare in delle vie non previste, e quindi in qualche modo di concedere al corpo e alla testa di scoprire delle cose.
1: Assolutamente
0: nuove.
1: D'accordo, l'attore deve essere scomodo, guai se è troppo comodo.
0: Sì, questa è una cosa che secondo me va bene, appunto io lo dico sempre in trasmissione anche da me, cioè che le cose di cui parliamo dell'arte alla fine valgono sempre anche per la vita, no? Come immagino nella tua, appunto.
1: Sì, sono perfettamente d'accordo, ma infatti l'arte per me nella trasmissione è un pretesto per poi parlare di vita, no? Quindi cioè una cosa va accanto all'altra.
0: Infatti
1: non si escludono.
0: E io a volte spesso faccio questo giochino, diciamo per uscire un po' anche dalla routine quotidiana, che a volte cerco di non fare le stesse strade, anche se devo andare, diciamo, in uno stesso posto. Allora dico, vai, proviamo a fare questa, cioè proprio
1: sì,
0: a deviare un attimo i percorsi.
1: Questa è la mia tendenza, perché mi annoio molto velocemente delle cose, quindi anche se devo fare due volte una cosa provo a farla diversamente per non ripetermi.
0: Questo secondo me è un ottimo allenamento per le sinapsi. No, vero, vero, vero. Un po' perché io parlo per me, perché io essendo un po' âgé ho bisogno di ho bisogno di allenarle, no? Non ha così, non solo appunto allenare i muscoli del corpo, ma anche quelli della testa, diciamo così. No, e devo dire che poi si scopre delle cose. Per esempio, dietro casa io ho, alzando anche lo sguardo, quante, per esempio, anche questa cosa, no? Quante, e questo è un invito anche per i nostri radioascoltatori, di alzare per esempio la testa e vedere sopra che succede.
1: È verissimo.
0: E io ho scoperto vicino a casa mia delle terrazze, una terrazza di una casa completamente out of control, fuori di testa. E la osservo nei cambiamenti della stagione, perché queste persone che ci vivono fanno delle cose incredibili. Poi l'altro giorno ho scoperto, sai, non so se Google appunto che ci ascolta, non so com'è possibile, mi è arrivata questa notizia di un articolo sulla rivista su AD di quell'appartamento lì, incredibile.
1: No. Ah, queste sono proprio le cose, i segnali, no? Quelle cose che tu dici: no, non è possibile che sta succedendo, invece sì, invece sì. E poi perché l'hai visto? Proprio perché avevi visto con quell'attenzione lì su. Ecco, se tu non avessi notato e fossi stata lì sul cellulare tutto il tempo, non avresti mai notato poi quell'articolo.
0: Esatto, esatto, esatto. Bene, allora.
1: No, posso dire una cosa che mi ha fatto venire in mente prima, che è molto bella, secondo me, da dire. È una cosa a cui ho fatto la testa così a tutti quelli che quest'anno hanno assistito ai miei saggi: genitori, insegnanti, parenti, amici. Tutti i saggi, io nel discorso di presentazione ho sentito di dover parlare di questo. E prima lo accennavi te, il discorso: voi vedete il risultato, no? Ma vi dimenticate che c'è un processo dietro. Ed è bella questa cosa, perché mi è capitata proprio per caso, un po' come è capitata a te questa cosa della terrazza, che un giorno mentre scrollavo, invece che guardare il cielo, io guardavo il cellulare. Però anche lì spesso possono venire fuori delle cose interessanti, e se uno ha lo sguardo per riconoscerle. E ho visto questo video di trapezisti che si allenano. Non avevo mai visto dei trapezisti allenarsi su una piscina, quindi provavano questi salti e ogni volta il trapezista cadeva, e malamente anche a volte, quindi panciate, schienate continue, un fallimento dietro l'altro, fino a che poi, dopo una miriade di salti fallimentari montati in successione, arriva il salto che va bene, che funziona. E nel momento in cui si prendono le mani e il salto si conclude, compare la scritta: ci si dimentica spesso del risultato, ma dietro c'è tutto il processo. Ebbene, per il teatro è perfettamente così, perché molto spesso, io lo dico, faccio uno spettacolo, mesi di lavoro, a volte anche anni di progettazione, di duro lavoro per quell'ora di gloria. È ovvio che poi lo scopo è quello di replicarlo e portarlo in giro, però se uno ci pensa è così. Ci si dimentica di tutti gli sforzi, l'energia che viene messo dietro per quell'ora di spettacolo, per quel salto. E questa cosa dei trapezisti la vedo molto poetica, molto bella come immagine, e quindi mi ha accompagnato quest'anno.
0: Totale, accidenti, molto bella, molto poetica. Sì, sì, il circo ti rimanda proprio a... Però non solo appunto circensi, bello che l'hai detto.
1: Si può, come dire, poi associare a qualunque cosa, cosa richieda un processo, un sacrificio, uno sforzo,
0: un impegno, no? Esatto. Impegniamoci. Ecco, un'altra parola è questa, l'impegno. Impegniamoci, perché dai, siamo in un momento in cui invece, cioè, impegnarsi non vuol dire essere seriosi, anzi vuol dire essere leggeri, perché come nella danza, no? Per andare in alto bisogna prendere molta forza dal basso, no? Quindi scendere in profondità vuol dire alleggerirsi, secondo me. Però l'altro giorno con questa mia amica, rispetto al fatto appunto, noi si parlava di uomini, vabbè, però è uguale, di relation, che vabbè, aiuto, no? Nel senso, in generale, anche amicizie di qualsiasi natura, no? Così, sul fatto che appunto cioè l'essere chiari anche nelle responsabilità paradossalmente alleggerisce di più rispetto a chi invece tergiversa, non le guarda, non si affrontano le cose,
1: o semplicemente non se ne parla,
0: o non se ne parla.
1: Io odio i non detti, io cioè sarà che sono rimasto scottato dalle mie storie passate, ma nella mia storia attuale io sono arrivato a mettere tutto sul piano. Vogliamo fare questo? Davvero? Bene, brah! Queste sono le condizioni, ti sta bene, cioè, tutte le possibili conseguenze, anche le più tremende, mettiamole, perché può essere una possibilità. Sì, sì, ma perché questo poi alleggerisce nello stanzio, perché a volte il volerne parlare di quelli che possono essere i problemi spaventa, dice cavolo, ma pensiamo a star bene. E invece no, mettere insieme un punto su quello che può essere un futuro, negativo o positivo che sia, è un esorcizzarlo anche.
0: Sì, ma e questo va neanche, sicuramente anche nell'arte. Poi chiaramente in ambito artistico formalmente il tutto dichiarato forse ha meno fascino, no? C'è bisogno del mistero, c'è
1: certo.
0: bisogno del non detto, ma va affrontato, no? Va affrontato perché poi si riesce a sublimarlo, no? E quindi appunto l'idea dell'impegno e del non sottrarsi a, come dire, a quello che arriva e che sentiamo è molto importante, no?
1: Sì, ma guarda, poi con questa cosa dell'impegno bisogna impegnarsi, perché siamo in un'epoca dove anche i giovani, i ragazzi, perché io non mi ritengo più un giovane, ormai non posso più partecipare a tutti i bandi under 35, questo mi rende molto triste, quest'anno ne faccio 40, quindi mi rendo conto che intorno a me c'è tanta velocità. E la velocità porta anche a voler ottenere tutto e subito, come si dice sempre, e invece l'impegno deve essere qualcosa che ci fa vivere con gioia il processo e ci fa vedere le piccole conquiste un passo dopo l'altro. L'altra sera, in una situazione del tutto anomala, in una festa con una persona appena conosciuta, questo mi fa: guaglio, bisogna studiare, devi studiare, se non studi le cose non arrivano. Ed aveva ragione, perché lo studio per qualunque cosa, che sia uno spettacolo, che sia un esame, che sia cultura personale, apre. E quindi non bisogna aver paura di aprirsi continuamente, trasformarsi continuamente. E quindi questo dà la direzione della trasformazione, per tornare a dove siamo partiti.
0: Mamma mia, come si vola con Pierluca, ragazzi, me lo dovevate dire che avrei trovato un compagno di dialogo così, veramente.
1: Si sta facendo un simposio filosofico.
0: Veramente. Sai che ce la balliamo su un attimo, vai, facciamo così.

0: pezzo incredibile, eravamo qui a sballonzolare tutti, veramente veramente scelta top, grazie Kate.
1: E con questo sballozzamento nel frattempo è arrivato qui da noi,
0: come promesso,
1: come preannunciato,
2: ce l'abbiamo fatta,
0: Michele Baldini di
2: Sul
0: Lungarno.
2: Filo dei secondi, ciao ragazzi, come
0: ciao.
2: Va?
0: Bene, bene, l'anno scorso dicevo accaldati, quest'anno si sta benissimo.
2: Decisamente meglio, mi pento quasi di non esserci stato.
0: Vero?
2: Quelle 6-7 ore come l'anno scorso.
0: Una maratona alla Mentana l'anno scorso abbiamo fatto.
2: Bene.
1: E niente, guarda, ci siamo così, abbiamo disciattato di un sacco di cose senza mettersi d'accordo su niente, sono venute fuori un sacco di questioni ci siamo legati proprio alla Glen Grant.
2: Bisogna lasciare il flow andare.
1: E vedi, abbiamo un altro della stessa nostra filosofia, non a caso è qui con noi.
0: Però in realtà una cosa ce l'abbiamo, perché prima abbiamo un po' parlato del programma anche di oggi, abbiamo detto che Michele ora si occuperà insomma di moderare durante il talk di oggi, e quindi è qui anche per parlarci di questo, quindi direi,
2: ci provo.
0: Provaci, ma sei bravissimo.
2: Va bene, sì, grazie. Innanzitutto non mi caricare di troppe aspettative. Niente, intanto grazie a voi di aver comunque fatto questo tappeto sonoro e vocale fin qui e oltre. Allora, noi stiamo per cominciare con Lungarno, un talk all'area talk, appunto, che prende spunto sia, paradossalmente c'è una coincidenza, sia dai temi che erano già quelli della festa, sia dal tema, uno dei temi che appunto è presente nel numero di Lungarno del mese di luglio-agosto.
0: Ok, sì, sì.
2: E che appunto mette insieme quelle che sono sostanzialmente delle radici, intese come radici locali, ma anche e soprattutto radici di persone che hanno un'altra origine rispetto a quella, diciamo, italiana, insomma, okay, ma certo, che comunque italiani, almeno per noi, lo sono a tutti gli effetti. Questo talk avrà come ospiti, oltre a me e alla collega molto più brava di me, Vittoria Brachi, anche un sacco di ospiti che ci parleranno dei loro progetti. Abbiamo Anabeli Canari di Asiri e Caterine Perez di I Participate, che sono due associazioni che si occupano proprio di fare integrazione nel modo giusto, mi viene da dire. Fanno parte della comunità peruviano-fiorentina e ci parleranno di tutte le loro iniziative rivolte appunto sia alla comunità stessa peruviano-fiorentina, ma anche e soprattutto a tutte e tutti i fiorentini e le fiorentine. E poi abbiamo Valentina Geraci di Arci,

0: che ci parlerà di un progetto che ha fatto appena terminato con le scuole, che ha portato avanti insieme agli studenti di una scuola media che si chiama Legami e che è una mostra proprio che prende spunto sempre da questo percorso di allontanamento e riavvicinamento e ritrovamento delle proprie radici. E abbiamo anche un artista che appunto sta andando forte, che si chiama Lori Laco, di origini albanesi, cioè. E che quindi anche lui parlerà un po'
1: lei.
0: Di qual è. Lei, no, lui.
1: Lei, Lori Laco.
0: E allora chiedo scusa, ma.
1: Cioè, non so se poi si definisce maschio, ma non credo.
2: Lo okay. Scopriremo a breve, direi.
1: No, non
0: abbiamo
1: credo,
0: partito
1: non
0: subito, siamo partiti subito con il piede giusto, vedo, va bene.
2: Insomma, però posso dire tematiche a dir poco calde, vista insomma l'attualità di queste.
0: Sì, visto anche il clima generale, cioè, che c'è oggi in tutti i sensi.
1: Sì. E poi torna perfettamente con quello di cui stavamo provando a discettare, cioè questo senso appunto di tornare, no? a una radice, che noi parlavamo di una radice interiore, ma che si può appunto, certo, ampliare come concetto, e che comunque quella dell'essere umano a prescindere, no?
0: Sì, è interessante anche il fatto che comunque a un certo punto della propria vita tutte e tutti appunto gli intervenuti hanno detto che, provandosi sempre, crescendo e conoscendo nuove realtà, ad allontanarsi dalle proprie radici, paradossalmente non al termine ma nel corso della propria vita, dei propri percorsi, le hanno ritrovate, le hanno rafforzate, quindi è un'identità anche che si costruisce, certo, si ritrova, ed è sempre molto interessante capire come si evolve questa concetto di identità, di radici e anche, certo, di resistenza a una certa opinione pubblica, ma non solo, anche proprio ai venti che cambiano, resistere è importante e mantenere le proprie radici.
1: Certo. E allora lasciamo andare Michele, il più elegante di tutti dopo me, devo dire, a Nova Radio. E Michele, teniamo alto, devo dire,
2: la bandiera dell'eleganza.
1: Dell'eleganza. No?
0: C'è il dress code della Stella Rossa, che insomma impone un certo rispetto.
2: Beh, ho messo la camicia.
1: Però scusami, Michele c'ha la camicia a maniche lunghe, tu a maniche corte.
2: Sono più estivo.
1: E per l'eleganza ci vuole la camicia lunga.
2: Non se ne fa mai una buona.
0: Va bene, ragazzi, io dopo questi elogi mi sento già troppo carico di emozioni e responsabilità, e quindi vi lascio volentieri la palla.
1: Grazie a te. Lanciamo poi un piccolo brano che abbiamo con noi in studio, Morena,
2: sì,
1: il gruppo che
2: possiamo intervistarli,
1: e quindi lanciamo un attimo un pezzo per poi accogliere qui con noi nello spazio di Festa Rossa.
2: Non andate via, Morena. Studio Morena tra poco.
3: Stare in gabbia, cioè non, a scuola non puoi vivere, non puoi giocare, non puoi far l'amore. Per me la scuola è una gran cazzata, cioè poi sai quando la maestra ti chiama, ti dà la nota, cioè sono robe che nella vita non c'entrano, la nota, quelle cose lì non c'entrano. Cioè nella vita c'entra l'amore, il bene, la gioia, la felicità, scoprire la vita, a urlare.

0: Torniamo in onda alla Stella Rossa, io riprendo la parola, Martina Agnoletti, grazie a Caterina Frani e per Luca Rotolo che mi hanno lasciato il microfono del potere, anche se Caterina mi aiuterà qui in onda. Ospitiamo di nuovo, però questa volta live, dal nostro studio mobile a Stella Rossa, gli studio Murena, benvenuti, ciao.
1: Ciao.
0: Sono contenta di ritrovarvi di persona, avete finito il soundcheck, come vi pare la festa? Che atmosfera c'è?
2: Ma abbiamo appena finito di fare il soundcheck. Devo dire che io mi sentivo bene, mi trovo molto bene, l'atmosfera è bella, è proprio estiva, si è un po' rinfrescato credo rispetto ai giorni passati. Comunque noi arriviamo da Milano, città caldissima in questo momento, e niente, non vediamo l'ora di suonare, di fare il nostro.
0: Devo dire che il feedback mio sul soundcheck è positivissimo,
3: super bello.
4: Andiamo a casa, posto.
3: Super
4: casa.
3: Positivo, anche per me che sono una Gé.
0: già bello sentirvi nel soundcheck. Venite in realtà da un concerto a casa vostra, appunto a Milano, dove vi siete un po' riconosciuti, dove avete avuto un po' il vostro pubblico, un senso di comunità, quindi che sensazione ha uscire, perché sono passati anche una quindicina di giorni, quindi con che anima arrivate, continuate questo tour?
2: Allora, la data a Milano al Magnolia è stata veramente fighissima, super coinvolgente, ci abbiamo dovuto lavorare tanto, e però in generale passiamo un po' tutto il nostro tempo in giro, suonando non solo a Milano, non so come dire, quindi...
5: Sì, questa è la normalità, quella è stata l'eccezione, quindi... Siamo più, questa è la nostra.
0: Questa è la normalità, però appunto che fatto vi fa dopo questa data in casa, cioè così sentita,
5: no,
0: partecipata.
5: Data è stata incredibile. Perché comunque ci sono stati. Siamo riusciti a portare sul palco 11 artisti diversi, comunque che orbitano attorno al nostro progetto da i primissimi giorni, come Enrico Gabrielli, oppure Aria, Riccardo Sala, a ultime conoscenze tipo Fresh Mula o Silent Bob, e tutti si sono resi super disponibili, ed è stato molto bello anche vedere dopo il live proprio loro felicissimi, e non so se era per il live o per le troppe Stella Artois cos'è, però insomma è stato bello vederli tutti insieme come fosse una scena, diciamo.
2: Sì, poi appunto in generale è bello vedere che non solo nella nostra città, dove sicuramente marciamo da un po' di tempo, però un po' anche in altre città e in Italia in generale possiamo trovare persone che apprezzano quello che facciamo, e questa è tanta roba. Alla fine abbiamo iniziato 8 anni fa in contesti completamente diversi.
4: E poi diciamo che anche come siamo arrivati a... Ah, bellissimo, mi sento anche da fuori. Come siamo arrivati al concerto, cioè che c'è stato tanto lavoro da parte di tutti per arrivare comunque a questa cosa qui, l'organizzazione in generale. Giovanni Ferrazzi è stato bravissimo a organizzare tutti i visual, a lavorare alla data, è stato veramente un grande. In generale siamo molto contenti di come è andata, anche proprio per il lavoro che ci abbiamo messo prima di... E quindi alla fine il compimento è stato quello.
3: Ne stavamo parlando prima, che alla fine per tutti gli artisti la cosa importante è sempre... Sì, è vero che è bello il live, ma è il processo sempre, no? Che è molto,
4: esatto,
3: interessante.
4: Come ci arrivi?
3: Come ci arrivi? Voi siete sul pezzo alla grande.
2: Diciamo, il nostro obiettivo è un po' quello di portare in maniera molto spontanea, senza fronzoli, quello che facciamo, quello che ci esce. E effettivamente è sempre molto bello vedere se c'è poi un sentito dall'altra parte, perché per noi non è scontato comunque. Siamo 6 menti tutte assieme che lavorano e studiano cercando di remare verso la stessa parte, un casino oggettivamente.
3: E qual è la Milano che ci portate?
2: Ma tutti quanti noi abbiamo una vita dentro la città molto diversa, credo. Comunque in realtà al momento solo io sono nato e cresciuto a Milano, e tutti gli altri vengono da posti di diversi, chi dal Piemonte, da Brescia, Marco arriva da Lima, dal Perù. Milano in qualche modo ci ha trovato assieme, ci ha messo molto insieme. Quello che esce nei testi è la Milano che vediamo tutti i giorni, molto semplicemente, e fa un po' il pari a quello che suoniamo. Quindi non so spiegarvi bene che Milano vi portiamo, un po' quella che vediamo ogni giorno.
0: Anche parlando qua, sta venendo fuori che siete una band, un progetto molto trasversale, no? Cioè pubblici diversi, ma anche le collaborazioni che stavate citando, da Gabrielli, l'altro giorno ascoltavamo il pezzo con Fabrizio Bosso, a Willy Peyote, alla Michelin, cioè ambiti, mondi completamente diversi. Come si fa? E come vi ci ritrovate, no, in questa dimensione? Cioè è voluta oppure accade semplicemente?
2: Vuoi dire?
4: Sì, no, diciamo è stato un processo molto naturale, insomma ci siamo arrivati non cercandolo in realtà, un po' perché appunto essendo molto alla pari anche la fase di composizione, di scrittura in generale, ognuno di noi ha il suo background e lo porta al pari degli altri, quindi poi naturalmente essendo ovviamente in certo senso molto simili, perché comunque l'idea di sound è più o meno quella, però comunque ognuno ha il suo di background, alla fine porta la sua interpretazione di quella stessa cosa, e quindi abbiamo almeno 6 interpretazioni diverse, se non di più, perché poi anche noi ovviamente cambiamo nel tempo eccetera eccetera, e quindi proprio un po' l'unione di questi, di questa visione ha fatto sì che questo sound risuonasse in questo modo. E poi ovviamente appunto ci sono dei generi a cui ci appoggiamo un pochettino di più, come il jazz, però magari più l'interpretazione, la scrittura del jazz, quindi l'improvvisazione, oppure ovviamente il rap, avendo un rapper,
0: certo.
4: Caratterizzando moltissimo il nostro son.
2: Però appunto è molto attitudinale, quindi viene molto spontaneo scrivere musica assieme, condividere gusti. Ognuno di noi ha il proprio personale, ce ne sono alcuni che sono super puntuali, che ci mettono tutti d'accordo, però ognuno fa esperienze proprio completamente diverse, cioè questa cosa si sente tanto poi quando scriviamo.
0: Io così lo dico, così credo che in questo rappresentiate una parte della vostra generazione, semplicemente così, poco classificabile, che magari a occhi esterni risulta anche poco comprensibile. Al di là di questa osservazione, siete una band, avete detto siete insieme da 8 anni, quindi però ve lo chiedo, come avete iniziato, cioè come vi siete conosciuti?
5: Proprio, ci sono diverse fasi di questo gruppo, perché proprio Studio Murena con questo nome era un trio composto da Maurizio, Giovanni e Matteo, e però era molto incentrato sull'elettronica, perché loro si sono conosciuti, studiavano tutti e tre in musica elettronica al conservatorio, e quindi all'interno delle aule insomma si sono trovati e esploravano, diciamo, cose, ed è uscito così questo progetto Studio Murena, che è stato non so se vuoi spiegarlo meglio, tutti quanti i pezzi erano in questo,
4: sì, no, il primo disco, anche se non lo calcoliamo come primo disco perché appunto eravamo in tre, la formazione era tutta un'altra, anche il sound era diverso, era molto sul creare piccole pillole da 20-30 secondi di un'immagine di elettronica che avevamo in testa, un brano totalmente diverso l'uno dall'altro, e da lì poi è nato questo disco che è un po' l'insieme di queste pillole, appunto, chiamiamole così. E però già lì, nel senso, c'erano già magari delle collaborazioni, esempio con lui aveva suonato la chitarra in uno di quei pezzi, e effettivamente quello lì era già un sound che poteva richiamare quello del progetto di oggi. Contemporaneamente, parallelamente a questa cosa, avevamo un progetto invece di musica strumentale, chiamiamolo così, quindi con la batteria c'era già Marco, che è il batterista di Studio Murena oggi. E quindi abbiamo pensato di unire questi due progetti ed è nato quello che è Studio Murena oggi, partendo appunto da questi due progetti, prendendo il nome da uno, ma fondendo sostanzialmente sia gli elementi.
3: Che è andato bene anche agli altri.
4: Come?
3: Il nome andava bene anche agli altri.
4: Il nome andava bene anche agli altri.
3: No, non è
0: non
3: poco,
0: è banale.
4: Non è banale. È piaciuto un po' perché è appunto un po' strano, particolare, però poi la verità è quando ci chiedono come mai, non sappiamo spiegare veramente, perché nasce un po' dai fumi della mente di questa persona, che adesso Matteo adesso non c'è, non fa più parte del progetto, però è il ragazzo
0: tra
4: che ha ideato il nome.
0: È incredibile.
4: Quindi esatto, portiamo avanti
6: questa
4: questa
6: è una cosa che capita spessissimo, di solito chi dà i nomi ai gruppi o alle realtà poi se ne va e lascia in eredità il nome. A me capita spessissimo di sentire una roba così.
4: È andata proprio così.
6: Questa cosa.
4: Sì.
3: Vabbè, bello. bellissimo. Non attaccarsi a niente, no? Lasciare andare, sì, certo. Infatti.
0: Comunque sì, questo racconto ha perfettamente senso, secondo me, per spiegare la realtà che siete oggi.
4: Poi vabbè, ovviamente è arrivato lui, che ha dato, ha dato un'impronta ancora diversa al progetto, avendo appunto una persona che comunicava anche con le parole quello che volevamo dire. E lui è entrato subito e si è inserito benissimo all'interno della cosa e non era per niente scontato, proprio per niente.
5: Avevamo fatto due date strumentali in 5 o in 4, addirittura una senza Marco, però sentivamo che ci mancava un po' quella connessione che poteva legare noi sul palco e il pubblico in maniera un po' più immediata.
3: Ed è arrivata la parola.
2: Esatto. E io in quel periodo lì facevo
5: tantissime parole.
2: Esatto.
0: Ecco, tu cosa facevi? Perché in questo racconto praticamente non sei contemplato.
2: In realtà poi è stato a un certo punto, ho conosciuto una realtà a Milano dove i ragazzi, i miei coetanei che però studiavano al conservatorio in civica, si trovavano il mercoledì sera per fare jam, e si chiama LUME, Laboratorio Universitario Metropolitano, e io in quel periodo lì avevo una necessità atavica di fare questa roba, quindi lo facevo costantemente tutto il giorno, e per giri completamente randomici sono finito lì dentro. Penso che ci fosse Matteo, comunque passavano anche loro, e quindi in realtà io mi trovavo già un po' preparato, perché è comunque un suono difficile, lontano dalle orecchie di chi ascolta solo hip hop. Cioè, andavo a un cavallo a 15 anni a ascoltare Colle del Fomento,
0: sì.
2: Ed ero così fino a un certo punto della mia vita, quindi mi sono trovato molto fortuitamente aperto a questo, ed è stato bellissimo da subito, appunto il 2018.
0: Anche se nella scena attuale non è proprio completamente fuori, no? Cioè, non sono due mondi completamente separati attualmente,
2: no, certo.
0: Quello che suonate voi e quello che rappi tu, cioè, per voi ovviamente no, però in generale
2: no,
0: è una cosa che è diventata molto più...
2: più presente anche al,
0: cioè per uno che è cresciuto in ambito hip hop adesso, cioè qualche anno dopo, forse è più nelle orecchie questo
2: tipo di
0: comunione artistica, diciamo.
6: Una cosa bella che sta accadendo anche con lo sviluppo e l'evoluzione del rap negli ultimi anni è proprio anche la questione della musica dal vivo, cioè penso che tu sia una persona molto fortunata nel poter rappare e avere intorno un ensemble di strumenti che suonano con te, cioè un'esperienza da brivido.
2: No, quella è una
0: cosa del rap suonato, cioè con la musica suonata ora tantissimo.
2: Sicuramente
0: sta
2: tornando,
5: cioè stanno formando
0: con anche evoluzioni poi pop, derive.
5: Sì, forse è più semplice poi per molti di questi andare verso il pop più che...
0: Mi viene in mente Gaemon, scusatemi, questo ragionamento, ecco.
2: Certo, ma in generale comunque ci sono sempre state mega connessioni con i musicisti e soprattutto credo anche con i jazzisti. Come spesso succede, queste cose succedono tanto fuori e poi a un certo punto magari arrivano qua come una super bolla.
0: Certo.
2: E quindi in questo senso è anche interessante e bello che non sia solo una bolla. Cioè, perché in realtà jazz rap in Italia si fa gli anni 90, cioè esiste da sempre questa cosa, però in circuiti differenti.
0: Di no? Sì.
3: Senti, ma ti posso chiedere se scrivete insieme oppure...
2: No, i testi li scrivo praticamente io, sì. Cioè senza praticamente.
3: E poi andiamo e vediamo se suonano.
2: Sì, cioè ci sono momenti in cui scrivo nel non so come dire, l'atto della scrittura è mio, però spesso le cose sono fatte e passate poi assieme.
4: E viceversa, cioè proprio a volte si parte dal testo, a volte si parte dalla musica, dalla strumentale, le due cose si intersecano poi evolvendosi, no, naturalmente.
0: Ultime due parole sul concerto di stasera che rivolgiamo a chi ci sta sentendo, magari deve venire qua, vuole venire qua a sentirvi. Cosa ascolteremo stasera? Anche qualcosa di nuovo, giusto?
2: Allora, sì, ogni volta che arrangiamo un concerto che poi portiamo in tour, scriviamo una cosa nuova, appunto. E quindi, sì, stasera abbiamo un po' di cose, sicuramente due brani che è la prima volta che facciamo fuori da Milano, forse comunque sì. qualche cosina di inedito c'è da un punto di vista dei brani, poi tutto l'arrangiamento è inedito.
5: Sì, sono sempre diversi. Comunque ogni tour c'è Marco, il nostro batterista, che però stasera adesso suona le tastiere. Vabbè, insomma, riarrangia tutti i tour, i nuovi tour che andiamo a fare, lui riarrangia live. E quindi ogni volta è bellissimo, penso, spero, per il pubblico. Molto impegnativo per noi.
0: Appunto, un po' meno per le numerose prove cose, che dovete fare. Per...
5: Quindi comunque ogni volta cerchiamo di renderlo sempre diverso per divertire il pubblico, ma anche per noi in realtà.
3: Certo.
5: Che non facciamo mai la stessa
3: cosa. Viva, è una cosa viva.
2: Esatto. Assolutamente.
0: Un motivo ulteriore per venirvi a sentire stasera: il concerto di Studio Murena inizia verso le 22:30, sì. Prima Lazy Lazarus, prima. E quindi io vi saluto, vi ringrazio, ringrazio Lorenzo, Karma, grazie. Maurizio e Amadeo per essere stati grazie con noi. Ci sentiamo più tardi ovviamente con il vostro concerto anche sulle frequenze di Nova Radio, e tra poco ospitiamo anche Lazy Lazarus per una breve intervista. Grazie, ciao.
3: Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.

0: Stella Rossa, torniamo in onda con il microfono nero, che è l'unico che non è stato tirato su. Torniamo in onda qui da Stella Rossa, la festa di Arci Firenze, ovviamente come facciamo sempre e come stavamo facendo finora, l'intervista agli Studio Murena. Grazie mille anche a Caterina e per Luca che ci stanno aiutando, che stanno partecipando a questa diretta che volentieri veramente portiamo avanti. E si sente, forse non ecco, si sente con la cuffia, no, è un piacere. Abbiamo intervistato gli Studio Murena, ma prima ancora, ad aprire il concerto di stasera, c'è Lazy Lazarus, che ritroviamo volentieri sulle frequenze di Nova Radio. Ciao Luigi, ben trovato.
1: Ciao, buonasera, grazie.
0: Oggi davo un'occhiata alle ultime tue cose nuove. È uscito da poco un singolo nuovo, giusto? Real to Real?
2: Sì, è uscito quest'inverno e anticipa un EP che invece uscirà presto, dopo l'estate.
0: Noi l'ultima volta ci eravamo sentiti per il disco Spilt Milk. Sono già passati un paio d'anni, non erro. Nel frattempo tu hai fatto il rock contest, stai suonando, hai suonato. Come va? Che periodo è?
2: Allora, va bene, abbiamo fatto, nel corso di quest'anno abbiamo registrato dei nuovi pezzi che appunto saranno raccolti in un EP, e un paio di singoli sono già usciti, uno l'anno scorso, My Doom Friend e Real to Real quest'anno, e a ottobre usciranno insieme ad altri 4 inediti, quindi 6 pezzi in totale, e va bene, speriamo di portarli a giro il più possibile. Stasera non siamo qui con tutta la band, non siamo in una formazione ridotta, ma speriamo di poterli suonare anche in 5 con basso e batteria, altrimenti in acustico, insomma tutti i modi possibili per suonare dal vivo il più possibile. Mi ripeto.
0: Assolutamente. Ovviamente l'obiettivo di ogni musicista, non tutti però, c'è qualcuno
2: dipende dai generi,
0: che ha
2: anche
0: questa dimensione studio privilegiata. Per me incomprensibile, perché, però alcune
2: dipende,
0: persone lo
2: dipende.
0: preferiscono. Quello che ti volevo oggi, ascoltando il tuo nuovo pezzo, l'ho mandato in onda, Reel to Reel, e mi è venuto in mente come quello che fai tu sia veramente poco comune in Italia. Come ti ritrovi in questa dimensione? Cioè, riscontri questo anche nel tuo approccio col pubblico? Lo vedi come un problema oppure invece come un vantaggio?
2: No, assolutamente non è un problema per me. Ci sono altri artisti in Italia che fanno musica in inglese come faccio io, secondo me ha un ottimo livello, anche generi diversi, niente di troppo commerciale magari, ecco, niente che si sente alle radio più mainstream, però ci sono più nell'underground tante realtà appunto che fanno anche musica in inglese in Italia, e spero e anzi che nel futuro ci sia modo di farla venire più fuori anche all'estero questa cosa, perché trovo che siamo da sempre un po' poco rappresentati forse fuori in questo. E va bene la musica in italiano, per il pubblico italiano va benissimo, però c'è anche altro, insomma.
0: Prego.
3: Sì, no, volevo legarmi a quello che diceva prima Martina, e ascoltando un po' la tua musica, è vero che è molto interessante, cioè apre a nuovi orizzonti, insomma, cose non sempre ascoltate di solito, e questo secondo me è una cifra stilistica fondamentale per un artista oggi, in quello che è un panorama così vasto, bisogna seguire quella che è la propria identità, anche se forse all'inizio sembra essere un po' fuori dalle regole anche di mercato, ma forse è proprio quello il modo per inserirsi e un po' farle cadere queste regole.
2: Sì, diciamo che le regole di mercato in media mi disgustano abbastanza,
3: appunto,
2: almeno parlo
3: appunto
2: per me, quindi esatto. Penso che la cosa più importante sia fare quello che veramente piace e quello che uno sente come onesto e personale. Il resto poi sono strategie, modi che uno può adottare e cercare per farsi ascoltare, farsi notare il più possibile, quello a seconda anche degli obiettivi che uno si dà. Però la base dovrebbe essere fare musica in modo onesto, per me questo
3: certo,
2: è quello che io
3: sono
2: penso.
3: Perfettamente d'accordo. E tra l'altro ora si è creato tipo un mistero per chi ci ascolta, chi non ti conosce dice ma chissà che cos'è che fa. Se dovessi spiegare tu e raccontarti senza dare etichette, appunto, come la descriveresti la tua musica?
2: Diciamo che ci sono vari tipi di influenze diverse, c'è dentro un certo tipo di pop e rock anni 60 e 70, anche abbastanza classico se vogliamo, però ci sono anche cose più contemporanee, c'è dell'elettronica, c'è dell'ambient, c'è sia l'acustico e l'elettrico. Poi collaboro con altre persone che sono musicisti ben più preparati di me, che no, io non mi considero neanche un musicista nel senso stretto del termine, però collaborando con gente che lo è, e poi portano anche loro influenze che a me forse non verrebbero, non sarei nemmeno in grado di apportare, quindi ci sono anche forse qualche sfumatura jazz, insomma ci sono accenni di tante cose, quindi direi che dipende anche da brano a brano in realtà.
3: Certo, certo. E a proposito, un po' una provocazione, perché dicevi prima che dovrebbero forse più persone anche approcciarsi a quella che è in Italia la musica in inglese, ma te hai mai pensato di fare un brano in italiano e ti piacerebbe farlo?
2: Io avevo un gruppo anni fa con cui facevamo musica in italiano, ma non mi piaceva quello che io personalmente scrivevo, i risultati mi frustravano quasi sempre, però in futuro credo che riproverò.
3: Magari... Il nuovo EP non ci saranno brani
2: in italiano. Ma magari anche sotto un altro nome, sotto un altro progetto, non per forza Lazy Lazarus, però mi piacerebbe prima o poi ricantare in italiano.
3: Ritornare.
2: Sì, perché comunque è la mia lingua madre.
3: Eh beh, cioè, no, infatti questo mi colpisce, io non sono un cantante, non sono un musicista, però con la parola ci lavoro perché faccio teatro, certo. E quindi capisco come le radici, no? La pancia venga fuori con quella che è la propria lingua, quindi mi chiedo dal punto di vista invece interpretativo più che creativo come ti approcci all'inglese, cioè come trovi la tua forza espressiva.
2: Ti devo dire che la scelta all'inglese non è tanto calcolata a priori, quanto ho sempre ascoltato molta più musica cantata in inglese, non che non ascolti niente italiano, perché
3: certo.
2: Mi piacciono alcuni artisti italiani anche molto, però dovendo fare una media ho sempre ascoltato di più l'inglese, quindi anche il suono della mia voce solitamente lo preferisco in inglese, però non è detto, appunto, non è detto. Secondo me, trovando il contesto, la formula giusta, mi piacerebbe ritentare l'italiano. Ora sono passati degli anni, forse scriverei qualcosa che mi piace di più, non lo so.
3: Sei anche una persona, un artista diverso.
2: Sì, sì, potrei anche cantare testi scritti da altri se mi convincessero, perché no? Perché no?
1: Staremo a vedere questo fantastico futuro per Lazy Lazarus, che cioè, si sta riempiendo.
2: Se
1: di
2: no,
1: immagini.
2: Lo spagnolo, ragazzi, si va a conquistare l'America Latina, è un mercato. Oppure il cinese, è una lingua interessante.
1: Bellissimo, ecco. Stanno venendo degli spunti bellissimi. Però poi se lui inizia a cantare in cinese, io voglio vedere voi due, Caterina e Pierluca, recitare almeno un bengalese.
3: Vabbè, ci posso provare, ci
1: so,
3: posso provare.
1: Così, almeno. Accettate la sfida, va bene.
3: Volentieri. Okay.
1: Grazie mille Luigi.
2: Grazie
1: per essere
2: voi.
1: Stato con noi. Invitiamo ovviamente i nostri ascoltatori, chiunque passi di qui, a venire a sentirti più tardi dalle 21.30 circa.
3: Esatto.
1: Io rilascerei gli scettri del potere, in questo caso i microfoni del potere, alla Caterina e a Pierluca per chiudere questa parte di diretta. E
3: benissimo,
1: grazie mille, a tra
2: grazie
1: poco.
2: A voi,
3: buon concerto.
2: Grazie.

0: Ed eccoci qua, Studio Murena, Lazy Lazarus, li abbiamo intervistati, è molto, molto affascinante sentir parlare gli artisti, dei loro percorsi, di come nascono questi progetti artistici, è sempre bello, io sono molto curioso, non vedo l'ora di vederli suonare dal vivo perché poi è bello quando l'artista cambia, no? Lo vedi qui tutto seduto, serioso, anche con un tono di voce basso quando racconta di sé, e poi lo vedi salire sul palco e si trasforma e diventa un animale da palcoscenico, almeno... questo è quello che io mi auguro sempre, perché mi piace vedere come l'artista si concede al proprio pubblico durante la sua performance. E niente, quindi che
1: e
0: dire?
1: Quindi che dire, abbiamo quindi conosciuto nuove personalità, abbiamo cercato, e questo me ne approprio perché secondo me va bene, di lanciare anche oggi delle stelle comete, perché io in trasmissione da me dico sempre lancio delle stelle comete, qualcuno le acchiappa e magari le approfondisce per conto suo, e devo dire che è stato veramente un piacere duettare con Pierluca così improvvisando.
0: Piacere mio.
1: E quindi noi non possiamo fare altro che invitarvi a venire a Rifredi, che è un bellissimo quartiere.
0: Sì, assolutamente, passate stasera qui dall'SMS, dalla Stella Rossa, la Festa dell'Arci, ma non solo oggi, ricordiamo che da oggi fino a domenica tutte le sere, i pomeriggi, laboratori, concerti, più ne ha più ne metta,
1: che ne ha più ne metta, dimanche, perché è un po' di francese così, a proposito di lingue, a proposito di suoni, no? Abbiamo detto tante cose,
0: vero,
1: che ritornano,
0: vero,
1: abbiamo fatto una bella puntata organica, direi.
0: Grazie a tutti voi che ci avete ascoltato e ovviamente rimanete sempre qui su Nova Radio.
1: Mille baci dalla Frani.
0: Ciao da Pierluca, buona serata.

One, two, three, Eccoci in diretta dallo Stella Rossa Fest qui all'SMS di Rifredi. Io sono Tommaso Bonaiuti, stanno per partire delle selezioni musicali del giovedì extra. Avete appena ascoltato il vecchiaccio di Bruce Springsteen e niente, io sarò qui a molestarvi a livello radiofonico per almeno un'oretta e mezzo prima che inizino il Lazy Lazarus o Lazy Lazarus, plurale, singolare, non si sa, è un mistero. Si sente bene? Si sente? Posto. Ok, quindi direi di partire con un po' di Summer Madness. Che si alza? Ok, si alza un po' meno. A posto. Ok, queste selezioni extra partono con un po' di voglia d'estate. È stato tempuccio in questi giorni, una pioggia che ci ha tenuti un po' così. Però, insomma, questo brano molto sexy. Adesso adotterò una voce molto sensuale.

0: siamo qui dallo Stella Rossa Fest, mamma mia. Questi volumi non si capiscono, non si capisce bene. Ecco, ok, uno, due. Selezioni musicali del giovedì. Io sento scoppiettare tutto, voi a casa scoppiettate, non lo so. Summer Madness, Cool and the Gang. E siamo qua con un'amica, Alice, Alice di Gipo Records.
1: Ciao.
0: Che è l'etichetta di Lazy Lazarus, vero?
1: Sì, è proprio.
0: Quindi supportate e supportate questo progetto da ormai 2-3 anni, 4 anni.

0: We've Come a Long Way. E Spilt Milk per tutti gli ascoltatori a casa, il disco di Lazy Lazarus che potete trovare in una bellissima edizione in vinile ma anche in digitale, anche su tutte le piattaforme, insomma basta andare su Bandcamp di Gipo Records, etichetta local, diciamolo, perché te, insomma, non sei fiorentina come Ruggero, però siete ormai fiorentini adottati, adottivi, e forse questo contro la vostra volontà. Però è una bella etichetta, insomma, è giusto mettere in risalto le realtà locali che secondo me meritano anche di essere ascoltate, promosse. E se sentite le selezioni musicali del martedì, oggi in formato del tutto straordinario di giovedì, potete sentire robe da Quindi Records, ad esempio, un'etichetta fiorentina, ma anche Cipo, perché no? E niente, io non lo so, ti farei altre due domande, ma non mi sono preparato un cazzo, quindi se vuoi parlare, aggiungere qualcosa in libertà sul progetto di Lazy o sulle cose che fate con l'etichetta.
1: Vorrei invece fare una domanda a te, perché sentirti parlare mi ha incuriosito.
0: Ecco, si invertono i ruoli.
1: Che cosa, cioè, sì, all'interno comunque della tua ricerca per le

0: sono strati ma... curiosi.
1: Sì, in realtà cioè, i dipendenti hanno, Madonna santa, aspetta, provo a usare un attimo i rom, perché così non ci vuole. No, no, usa quello. Scusate, un attimino di... così, tecnico, aspetta. Eccoci qua. Allora, oh, via, giù. Ora non dovrebbe scoppiare nulla. Etichette indipendenti, mi ha chiesto Alice. Va, senti, le etichette indipendenti sono un po'... diciamo il menu principale poi in realtà delle selezioni, se si considera etichette di tutto il mondo, insomma. Io non faccio una ricerca globale atta a voler fare una selezione che deve coprire per forza, mettere le bandierine ovunque in tutti i continenti, però principalmente, ma non è una scelta, è anche casualità, mi capita più spesso di suonare roba di indies piuttosto che di major, di etichette di dei grandi gruppi, che poi sono rimasti pochi alla fine, Universal, Warner, eccetera. Ormai è anche difficile discernere un pochino quali sono le etichette indipendenti e quali non le sono, perché tante indipendenti ormai lavorano, pubblicizzano, distribuiscono, producono come delle major. Mi viene in mente la Sub Pop Records, per esempio, di Seattle, 4AD, se si vuole restare più vicini in Europa, anche se politicamente non è più Europa, l'Inghilterra, però insomma queste sono le realtà. Poi sulle realtà locali, beh, entrano, perché poi alla fine io sono abbastanza attento col fatto che poi a Firenze non è che ci siano un po' così tante realtà, va detto, quelle che meritano vanno spinte, è quasi un dovere, una vocazione per così dire, però nessuno mi ha detto, cioè tipo Alice, per voi ascoltare a casa, non mi sta allungando mazzette per parlare di... G4Records, no, a parte gli scherzi, però effettivamente spesso funziona così, cioè va anche molto, anche il bello di una radio come Nova Radio è che va molto contro l'uso comune, no? Il costume, mal costume che hanno tanti gruppi editoriali che sono a capo di radio, FM, un tempo private, ora comunque super diffuse anche a livello proprio di FM, no? Di banda, che suonano gli artisti e le robe di certe etichette a pagamento, cioè è diventato sostanzialmente un servilismo, no? Un modo per sostentarsi, le pubblicità, un monte di pubblicità che ovviamente su Nova Radio non trovate, cioè ci sono per tutte le iniziative dell'Arci di Firenze, tutte le cose belle che fanno, però non troverete mai la pubblicità della Skoda, per così dire, che rompe i coglioni ogni 30 minuti. Fortunatamente sentirete tanta bella musica in heavy rotation, così come alle selezioni, così come in tanti altri programmi che ci sono, come

0: profano, però per rispondere alla tua domanda, sì, si trova spazio, perché questa è roba che magari fa più fatica a trovare spazio altrove, quindi così.
1: Ah, sono d'accordissimo anche con, beh, sia con questa visione che con l'approccio di Nuova Radio, comunque resistente in, sì, in dinamiche che sono quanto mai palesi e che comunque si autoalimentano.

0: pagato, quindi sì. Tu hai più ascoltatori al mese, quindi è più facile che tu sia appetibile per un promoter, sì, grazie, per un promoter di prendere il tuo concerto. E questa dinamica comunque ho notato sta anche leggermente scemando, grazie anche a una presa di consapevolezza maggiore, quantomeno nel nostro mondicino bollicina dell'underground. Sì, sta scemando, eppure appunto come anche come anche indicazione del fatto che prima c'era pure nell'underground questo tipo di visione, sta un po' scemando e tutti stiamo forse resistendo un po' di più anche a porre in atto comportamenti che sarebbero del tutto simili di fatto a quelli delle major, e forse sì, in questo momento la missione delle etichette è proprio quella di scardinare certi funzionamenti di mercato che sono capitalisti e di conseguenza non hanno niente a che vedere con soltanto le major, ma con il mondo tutto della compravendita di opere musicali, di biglietti di concerti, di maglie, di tour, di tutto.
1: Impeccabile, direi. Ma se si volesse mettere qualcosa di Cipo Records da ascoltare, da far sentire agli ascoltatori a casa, che sentiranno dopo il concerto di Lazy Lazarus ovviamente in diretta, se restate in ascolto su Nova Radio, cosa consiglieresti?
0: Allora, dunque, cosa suoniamo? Io ascolterei Brigadera di Brigadera. Quale traccia delle 12 di questo disco che è molto vario? Beatrice Sverna e Gabriel De Oliveira non hanno lasciato indietro nessuna delle loro influenze musicali, che vanno dal punk ai cantautorati dei rispettivi paesi, cioè
1: Italia e Brasile.
0: E Brasile, sì.
1: Questo progetto dove nasce?
0: Questo progetto nasce ad Amsterdam, al Conservatorium von Amsterdam. E forse che cosa se ne... forse mostro. Direi, sì.
1: Mostro,
0: facciamo
1: bello.
0: Sentire Mostro.
1: Brigadera, Mostro, Gipo Records è qui con noi in chiacchiera in attesa del live di Lazy Lazarus, e dopo anche Studio Murena, serata top, mi raccomando, se non potete venire qui allo Stella Rossa Fest a Rifredi, ascoltateci, restate in ascolto. Io mi sono clippato un dente con questa cosa, ora basta. Mostro, Brigadera.

0: la bellezza dell'oblio.
1: E su questo frinire di cicale abbiamo ascoltato Mostro di Brigadera. Siamo qui seduti assieme a G4 Records in conversation alle selezioni musicali del giovedì, in via del tutto eccezionale, tra parentesi. E sono qui con Alice, che, con cui abbiamo parlato, abbiamo fatto un bel discorsino anche prima sulle radio in generale, e siamo qui anche con Ruggero, che è l'altra metà, diciamo, di questa testa di chimera che governa questa entità spirituale discografica underground fiorentina, che è G4 Records Fiorentina, Toscana, via.
2: Buonasera.
1: Nonché un terzo di Lazy Lazarus, e quindi stasera anche, diciamo, attivamente parte di Stella Rossa Fest. Ricordiamo che dopo queste chiacchiere e questa musica ci sarà anche della vera musica, nel senso suonata, e ci sarà Lazy Lazarus, appunto, Studio Murena, e potrete ascoltarlo qui su Nova Radio Città Futura. E niente, un po' di roba in uscita per Gipo, visto che siete belli impegnati e state facendo cose.
3: Allora, probabilmente a settembre l'album che è stato annunciato dal singolo Cake Making, di questa band greca, ma di base ad Amsterdam, e appunto uscirà l'album, non su Spotify ma su tutte le piattaforme tranne Spotify, appunto. E questo lo dico perché appunto è uno dei pochi progetti e dei pochi artisti che hanno richiesto specificatamente questa cosa di Spotify. E poi ad ottobre l'EP di Lazy Lazarus, con un po' di singoli che sono già usciti e alcuni inediti. E
1: suonerete qualcosa stasera?
3: Stasera suoniamo, sì, quasi tutto nuovo, diciamo due brani dell'album vecchio e poi il resto tutto nuovo.
1: Ottimo, ottimo. E ti volevo chiedere, te hai fatto anche parte di un mega progetto, in realtà ha dato vita, almeno come prima uscita è stata la prima cosa di G4 Records, è molto interessante, no? Giusto? Un progettone.
3: Ma parli della
1: della primissima Opus Mix?
3: Mix, sì, che poi è uscito come secondo.
1: Secondo?
3: Sì, cioè, però è, diciamo, un
1: non
3: po'.
1: Non ho fatto i compiti.
3: No, è un po' il progetto che diciamo ha dato il via poi all'etichetta. E sì, è stata una residenza artistica di base, con un sestetto di musicisti proveniente fondamentalmente dalla scena jazz contemporanea italiana. E niente, sì, siamo molto fieri di quella musica che abbiamo scritto e pubblicato ormai 3-4 anni fa. E
4: sta invecchiando bene,
1: invecchiando
3: e comunque
1: bene.
3: Invecchia bene, sì. Sì. E poi prossime uscite, appunto, l'album di David Ciampalini, Fluxus Naif, un disco molto ambient,
4: spariti spartiti,
3: e in uscita a ottobre. E poi abbiamo questo album, questo progetto insieme a Edoardo Battaglia in duo, un po' una raccolta di brani, sono 24 per la precisione, e uscirà a novembre. E poi altri progetti tra appunto dicembre, poi ci sono le vacanze e gennaio, c'è un ritorno di Spins tu probabilmente.
1: Che è un progetto.
3: Un progetto che è già uscito,
1: esatto.
3: Con Gipo, penso uno dei primi dischi, comunque il terzo disco, credo. Questo duo formato da Konstantin Gukov e Anton Sconosciuto. Hanno registrato e mixato, ora penso stiano masterizzando il disco nuovo, e anche quello probabilmente uscirà tra novembre e dicembre. Vediamo,
1: un anno impegnatissimo, sì. Tante uscite in arrivo, quindi seguite G4 Records, seguiteli ovunque, sui social, soprattutto su Bandcamp, perché è lì che si trova la ciccia vera. Spotify si è detto alcune cose sì, altre no, ma perché insomma ci sta, no, perché anzi dimmi un po'.
3: perché è una scelta dell'artista scegliere su quale piattaforme uscire, non ho... se uno ha, come dire, dei motivi estetici, etici, tra virgolette, per cui non
0: in
3: vuole
0: collaborare.
3: In
0: questo caso si fa specifico riferimento all'investimento di Spotify in compagnie che producono armi. Sì, questa è la specifica posizione dell'artista riguardo, che comunque condivido appieno. Già, sì, purtroppo per alcune piccole cose è ancora importantissima come piattaforma, e potrebbe magari anche disinvestire, insomma, non è detto che sarà il male per sempre, tuttavia questi appetiti capitalistici molto raramente finiscono per essere buoni.
1: Ok, perfetto, grazie Cipo Records. Non so se restai qui un pochino incollati a questa diretta, oppure non lo so, se volete mangiare, bere, fare le vostre cose. Io intanto sparo un pezzone e niente, restate in ascolto di Nova Radio Città Futura, delle selezioni qui dallo Stella Rossa. Adesso ascoltiamo

0: Decemberists con The Perfect Crime Number 2, che poi la cosa bella è che questo disco non c'è la Number 1, c'è solo le Number 2, da The Crane Wife, bellissimo disco di anni fa, sei all'ascolto di Nuova Radio Città Futura, delle selezioni musicali del giovedì in questo caso, e siamo in diretta dallo Stella Rossa Festival qui a Rifredi, all'SMS di Rifredi, e niente, ci sentite un gran frinire, si sta bene, sono qui con l'amica Alice, che forse voleva pormi delle domande sui mondiali di calcio, forse no, oppure passiamo ai brani successivi, per giunta lasciati in coda dal buon Ruggero, con cui abbiamo parlato prima, ricordiamo Ruggero e Alice, il duo creativo, la forza motrice di Gipo Records, etichetta locale, su cui è anche nel roster in un italiano molto correggiuto, Lazy Lazarus, in arte Luigi Darin, e quindi niente, stasera sentire il live piglia bene, si mette la musica o si ragiona? Cosa si fa?
1: Ovviamente
0: abbiamo una scaletta scritta benissimo, dettagliatissima stasera.
1: Vorrei chiederti di fare un saltino, anzi di stare con un piedino nella musica e con l'altro piedino nel calcio, e fino ad ora questo mondiale di calcio, che musica ti ha ricordato?
0: Che musica?
1: Dove ti porta musicalmente questo mondiale di calcio? Per la sua intensità, per il numero e la qualità dei suoi virtuosismi, non saprei che altri.
0: Ma cara amica Alice, mi porta in luoghi molto oscuri, devo dire, perché ci sono queste cose che si chiamano hydration breaks, insomma bevano a un certo punto di primo tempo e di secondo tempo e durano un 2-3 minuti, ovviamente tutto questo per affrontare il caldo di alcuni campi, perché si gioca tra gli Stati Uniti, il Canada e Messico, e insomma durante questa roba qui, ma anche prima della partita, anche tra primo e secondo tempo, come spesso avviene, c'è la musica, no? E questo ovunque nel mondo, penso, però in America ovviamente lo fanno, but make it bigger, lo fanno più grande, lo fanno più fastidioso anche ovviamente, e tirano fuori della roba abbastanza preoccupante, anche un po' paracula devo dire, cioè, tipo quando gioca l'Inghilterra ogni tanto partono i New Order, queste robe così, e quindi dici bene, però non lo so, quando giocano le nazionali sudamericane purtroppo dirò una cosa sconveniente, però per me gran parte della musica latina è musica non degna e che con questo non mi sentirei mai più su queste frequenze di Nuova Radio.
1: Credo tu faccia riferimento a un particolarissimo tipo.
0: No, vabbè, reggaeton fa schifo, se ti intendi quello, però vabbè, ovviamente in simpatia, non è che ora magari c'è chi ascolta e dice ah no, vabbè, però insomma a me non piace molto la roba lì. Che musica mi ha ricordato? Boh, cioè a me i mondiali mi ricordano un po'... cosa mi ricordano? Bah, strano. Alcune squadre mi ricordano il metal, tipo il thrash metal. Tipo il Giappone giocava un calcio, gioca ancora, è stato eliminato, ma è un calcio arrembante, rapido, con tutti questi giapponesini che corrono su giù per il campo con grande energia, grande foga. E grande forza e bravi anche a giocare, mi hanno stupito, poi Brasile ha avuto la meglio purtroppo perché io tifo sempre per gli underdog, però simpatizzo anche per il Brasile, quindi era un po' un derby del cuore e loro sono stati bravi e mi hanno ricordato un pezzo tipo degli Iron Maiden, ora non proprio thrash metal però arrembante, no? Galoppante, sempre all'arrembaggio, così, sempre all'attacco.
1: Poi sferzante, lame, katane.
0: Sì, hanno usato anche delle armi bianche, tanti giocatori del Brasile sono rimasti lesi fisicamente. E a proposito di Brasile, un brano che ci ha consegnato in eredità, così, Ruggero, che è una mini selecta di Ruggero, ma di Gipo Records per estensione, si può dire, è Pelas Sombras di Arthur Verocai, questo è un disco fotonico degli anni 70, però grandissimo, e quindi basta, mi chiedo, c'è questo brano e poi c'è un altro in coda che è molto bello, che però non so bene cosa sia, forse è una roba library probabilmente,
1: sì,
0: però okay, mini selecta di Cipo via alle selezioni, momento molto eccitante, Pelas Sombras, Arthur Verocai.

sulle bellissime note di Quasi un sogno, brano di Sandro Brugnolini, senti là, dalla colonna sonora di L'uomo con gli occhiali a specchio, come in questo momento, tra l'altro. Torniamo qui allo Stella Rossa Fest in diretta, live, senza trucco, senza inganno, senza scaletta, soprattutto così, a braccio, una selezione a braccio totalmente jazzistica. Arriva un Arturoni in splendida forma, direi, e top. Tra un pochino ascolteremo due brani estratti dal nuovo album, che non ho avuto modo di suonare spesso alle selezioni, se non i singoli recentemente. È il disco di Chanel Beads, progetto di Shane Levers, che è un ragazzo di quasi 27 anni ma molto talentuoso, ha già fatto uscire dei dischi molto interessanti e fa tutto in cameretta, produce in the box, come si suol dire. Un album che si chiama come quello prima, ha fatto uscire due con lo stesso titolo, molto strana questa cosa. Entrambi gli album o gli albi, a seconda di come volete esprimervi, in inglese o in così, si chiamano Your Day Will Come, ed è un disco ben recensito, se lo trovate a giro. Sta avendo un buon successo e spero ne abbia ancora di più. Mi offrono del cibo, ma non ho fame. Comunque questo brano si chiama Drums Only ed è appunto il primo brano del disco, e dopo ascolteremo un altro brano che è molto bello secondo me, che si intitola Outside Your Life, e si può sentire tutte le influenze di questo progetto, così, i vari stili.

molto atmosferico questo brano di Chanel Beads, Your Day Will Come, che possiamo eleggere come un disco della settimana, giocandomi questo bonus della doppia puntata settimanale, che è una rarità visto che le selezioni ovviamente vanno solo di martedì. Ho fatto le ultime due puntate a tema, la prima a tema mondiali, se ne parlava prima con l'amica Alice, e la seconda è poi un best of, diciamo un meglio dei primi sei mesi del 2026 nelle uscite, che potete trovare ovviamente su novaradio.info nella sezione dei podcast, dei programmi, cercate le selezioni, insomma orientatevi bene.

Channel Beats con Outside Your Life. Se te l'ascolti in Nuova Radio Città Futura, selezioni del giovedì, bla bla bla. Questo è un altro brano scelto da Ruggero di Cipo Records, che vengono a trovarci qui nel capannino di Nuova Radio. Federico Heliodoro,

0: questa Stella Rossa Fest sta diventando un po' erotica. Average Dude di Federico Heliodoro, terzo brano scelto in questa scaletta improvvisata da Bo Ruggero di G4 Records, e un terzo stasera della formazione di Lazy Lazarus, che suonerà tra poco, in realtà tra una mezz'oretta. E niente, io mi volevo togliere una curiosità. Abbiamo toccato il tema mondiali così molto rapidamente prima, però volevo fare una domanda a voi, a tutti voi, anche a Stefano che si è unito a noi. Il tuttofare, l'uomo, diciamo, la chiave inglese, il coltello svizzero di Nova Radio. Volevo chiedere a te, ti alzo, chi vince i mondiali questa?
1: Non sono in grado di rispondere, non ho seguito neanche mezza partita. So che purtroppo la mia squadra
0: dai,
1: preferita
0: per la diretta sparo un nome a caso, ma...
1: è stata eliminata. Allora ho il Marocco e il Paraguay.
0: Posto. Il Marocco è ancora in...
1: sì.
0: Anche il Paraguay.
1: Anche il Paraguay, si hanno buttato fuori Germania e Olanda.
0: O Marocco o Paraguay.
1: Sì.
0: Attenzione,
1: sì.
0: Attenzione.
1: Marocco. Speravo Repubblica Democratica del Congo, lì sarei stato
0: Dottor
1: veramente...
0: Congo.
1: Per certo.
0: Dottor Congo, nei nostri cuori. E, no, bene, quindi ottime take.
1: E secondo te?
0: No, aspetta, facciamo il giro e poi dico la mia. Alice, ti alzo. Ti evoco, vai. A bruciapelo, così.
2: Inghilterra.
0: Inghilterra. It's coming home, quindi, secondo te?
2: Sì.
0: Dopo tanto tempo?
2: Secondo me sì.
0: A posto. Io un po' ci credo, però non è la mia squadra. Rugge, aspetta. Ecco.
3: Ah, io non ho visto due partite, basta, in tutti i mondiali entrambe della Francia. E sarà scontato, ma secondo me vincono loro perché...
0: Troppo forti.
3: Sono buggati. Veramente buggati.
0: Buggati, sì. Hanno vinto in scioltezza anche contro la Svezia, che comunque non è una brutta squadra.
3: Se no direi il Marocco, ma è tipo la succursale della Francia e quindi...
0: è stato anche a livello politico, sì.
3: Quindi tiferò Marocco, forse.
0: Marocco, è molto caldo il Marocco, ha detto, non come è stato, insieme, ma come squadra, cioè, piace molto anche perché ha fatto un bel figurone qualche anno fa, quando è stato l'ultimo mondiale, tre anni fa
1: per la precisione,
0: tre anni fa,
1: infatti nel 2021 c'era il Covid, il 2020.
0: Non credo agli europei,
1: erano gli europei,
0: ma poi tre anni fa era il 2023, noi il 2000... siamo persi nel tempo, in che anno siamo, come diceva Laura Fal. No, vabbè, benissimo. Questo momento di confusione per arrivare a me. Io volevo intercettare Lazy, Lazarus, Lazzi, Luigi, per tutti, insomma, anche Benigni, ora che sa fare benissimo l'imitazione Benigni, e chiedere a lui, però boh, magari fermiamo gente a caso dopo, non lo so. Io comunque la mia squadra è il Brasile, ragazzi. Io sono nostalgico, cioè nostalgico, a me piacciono le storie di redenzione. Il Brasile fa schifo da troppo tempo in qualsiasi competizione, no, qualsiasi no, però la Copa America non la seguo, ai mondiali non ha fatto belle figure, e quindi ho un redemption arc del Brasile. Cosa?
3: Allora mettiamo una canzone brasiliana.
0: Mettiamo una canzone brasiliana? Cosa si mette? Ci pensi prima e se ne mando un'altra o vai? La prossima in parte è Animal Machines Part Time, bellissima, quando ero giovane, studiavo ancora, divertivo molto. Un pezzo degli anni 80, in realtà è un pezzo della mia gioventù, quindi gli anni 40.

B a girl, sarebbe stato meglio, e i miei mi volevano femmina, tra l'altro. Mi volevano chiamare Margherita. Però sono uscito massimo.

0: cantando?
1: Lazarus,
0: richiesto alla cassa. Stasera cosa suonerete, Brando? Mi hanno detto che non ti ricordi la scaletta. È un casino questo. Suoni in troppe band. Tommaso Brandini, signore e signore, personaggio leggendario della scena fiorentina. Allora, visto che io avevo così pronosticato il Brasile come vincente di questo mondiale, da Ruggero si è fatto venire in mente una gran cosa. Marcos Valle, l'uomo più bello di tutti i tempi,

un brano di Marcos Valle, brasiliano, degli anni 73. Il disco omonimo di Marcos Valle, che voi non potete vedere la copertina in questo momento perché siete all'ascolto della radio e non ci sono le immagini, però è una copertina bellissima, veramente un bomber lui. Brano consigliato da Ruggero di Cipo Records, che è venuto a trovarci insieme ad Alice di Cipo. Ruggero è anche facente parte del trio di Lazy Lazarus che si esibirà stasera alla Stella Rossa Fest in apertura agli studio Murena. Dopo un'ora e venti di trasmissione, senza energie si vede, non sono abituato. Mi raccomando, seguite la selezione musicale del martedì, ogni martedì dalle 17.30 alle 18.30, piccola marchetta time così. E ora un brano figo, un po' di chitarra, dai.

la serata non finirà fino a che non ci manderanno via, fino a che non avrà suonato l'ultima nota la band principale, diciamo, il cartellone di stasera, Studio Morena, qui all'SMS di Rifredi. L'apertura Lazy Lazarus suonerà tra pochissimo, veramente poco, direi quasi tutto pronto. E prima di salutarci e di dare la linea al palco, ascoltiamo un brano di American Cream Band, l'ultimo album Twin uscito su Quindi Records, che abbiamo menzionato prima nella nostra chiacchiera con Alice e Ruggero di G4 Records. Sempre giusto, sempre bello, sempre doveroso spingere le realtà locali. Questo brano si chiama Miss Masterless.

0: Miss Masterless, un brano estratto dal nuovo album degli American Cream Band, Twin, uscito su G4 Records, su Quindi Records, bla bla bla. G4 Records fa uscire e farà uscire tantissima roba, ma non gli American Cream Band. Non volevo fare confusione, ma va bene così. Adesso che queste selezioni insomma vanno verso la fine, vanno un po' a nanna, si parte poi con i concerti, c'è roba veramente seria. Ovviamente tutti i concerti della Stella Rossa li potete sentire in diretta, se no che ci stiamo a fare. Ottima, ottima scaletta stasera, perché c'è Lazy Lazarus, Amici, band fiorentina top, Studio Murena che smurenano, ci offriranno oltre alla buona musica anche una profonda dissertazione sulla fauna ittica, sui cetacei, su tutte le creature che abitano le profondità marine, tra cui anche Matteo Renzi, che è la più spaventosa di tutte. Pesce squalo, Renzi. Non è più un pesce squalo, Renzi, o è un branzino, secondo te? È un branzino o un pesce squalo? Aspetta, vieni. Eccoci.
1: Chi è un branzino o un pesce spada?
0: Renzi.
1: Branzino. Un branzino? No. Era questa la domanda, fra branzino e pesce spada?
0: Sì.
1: Branzino, forse pure un pesce lanterna.
0: Vero. Profondità infinite quelle del mare.
1: Sì. Molto
0: profondo.
1: Molto spiacevole alla vista.
0: Brutto. Ma non lo vede nessuno, perché non, cioè, quanta gente poi non ci stanno. Sono città sottomarine, secondo te esistono?
1: Qualcuna c'è e presto ce ne saranno moltissime.
0: I grigi sono tra noi?
1: No.
0: Eccolo un grigio.
1: Arrivato. Sì. Partiamo.
0: Ok, partiamo di là. Ok, ciao a tutti, ci chiudono? Ci chiudono. E è stato un piacere ascoltare musica con voi e sparare cazzate. Posso continuare? Allora, cosa mi dite? Vabbè, comunque tutto molto bello questo. Ok, bello della diretta, ho detto, quando arrivi non sei organizzato, vai così un po' a braccio. Vi ricordo di ascoltare i podcast delle selezioni musicali del martedì su novaradio.info/le-selezioni-musicali-del-martedì. Tra poco on stage, in diretta a Nova Radio, Lazy Lazarus.

Grazie. Grazie a Stella Rossa per averci invitato. Grazie agli Studio Morena che suonano dopo di noi. Questa è una canzone di un disco che è uscito 2 anni fa per Gipo Records. Potete trovare delle copie in vinile al tavolo del merchandising. Ci sono anche alcune magliette, poche rimaste.

0: ragazzi.
1: Non lo so. La prossima è una cover. Si chiama Try As I May.

Grazie. La prossima è l'ultima per stasera, ancora grazie. È un brano che non è ancora uscito, ma che uscirà presto, dopo l'estate. One, two, three, four.

0: Luke, vuol far sentire quel nastro al capitano, per favore?
1: Sì, signore.
0: Lo ascolti con attenzione. Luke, vuol far sentire quel nastro al capitano, per favore?
1: Sì, signore.
0: Lo ascolti con attenzione, capitano.
2: 9 ottobre, ore 4:30 minuti.
3: Ho osservato una lumaca che strisciava sul filo del rasoio. È un sogno che faccio. È il mio incubo. Strisciare, scivolare.
4: Camera.
3: Una missione davvero speciale.

Buonasera Firenze, studio Morena nella casa per voi, fatevi un cazzo di casino. Sono un gatto nero in un furgone grigio come questo cielo cattivo.

Questo è Studio Mu, direttamente da una cantina San Donatese sotto Milano. Oggi qui per voi, questa sera celebriamo il nostro 100° live insieme dal 2021 ed è un cazzo di piacere poterlo fare. Gigi, gigi, gigi. Se ci sei e se non ci sei, è il momento di tirare su la cazzo di mano. Le mani su, le mani su, le mani su, le mani su.

con. Di incendi tu mi piangi sul con. C'è la para para figlia ne angolo. Muore brutta, le fa male, ma ora sei ancora chi suona. Dici canzoni, vado per fiamma con le allucinazioni. Siamo sempre poi smetti come lampioni, come lampioni.

0: crediamo nel potere evocativo, personale ed espressivo delle note musicali e dei testi che le accompagnano. Vogliamo lanciare un messaggio ogni volta che portiamo qualcosa sopra un palco per rispetto delle persone che sono qui con noi, che ci accompagnano dal giorno 1. Se ci siete o non ci siete, fateci sentire un cazzo di casino.
1: Io non dormo più di tanto.
0: Potete farci sentire un po' di casino.
1: Così poi non posso strappare le lettere che si intrecciano, disegnano le tue guance. Da allora non posso scappare. Madre, vedevo la notte bruciare. La musica prima chiare lettere, per esserci pretesi ma sembravano un po' lessime. Però io davvero poche cose le proteggo. Tu hai davvero troppa anima per questo mondo pessimo. Abbiamo addosso il male, questo è l'esito. Siamo cresciuti nell'acciaio. Cercavamo un baricentro, una pianta che fiorisce su una scala di emergenza.

Ayo Firenze. One, two, three. L'universo.

0: Studio Moreno nella casa per voi questa sera. Grazie mille.
1: Credi che non ti capisca?
2: Ti capisco.
1: Tu insegui un sogno disperato. Questo è il tuo tormento. Tu vuoi essere, non sembrare di essere. Essere in ogni istante cosciente di te, vigile. E nello stesso tempo ti

0: quasi un senso di vertigine il timore di vedersi scoperta. Però di vedersi messa lì, smascherata, rivoltata i suoi giusti limiti. Poiché ogni parola è menzogna, ogni gesto falsità, ogni sorriso una smorfia. Qual è il luogo più difficile? Perché vedi la vita si manifesta in mille modi diversi ed è impossibile non reagire. A nessuno importa sapere se le tue reazioni sono vere oppure false, sincere o bugiarde. Solo a teatro il problema si rivela importante. Io ti capisco,
1: Ehi, ehi. Baba Yaga abbracciami stanotte di stelle. Credo se l'insegna il frutto della fantasia. Mamma mia.

ci immaginavo un sogno di noi due sulla luna. Ci mettevamo una bandiera nera in cima, ogni cratere, ogni duna su ogni fa già sperduta, guardo il cielo da un

0: pagliaia. San Donato nel posto, Roma nel posto, Firenze nel posto. Ah ah ah yeah.
1: È uno di quei

Questo prossimo brano vuole essere per metà un tributo, per metà una specie di presentazione di quello che succede effettivamente all'interno della nostra cantinetta, cioè la nostra è una composizione completamente circolare, orizzontale. Non prepariamo moltissimo le robe, ce le studiamo al massimo dopo che escono spontaneamente durante una jam session. La parte di tributo, qualcuno l'avrà riconosciuta, qualcun altro no, se la vado a recuperare, per i cazzo di De La Soul, è un gruppo abbastanza interessante, visto che ci parla

che mannoio fumo 100.000 sfizzi, 100.000 sfizzi, 100.000 sfizzi, 22 canali 5 e 100.000 sfizzi, poco che mannoio. E io Firenze alle tastiere per voi questa sera, e a tutto l'arrangiamento del live per voi e per altre sere, fateci sentire un cazzo di casino per il maestro Marco Falcon. A stare bene.

E io cerchiamo di portare un messaggio spontaneo, come dicevamo. E l'importante è, alla fine quello che sta dicendo lui è, quello che sta dicendo lui ha assolutamente ragione, assolutamente ragione. Io non so se sentite quello che dice, sta dicendo viva Palestina. Quello che cerchiamo di portare noi, di raccontare fondamentalmente, che la questione non è a destra e a sinistra, è sopra e sotto, oppresso e oppressore. E il tema è molto molto più grosso di noi. Oggi abbiamo una bandiera, potrebbero esserci un sacco di bandiere, e noi crediamo veramente nella lotta contro un sistema che ci opprime e che fondamentalmente non ci fa essere noi stessi. Questo è un discorso completamente improvvisato, c'era l'assolo del maestro, speriamo vi stiate divertendo, e ricordatevi che la musica veicola un cazzo di messaggio. Studio Mu nella casa, e quindi per ogni pirata metropolitano

John. Da sempre più difficile parlarti, vedevo chiaro ma con le ardite degli altri. Ora mi chiedi tanto perché tanto posso darti, calcinaci in faccia, volti bianchi, figli

già silver, un altro zero a bordo con la faccia da stronza, la testa a mille, con mani in aria felice, con il grifo faccio le 5, finché poi non torno a casa, il cazzo sbocco le tonsille, il nome long John Silver. Altro zero a bordo con la faccia da stronza, la testa a mille, polmoni l'aria frigge, con i crew faccio le 5 finché poi non torno a casa il chess. Studio Mucci. Grazie mille. Ok. Sì. Ricordo. Questo è il momento in cui si diceva: in un mondo dove tutto è possibile, la pirateria rimane l'unica soluzione.

rappi pesa kilogrammi. Una cacofonia per gli occhi tipo stereogrammi. Se scendi sorci ciccio cazzo guardi i psicodrammi. Tracciano parole più dei videogrammi e basta. Soltanto mezza barra a ricordarti che impatta con il corpo sui

due ore, che alzi sugli occhi mi pesano assai. Ma non trovo un granché di rimedi, ste cazzo di notte non dormono mai. Mi giro pezzato nella tua cercandoti almeno in online. Ma è inutile spremersi il petto se tanto si sente palese che già te ne vai. Sì, si sente che già te ne vai. Sì, si sente che già te ne vai. Sì, si sente che già te ne vai. Si sente che già te ne vai. E allora fanculo, rimango da solo, ma intanto ti penso una cifra. Purtroppo ti penso una cifra. Mi svuoto ma accendo una cifra. E stempero il male che viene baciandoti in sogno, ma mica scopando una tipa. Che solo domande retoriche, toniche in te esista tutta la vita. Toniche in te esista tutta la vita, zio. Ma proprio da tutta la vita.

Sì, so dovrei trattarti come una signora, darti mille più attenzioni tipo un passerotto. Come chi si chiude gli occhi dentro una stagnola, dovrei starci sotto tipo un grosso tasto rotto. E non sono stato buono a darti mezza cosa, non ci ho mai capito un cazzo, lo sentivo un botto. Ma non sai cosa darei per rivederti un'ora, perché ti penso ogni secondo.

Attacco alla regia, e più mi guardo intorno più mi faccio triste. Non pioverà per sempre, per un po' è così. Ci pagano in violenza senza faccia, sì. Senza mezzo soldo in tasca siamo musicisti. E più mi guardo intorno più mi faccio triste.

io Firenze alla batteria per voi questa sera con lo studio B, il maestro Marco Campanale. Fateci sentire un cazzo di calore. Ai.

effettivamente per il prossimo ci sarebbe bisogno, c'è una call to action facile facile facile facile, sarebbe da seguire i maestri su questo ritmo festeco direttamente dal Perù, seguendo con tre colpi ripetuti a tempo, sono sempre uguali, sono molto facili. E la cosa a tre step, chi riesce ad arrivare alla fine vincerà un lautissimo compenso di denaro. Questo è il primo livello. Ai. Ah ah ah. Ah ah ah. Ah ah ah. Secondo livello.

brucia la pelle, zia staccati tu. Quando il mondo ti cracca, tu spacca lì, ti sembra un po' svuoto, ma in calza di più. Paghi tu, ma li buca di ciucca di push. Hai le mosche sugli occhi, ma parli lo stesso per tutti. La mia lingua è molesta e mitraglia, fa sesso con gli uzi.

merda da vida. Taglia di infame, che piega le vertebre. E a culo la trauma, uomo, da giovane verde. Io pasco da sgrana, tu Niccolo Terbe. Il golfo e la vana col trappino per sfino scemino. Che cade tutto, minimale ma mi cade tutto. Un giorno con

Invece io faccio quel cazzo che posso, però perché se una volta non voglio essere quello che c'ho, è meglio deserto da sola di sta malattia. Ai, paese di fascio, tu bruciali tutto.

Alle elettroniche per voi questa sera, fateci sentire un cazzo di casino per il gran maestro Giovanni Ferrazzi nella casa.

Oggi figlio del bene, domani figlio del male. Oggi figlio del bene, domani figlio del male. Oggi figlio del bene, domani figlio del male. Oggi figlio del bene, domani figlio del male.

Radio Firenze. Oh yes. Su questo pezzo mellow vorrei che faceste un cazzo di casino. Per l'uomo al basso e i synth, che mi sono dimenticato di presentarlo prima, Maurizio Gazzola nella casa. Per doverti uccidere la noia ci difende, mascheriamo tutto con la nostra indifferenza.

cosa voglio. E non so dire cosa posso, non so darmi mai una regola, mi scordo cosa sogno, ma so scrivere emozioni tra le righe sopra un foglio. Tutto finisce, a noi rimane poco qui aggrapparci, a lottarci sopra i vetri a piedi scalzi.

фестиваль Firenze. Yeah, col prossimo pezzo vi salutiamo, non è vero? No, è vero, col prossimo pezzo vi salutiamo. È stato veramente molto molto figo e potente. Credo che sia vero così, no, c'è un consulto. Ah giusto, no, il prossimo pezzo è inedito, non l'abbiamo quasi mai fatto. In realtà lui, cioè, è già uscito, è inedito che lo facciamo sul palco, in effetti è uscito nel disco notturno dell'anno scorso. Però non lo volevamo mai fare, adesso stiamo provando a farlo perché a lui piace molto. Quindi se vi piace è perché ci abbiamo lavorato noi, se non vi piace è colpa sua palesemente. One, two, one, two. Jack the Smoker.

tutta la città e i miei piedi gipsi. La mia banda più in bocca e la tecnia allora saluta. Senza flax, duralax non esisti. Cominci mi te sbaglio, mi taglio via entrambi gli indici. Poi il mondo ti faccio, chiari amicizia lungia. Fino allora di punta lo schifo di sta schifo mi fa la faccia lunga. Mentre sto cazzo di catrame mi consumerà la lunga fra. La tocco con la punta ma non la raggiungo. Con la fottuta paura che tutto sfugga. L'ansia nella furia, l'asma nella giungla. L'odio che mi spurga, fai da stata un castigo a Malfurman. Metto gelido del

Io, e quando dico studio tu mi rispondi mu, studio, studio, yeah, grazie mille. Cioè è successo ma nel momento sbagliato, può succedere. Ok, quando vuoi tu Maurizio. Questo è veramente, oramai non volevo più dire, con questo veramente vi salutiamo, è stato veramente emozionante. Ci becchiamo a brevissimo, noi scendiamo. E questa luce, questo diciamo prima. Dai. 16 agosto, Milano di... A cena in Goz, un piatto di...

0: persona, compadre.
1: Estrangulador.
0: Agora que

Facciamo l'ultima per lui, la dedichiamo a lui, grazie. Ti vogliamo bene.

The world is yours, Firenze. Ay.

Dammi la mano se sto tempo è via. Dimmi una meta, facciamo a metà, partiamo. E non problemi per i viaggi, zi, se vuoi ce la cantiamo. Mi fumo poi.

0: Yeah! Grazie mille.
1: Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II, 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera Sagra delle Case del Popolo, Mercatino Artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
2: Secondi.
3: La sicurezza non va in vacanza. Ciao, sono Lapo Tasselli e quest'anno ho compiuto 50 anni. Per festeggiare il mezzo secolo mi sono regalato un viaggio a Santo Domingo. Meno di 2 mesi fa mi godevo con tutta la famiglia il mare caraibico, immerso nel relax del villaggio Viva Dominicus a Baia Ibe. Se avete seguito la cronaca di questi giorni, sapete che si tratta proprio della struttura rasa al suolo da un incendio. Riconoscere un luogo dove ti sei divertito, devastato dalle fiamme, è stato scioccante. Il primo pensiero va a Francesca Valentino, che purtroppo ha perso la vita a causa di un'insufficienza respiratoria. Sembra che l'innesco sia dovuto a dei lavori di saldatura. I tetti di paglia, il forte vento e il ritardo dei soccorsi hanno fatto il resto. Purtroppo non tutti i paesi hanno norme stringenti sulla sicurezza come l'Italia, ma la nostra vita non vale meno all'estero. Se doveste trovarvi coinvolti in un incendio come nel caso del Viva Dominicus, non andate a recuperare i vostri effetti personali. Allontanatevi dalle fiamme in direzione opposta rispetto a dove spira il vento. Andate sulla battigia, che generalmente non ha materiale infiammabile, e se le fiamme sono vicine, immergetevi nell'acqua. Proteggete le vie respiratorie con un panno bagnato. Portate la vostra sicurezza in vacanza con voi. 81 secondi, con noi, una giornata sicura per tutti.
2: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
1: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II, 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera Sagra delle Case del Popolo, Mercatino Artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
4: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
5: Bentrovati da Jenny di Gaetano. 8 giorni dal terribile terremoto che ha colpito il Venezuela, un uomo è stato estratto vivo dalle macerie di un edificio. La presidente Rodriguez ha intanto conferito la medaglia al valore ai soccorritori italiani. Si chiude con un duro scontro lo stallo che paralizzava i lavori della commissione di vigilanza Rai. Da oltre un anno si dimettono tutti i consiglieri e le consigliere delle opposizioni. Poco dopo hanno fatto altrettanto gli esponenti della maggioranza. 3 persone a bordo di un quad hanno perso la vita in Peria in seguito ad un incidente sul Monte Saccarello nel comune di Realdo. In corso la difficile operazione di recupero dei corpi.
4: L'economia.
5: Giorgia Meloni a Padova per il 19° congresso nazionale della UIL. Prima relazione affidata al segretario generale uscente Pierpaolo Bombardieri, che ha rivendicato i risultati ottenuti con il governo Meloni, rilanciando però anche le richieste su sicurezza, salari, precarietà e rappresentanza. Subito dopo l'intervento della Premier. Il ministro dell'economia Giorgetti è invece intervenuto all'assemblea dell'ANI, agli investimenti in titoli di Stato italiani da parte delle imprese. Parlando in videocollegamento, Giorgetti ha spiegato che il valore degli attivi è contestualmente cresciuto a ben oltre 1.100 miliardi di euro. E oggi, in occasione del congresso di Federmanager, scontra a distanza sullo stato dell'economia italiana tra Meloni e la segretaria del PD, Elly Schlein. Nel suo messaggio, la Presidente del Consiglio ha detto: i principali indicatori fotografano un'Italia più solida e credibile a partire dal mercato del lavoro. Di parere opposto alla segretaria del PD, Schlein, la stabilità dei conti senza crescita non basta. Nonostante il PNRR, siamo il fanalino di coda in Europa. Secondo la stima flash diffusa dall'Istat a maggio 2026, il mercato del lavoro registra un lieve arretramento sul fronte dell'occupazione. Su base mensile gli occupati diminuiscono di 22.000 unità, meno 0,1% in tutte le fasce, ad eccezione degli over 50, che continuano ad aumentare. Su base annua la dinamica si mantiene però favorevole, gli occupati crescono di 228.000 unità, più 0,9%. Ben sotto le attese invece dati sul lavoro negli USA. L'economia americana ha creato in giugno 57.000 posti di lavoro contro i 113.000 previsti. Il tasso di disoccupazione si è attestato al 4,2%, meno del 4,3% previsto dal mercato. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva la maxi multa da 4,125 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. I giudici di Lussemburgo hanno respinto il ricorso presentato dalla stessa Google e dalla controllante Alphabet. Chiude in positivo la Borsa di Milano, l'indice guadagna l'1,6%. Ed è tutto, a più tardi.
4: Nova Radio Città Futura.
0: Community Radio. Community Radio.
6: Electro. Sonorità sintetiche su Nova Radio.
7: Weed with the Macaway, I took me na me short, I'm tired for bun them dirty coke, no joke. Weed with the Macaway, I took me friend, come in and lick them coke pipe again, once again. The weed with the Macaway, I took me na me short, I'm tired for bun.